Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un'emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: vaporizzatore mortale. No, vabbè.
1: Si vive male i pistori, mi.
2: Multitox.
3: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Non so, biscotti.
4: Attenzione, Adams.

Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti. Di più.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flex, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nelle lettere torinese.
9: Yo, Max, no.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Pentagoli. Sfogo la mia rabbia sopra croce pentagoli. Sto creando dimensioni come nastri e diamanti. Ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next stop, wake up da 2016. Yeah.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di

0: Dotta provenienti da diversi luoghi.
1: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
0: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
2: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
1: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
2: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La Tre Giorni è interamente autogestita. Per info completa,
0: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie, dall'altezza più sublime

faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da morte. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Got a wild finish?
1: I don't know.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. L'orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Slide, slide.
1: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
2: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti. Felice.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: State per ascoltare la puntata di Backwards del 28 novembre 2020 a tema piratesse.
1: E dunque, dicevamo poco fa che questa sera qui a Backwards parleremo di pirati, in particolare di donne che furono pirati, anzi piratesse. Le donne furono una piccola minoranza tra i pirati e questo storicamente è dovuto soprattutto a dei motivi sociali e culturali. Ad esempio si pensava che il lavoro sulle navi fosse troppo duro per le donne, per non parlare dei combattimenti che i pirati dovevano naturalmente affrontare nella loro attività. Inoltre spesso l'accesso alle navi era completamente proibito alle donne per motivi anche legati alla superstizione. Infatti si pensava che le donne a bordo portassero sventura durante le navigazioni. Quindi le poche donne che furono pirati dovettero spesso confrontarsi con un ambiente decisamente duro e maschilista che le ostracizzava in tutti i modi e che spesso le costringeva addirittura a travestirsi da uomini.

E questi erano i Tracing Circles, di cui abbiamo ascoltato il brano Pressure Release, estratto dal loro nuovo EP intitolato Airlock. Ascoltiamo ancora un altro brano tratto da questo disco, questa si intitola Transmission.

anche nel passato più remoto sono sempre esistite le piratesse. Nell'antichità, ad esempio, si ricorda Teuta, una regina del III secolo a.C. che regnava sull'Illiria, all'incirca il territorio che comprende l'attuale Albania, un territorio decisamente poco fertile che spesso costringeva i propri abitanti ad avventurarsi in mare all'assalto delle navi per procurarsi sostentamento. E per questo i romani scatenarono una guerra contro Teuta, una guerra che la costrinse infine alla resa e poi ad abdicare. Alcuni secoli dopo, invece, durante il Medioevo, troviamo delle figure di piratesse sui mari del nord Europa, prima tra i vichinghi e poi tra gli inglesi.

E abbiamo ascoltato Transmission, secondo pezzo estratto dall'EP Airlock dei Tracing Circles, una uscita di questo novembre 2020. E un'altra novità di queste ultime settimane è l'EP di 4 tracce intitolato Humanoid Splink, che marca il debutto del progetto BXTR. Andiamo ad ascoltare il pezzo per titolo Biomechanism.

ma l'epoca più classica, se vogliamo, per i pirati è sicuramente quella che va dal XVI al XIX secolo, in sostanza l'epoca delle grandi esplorazioni, del colonialismo e dei grandi commerci navali che permettono alle potenze europee di sfruttare i territori oltreoceano. E questa è anche l'epoca in cui troviamo il maggior numero di piratesse, distribuite un po' in tutto il mondo. Andiamo dall'irlandese Grace O'Malley alla marocchina Saida Alurra, che da giovane era stata deportata dalla Spagna in seguito alla cosiddetta reconquista della penisola iberica, mentre nei Caraibi troviamo invece l'irlandese Anne Bonny, l'inglese Mary Read e insieme a loro anche la francese Andy Oliver, che dapprima aveva sfidato e poi era diventata la compagna dell'assassino di suo marito. Più a nord invece, sulle coste del New England americano, operavano Rachel Wallace e più tardi Sadie Farrell, che fu coinvolta in una gang di pirati fluviali nel XIX secolo nell'area intorno a New York.

E lasciamo sfumare questa Biomechanism, un brano che, come vi dicevo, era opera di BXTR. E ancora una novità di questi ultimi tempi, e siamo ancora in Francia, ma questa volta si tratta di una sorta di mini compilation intitolata Exodus Halloween Edition, una mini compilation da cui estraiamo la traccia intitolata Whipshanked, che è un lavoro di Myler.

Durante la cosiddetta età d'oro della pirateria nel Settecento, molto spesso le donne pirate sono entrate in questa attività attraverso il loro rapporto con gli uomini. Uomini che molto spesso erano costretti ad imbarcarsi per tentare l'avventura o per scappare dalle grinfie della legge. E così sovente le loro donne rimangono a terra a gestire i loro affari e le ricchezze accumulate, intraprendendo delle attività anche molto lucrose come per esempio il contrabbando e il prestito. Meno frequentemente invece le donne si imbarcano sulle navi, in tal caso i pregiudizi di cui parlavamo prima le costringono spesso a travestirsi da uomini e a cambiare nome per non farsi riconoscere.

anche nell'età moderna e contemporanea, nonostante tecnologia, satelliti e il controllo sempre più pervasivo delle autorità, sopravvive ancora la pirateria ed esistono ancora donne pirata. La pirateria del XX e del XXI secolo è spesso attiva nell'ambito del traffico di migranti e un esempio in tal senso è la pirateria sui mari della Cina meridionale. È proprio una piratessa cinese abbastanza famosa che in anni recenti venne arrestata per traffico di esseri umani tra Hong Kong e gli Stati Uniti. Fu Cheng Chui-ping che si stimò avesse accumulato decine di milioni di dollari nelle sue attività e che venne detenuta in una prigione americana fino alla sua morte avvenuta 6 anni fa.

Salutiamo Cliché Morph, di cui abbiamo ascoltato questa Exorcist, una traccia uscita ad aprile di quest'anno, ma adesso andiamo un po' più indietro nel tempo, passiamo a Vaudeville, un lavoro di Inigo Kennedy che risale al 2014, e da questo lavoro vi faccio ascoltare la traccia intitolata Plaintive.

Allora, come abbiamo visto, le figure di donne pirata, pur essendo una piccola minoranza tra tutti i pirati, sono presenti essenzialmente in ogni epoca e in ogni cultura. Molto spesso queste donne si sono trovate a dover affrontare una duplice forma di emarginazione, essendo considerate criminali dalla società e dalle istituzioni, ma allo stesso tempo essendo spesso anche ostracizzate dagli altri pirati in quanto donne. Quindi figure marginali, non altrettanto famose quanto i pirati maschi, ma che comunque sono esistite e che continuano ad esistere ancora oggi.

0: Avete ascoltato la puntata di Backwards del 28 novembre 2020 a tema piratesse.
1: Black holes. Black holes.

Un buongiorno e un buon mattino dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siete sintonizzati sui 105-250 e iniziamo con una nuova mattinata informativa. I told you. Till my voice went down. Sono le 9.06 di questo giovedì 11 giugno e iniziamo con il ricordarvi i nostri numeri, il 346-667-3263 e lo 011-249-5669 per scriverci, telefonarci, inviarci notizie e interagire con l'informazione di Blackout.

qualche anticipazione sulle dirette di questa mattinata. Faremo degli aggiornamenti dagli scenari di guerra a livello internazionale. Andremo prima in Medio Oriente a seguito dei nuovi attacchi da parte di Stati Uniti per alimentare la guerra all'Iran, e parleremo anche di Palestina e Libano insieme a Eliana Riva. Poi andremo in Ucraina con Sabato Angeri per commentare gli ultimi episodi delle ultime settimane che vanno nella direzione di un'escalation del conflitto, e infine andremo a fare un lancio di quello che sarà uno dei dibattiti presenti al Festival di Radio Blackout di questo fine settimana, e parleremo quindi con Dario Di Conso per rilanciare il dibattito insieme a Dario Guarascio, che sarà questo sabato a partire dal suo libro Imperialismo Digitale.

E allora iniziamo con i titoli delle prime pagine di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera che dà spazio in prima pagina ai nuovi attacchi all'Iran, e sarà un titolo che ritorna su molti quotidiani. Un altro argomento sul piano nazionale a cui viene dato spazio in prima pagina riguarda la patrimoniale da parte di Meloni, e questa notizia particolarmente importante di un nuovo decreto del governo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fini diciamo di repressione e sorveglianza. E la fotonotizia sul Corriere della Sera: non si può credere in Gesù e fare la guerra, è una citazione di Papa Leone che celebra la messa alla Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. La Repubblica: salta la riforma dei medici di famiglia, quindi dà spazio al tema sanità, un qualcosa su cui anche altri giornali daranno notizia, ma Repubblica decide di dare questo taglio in prima pagina, mentre il piano internazionale, sempre in prima pagina, ma con meno centralità, Trump: colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi. E invece La Stampa, sempre sul piano nazionale, la notizia che occupa il titolo di prima pagina: perché il fisco è ingiusto, quindi sempre sul tema Meloni, governo e patrimoniale, con la citazione di Meloni: non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Sempre in prima pagina si fa accenno anche qui al decreto scuola e polizia, il debutto dell'intelligenza artificiale, mentre la fotonotizia riguarda quanto sta avvenendo in Irlanda, ostaggio dei razzisti, e questo il titolo per commentare i duri scontri che stanno avvenendo in questi giorni a seguito di una violenza di strada, diciamo. Sul Fatto Quotidiano: Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Questa è l'ipotesi e l'analisi del Fatto Quotidiano rispetto alla necessità da parte del presidente israeliano di continuare la guerra, questo diciamo occupa la fotonotizia, mentre continua l'inchiesta portata avanti dalle pagine di questo giornale sul tema Nicole Minetti e Cipriani. In particolare, sempre in prima pagina si fa riferimento al caso Minetti e al fatto che di Cipriani non si riesca a parlare, con questo reportage di un inviato che appunto è andato a Punta dell'Este e a cercare insomma nuovi argomenti, nuove prove in merito, ma appunto terrore e telefoni staccati in Uruguay quando si parla del gin tonic, quindi con il tentativo di parlare con gli ex dipendenti del gin tonic, appunto di proprietà di Minetti e Cipriani. E poi andiamo a concludere con la prima pagina del Sole 24 Ore, che dà spazio a questioni che riguardano il piano economico, chiaramente iperammortamento, via alle domande. E dalle 12 di domani possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE, ufficio di bilancio, bene il rigore dei conti, ma con la guerra rischio debito al 140% del PIL. E poi si parla anche del via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo della riforma per quanto riguarda il fisco. E invece sul Domani Trump viene citato con la sua frase: colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili.
e anche qua si dà spazio alla patrimoniale perché serve a tutti tassare i super ricchi e viene citato lo scandalo del ponte sullo stretto. E infine su il manifesto si parla con la fotonotizia dei mondiali che devono iniziare, e campo minato, questo è il titolo, mondo in fiamme con pallone gonfiato, questo è un altro titolo a cui viene dato spazio in prima pagina di un articolo di Luca Celada, e poi anche qua si parla di Irlanda, Belfast, il pogrom che non ti aspetti, con alcuni commenti interessanti che andremo a leggere in seguito. Don't stop.

In questi minuti, prima di cominciare con le dirette, iniziamo con la rassegna stampa e partiamo dalla cronaca di Torino con le pagine del quotidiano La Stampa. E si dà ampio spazio a un tema caldo per la nostra città di queste settimane, ossia ultras, tolleranza zero. Questa è la decisione del prefetto Donato Cafagna, che non ha alcun dubbio. Il provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno si è reso necessario alla luce di quanto accaduto e si sta parlando del divieto di trasferta per i tifosi di Juve e Toro fino al 3 novembre, che è stato disposto dal Viminale, con la giustificazione voler dire, senza mezzi termini, che per prevenire quello che potrebbe succedere, quindi sempre con questa aura di falsa prevenzione, si impedirà quindi di spostarsi per seguire le proprie squadre, insomma, da parte dei tifosi. Questo avviene chiaramente a seguito di degli scontri avvenuti durante prima, in realtà, del derby del 24 maggio, che hanno poi portato a pesanti conseguenze, con anche una violenza importante da parte della polizia, quella che ha colpito alla testa Marco Basoccu, appartenente al gruppo organizzato dei Viking, che è stato dimesso dalle Molinette in questi giorni dopo oltre 2 settimane di ricovero, con appunto il più che legittimo sospetto che questa ferita sia stata provocata dal lancio di lacrimogeni ad altezza uomo, cosa che non ci stupisce, ecco, perché sappiamo bene che la polizia in questa città, ma non solo, fa buona pratica di questo tipo di lanci, proprio per cercare appunto di fare male, di intervenire in questo modo in piazza, e arriva proprio da Piantedosi questo tipo di provvedimento. Ci sono 2 pagine di un articolo di Caterina Stamin, che insomma si occupa di questo tema, e insomma sappiamo anche in che modo e con quali interessi. Non andiamo a leggere, diciamo, tutto quanto, però per segnalare quanto viene riportato sulle prime pagine. L'altro tema abbastanza centrale è quello della sanità: case di comunità, pochi medici di famiglia, specializzandi e neolaureati tappano i buchi. E, un articolo di Alessandro Mondo sulle case di comunità, sanità in affanno. Il discorso questa volta non riguarda la realizzazione delle nuove strutture ancora in itinere, con l'eccezione di Torino città, ma la copertura oraria garantita dai medici di medicina generale. In sintesi, la linea della regione è impiegare prioritariamente i dottori nei presidi sanitari di nuova costituzione, affiancandoli, se si porrà la necessità, nella fase iniziale, con specialisti ambulatoriali in branche orientate alla presa in carico globale del paziente, dirigenti, medici dipendenti, medici specializzandi, medici laureati ed abilitati incaricati per attività oraria secondo le procedure previste dalla normativa vigente. E poi, in ultimo, un trafiletto sulla Stampa parla di aerospazio, e ci sembra importante sottolinearlo. Si parla di un accordo, di un patto Piemonte-Germania, posizioniamo la filiera in tutta Europa. Il distretto aerospaziale del Piemonte prosegue il percorso di rafforzamento delle strategie di collaborazione con altre realtà regionali. Dopo le recenti firme siglate a Torino per la nascita del distretto Nord-Ovest con
Lombardia e Liguria, il sistema piemontese compie un ulteriore passo internazionale, avviando nuove intese con partner europei. Il distretto ha infatti sottoscritto un memorandum di collaborazione con Aerospace NRV, il cluster per l'aviazione e lo spazio dello Stato tedesco della Renania settentrionale, insieme al Ministero dei Consumi. L'accordo punta a rafforzare l'ecosistema industriale, aerospaziale, civile e della difesa, sostenere l'accelerazione della transizione verso un'aviazione più sostenibile e creare nuove opportunità di mercato internazionale per imprese e centri di ricerca. Chiaramente un altro passaggio che determina il riorientare la città di Torino verso l'aerospace, verso il riarmo come unico futuro offerto per questa città.

Andiamo avanti con la rassegna stampa e parliamo della patrimoniale, appunto. Meloni blinda i miliardari, promesse inique al ceto medio, no alla patrimoniale, asse con Confcommercio, ma i soldi del taglio IRPEF non ci sono. Questo è un articolo di Roberto Ciccarelli sul Manifesto. Non si toccano i patrimoni dei miliardari, questo è il leitmotiv, ma si cambia il sistema fiscale che crea diseguaglianze nel ceto medio, quello che si dice di voler proteggere. È il patto regressivo che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha stretto ieri a Roma all'Assemblea di Confcommercio, un altro dopo quello rinnovato con Confindustria. La riduzione del carico fiscale del ceto medio realizzata in questa legislatura ha premiato la fascia che guadagna oltre i 50.000 euro con ben 1.440 euro di sgravi in più all'anno, penalizzando al contempo quella più impoverita sotto i 35.000 euro di reddito. In più non si aumentano i salari a colpi di tagli fiscali, ma tramite aumenti coordinati all'inflazione, investimenti e aumento della qualità del lavoro. Ma questo chiaramente non viene fatto. Un altro tema importante di questi giorni è quello che riguarda Vannacci, e anche perché siamo, diciamo, alla vigilia di quello che sarà il convegno, il raduno nazionale del partito fondato dal generale, che si terrà a Roma il 13 e il 14 giugno nell'auditorium della Conciliazione, che sarà un'occasione per convogliare tutto il lavoro che è stato svolto dal generale, dai suoi accoliti in questi mesi, per costruire una base di consenso al suo partito e appunto per definire il programma e magari anche i candidati del partito per le prossime elezioni. Ne parliamo riprendendo la notizia dal Manifesto, che parla dell'apparizione televisiva di ieri di Vannacci dalla Gruber. È un articolo che parla dell'attacco alla regione Lombardia da parte di Vannacci, e quello che viene riportato in un passaggio. Dice così: sicuramente alla vigilia dell'assemblea costituente del fine settimana a Roma, quando il movimento vannacciano ufficializzerà la sua trasformazione in partito, l'umore tra i futuristi è ottimo. I sondaggi sono più che favorevoli e l'arruolamento prosegue a botte di migliaia di persone al giorno. Al momento sono due i consiglieri, si parla del consiglio regionale appunto della Lombardia, passati nelle fila di Vannacci. Per commentare riprendiamo qualche passaggio di un articolo uscito in questi giorni su InfoOut, e in particolare andiamo a leggere questo commento. L'emorragia di parlamentari di destra a favore del movimento vannacciano è andata oltre l'iniziale adunata trombate alla Pozzolo di personaggi macchiettistici, come era all'inizio dell'ascesa in campo del militare. Alcuni settori della Lega e di Fratelli d'Italia hanno iniziato a prendere posizione e a schierarsi apertamente. La crisi politica di Salvini ha sicuramente fatto la fortuna di Vannacci, che era stato membro eletto alle europee con la Lega. Il tentativo di tenersi stretto il competitor, che molto ha preso dal modello salviniano, non è riuscito, e l'Aquilotto ha, diciamo, spiccato il volo in solitaria. Ci sono una serie di questioni quindi che si aprono. Siamo di fronte solamente ad un travaso di voti, tutto nel campo della destra, un'operazione elettorale per ridefinire gli equilibri del campo largo della destra, in parte sicuramente, in parte ci sembra di poter dire di no. Va rilevato che potrebbe essere un tentativo di fare da stampella elettorale ad un Meloni bis.
un'azione da finto outsider alla Renzi per poi tornare a pretendere i dividendi politici e le poltrone frutto della competizione elettorale. Le elezioni comunali hanno confermato il trend di crescita di Vannacci e dei suoi accoliti, anche se la bassa affluenza generalizzata non sembrerebbe suggerire una pesca nell'astensionismo. I media liberali danno tutta questa visibilità a Vannacci perché probabilmente sperano così di destabilizzare il quadro della destra istituzionale, ma il risultato, come fu in passato per Salvini, sarà solo quello di radicalizzare il quadro. Ci sembra però di notare una certa attenzione verso il progetto del generale proveniente dagli strati popolari e proletari del nostro paese, che se per ora si coagula nella chiacchiera da bar, non è detto che non possa allargarsi nel prossimo futuro. Lo diciamo perché siamo convinti che il vuoto in politica non esiste e che prima o poi possa concretizzarsi nuovamente una dinamica di voto di protesta o la nascita di fenomeni di partecipazione politica nuovi. Non è assolutamente detto che sia il progetto razzista e xenofobo di Vannacci a concretizzare questa opzione, ma occorre interrogarsi sul suo programma e cercare di capire le persone che lo seguono, che purtroppo non sono solo quattro fascisti militanti. Quindi per leggere l'articolo completo rimandiamo al sito di InfoOut. L'articolo si intitola Sul generale e insomma pone un po' di interrogativi e di questioni a partire da questo fenomeno tra il mediatico e il politico, ma che potrebbe avere anche, come dire, un radicamento in delle domande aperte e in delle contraddizioni molto profonde che vediamo appunto all'interno della nostra società in questa fase, che dovrebbero insomma anche interrogare diciamo le componenti che si pongono anche un po' il problema di trasformare l'esistente. Adesso lasciamo un po' di musica perché andiamo a metterci in collegamento con Eliana Riva per la prima diretta di oggi e fare il punto sulla situazione di guerra in Medio Oriente a partire dai nuovi attacchi di queste ore sull'Iran da parte degli Stati Uniti.

0: 9:33, siamo tornate in diretta e siamo in collegamento con Eliana Riva, che salutiamo e ringraziamo molto per la consueta disponibilità. Ciao Eliana, ci senti?
1: Sì, vi sento bene, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, iniziamo subito. Volevamo fare questa diretta per provare a costruire un po' un quadro di quello che sta accadendo, diciamo, nella regione medio orientale, dato che ci sono costantemente delle accelerazioni e dei cambiamenti. Iniziamo, direi, dai nuovi bombardamenti che ci sono stati in queste ore da parte degli Stati Uniti sull'Iran. Ti lascerei quindi iniziare da qui.
1: Sì, allora è cominciato tutto, insomma, più o meno all'inizio di questa settimana, lunedì, quando è stato abbattuto un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver distrutto questo gioiello della tecnologia con un drone, oltretutto pare molto economico. L'Iran tuttavia ha negato il coinvolgimento, però gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi dichiarando che si trattasse di attacchi in risposta all'aggressione ingiustificata e continua dell'Iran e che rappresentavano una minaccia per le forze degli Stati Uniti. Ricordiamo che in realtà la distanza tra Teheran e New York è di circa 10.000 km e che l'Iran nei fatti non ha mai colpito gli Stati Uniti, ma le sue basi militari nella regione medio orientale, dopo oltretutto essere stato attaccato dagli Stati Uniti e da Israele all'inizio dell'anno, a fine febbraio. In realtà però il motivo reale è venuto fuori ben presto per bocca del segretario della difesa statunitense, che ha detto chiaramente che gli attacchi rappresentavano uno sforzo per costringere l'Iran ad un accordo. È quello che stanno cercando di fare gli Stati Uniti, forzare con le bombe un accordo che sia più simile a quello che sono le richieste degli americani, appunto. Il segretario della difesa ha dichiarato che le bombe possono servire ad avanzare gli interessi militari e diplomatici degli Stati Uniti. In realtà anche il presidente Donald Trump ha confermato, diciamo, questa lettura, dichiarando a Fox News che i bombardamenti al momento potrebbero essere terminati, ma che gli Stati Uniti intendono riprenderli con enorme forza qualora i leader iraniani, appunto, non dovessero firmare immediatamente un accordo con gli Stati Uniti. In risposta, comunque, l'Iran ha lanciato dei controattacchi su almeno 18 obiettivi militari statunitensi in Kuwait, in Bahrain e anche in Giordania, e ha dichiarato qualche ora fa, insomma, che lo stretto di Hormuz è stato chiuso al transito. Gli Stati Uniti ritengono invece che le navi commerciali stiano continuando a passare, ma l'Iran si riserva quindi di colpire le navi eventualmente in passaggio, insomma. Questo significa che il prezzo del greggio è già immediatamente schizzato, e oltretutto l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver colpito non esclusivamente obiettivi militari, come loro ritengono, ma anche obiettivi civili, possiamo dire, in particolare dei serbatoi d'acqua che fornivano acqua potabile a 20.000 civili in Iran. Teheran dice che si tratta di una violazione del diritto internazionale, che non è un danno collaterale, ma che è stato un attacco preciso e calcolato proprio su quei serbatoi d'acqua. Inoltre sono stati trovati corpi questa mattina anche del terzo marinaio, in realtà già ne erano stati trovati i primi due, dei tre marinai indiani della nave cisterna che è stata attaccata, bombardata da Washington nel golfo di Oman. Sono stati tutti e tre uccisi. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che la nave trasportava greggio iraniano e che a bordo non hanno risposto agli ordini, appunto, degli Stati Uniti d'America.
0: Grazie Liana per questo quadro. Passerei con il chiederti qual è la situazione invece nella striscia di Gaza, chiaramente una guerra, un attacco che non si è mai fermato, però leggiamo in questa mattinata sulle pagine dei giornali le intenzioni di Netanyahu di approfondire e ripartire con una guerra ancora più ad alta intensità. Quindi ti chiederei qual è la situazione e anche come leggere questa intenzione di Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni.
1: Sì, al momento la notizia è che i piani militari sono già stati approvati, quelli politici, quindi governativi, pare non ancora. Netanyahu sta al momento attendendo, ecco, però è molto probabile che questa ripresa totale degli attacchi ci sia. Ormai insomma l'esercito è pronto, quello che si prospetta è qualcosa di terribile, ben peggiore di quello che abbiamo visto prima. L'esercito ha chiaramente dichiarato, soprattutto fonti militari hanno dichiarato alla stampa israeliana, che se prima l'esercito non era entrato in alcuni luoghi perché riteneva che potessero esserci gli ostaggi, no? Adesso invece lo farà, e stiamo parlando anche del campo profughi di Al-Nawasi, per dirne una, che è strapieno dei profughi accalcati a causa dell'avanzata israeliana che hanno mandato inizialmente dal nord di Gaza, ricordiamo, tutti verso sud, proprio verso la zona di Al-Mawasi, e che vivono in condizioni terribili. Ne sono tantissimi, campi sovraffollati, senza strutture, senza acqua potabile né altro, e poi bombardamenti anche all'interno dei campi centrali della striscia di Gaza. Quindi potrebbero riprendere e anzi essere ancora peggiori i massacri che abbiamo visto in più di 2 anni di guerra, anche se ricordiamo il cessato il fuoco non è mai stato effettivo, nel senso che i bombardamenti israeliani non si sono mai fermati, le vittime continuano, le vittime ci sono. Alcune stanno ancora vivendo, oltretutto, per le ferite riportate in questi ultimi giorni, e cadaveri vengono continuamente trovati. La questione è che i negoziati, sappiamo che sono in corso, i negoziati tra le fazioni armate palestinesi di Gaza e i mediatori al Cairo. La questione è sempre la stessa: Israele pretende il disarmo totale di Hamas. Questa avanzata avverrebbe perché il governo, o meno Netanyahu, dovrebbe dichiarare tuttavia che le forze internazionali non sono riuscite in questo scopo, quindi dichiarare anche il fallimento del suo alleato Donald Trump. La questione in realtà è un'altra, l'ha anche chiarita Mustafa Barghouti, che ha detto insomma che innanzitutto la prima fase del cessate il fuoco non è mai stata rispettata da Israele, e che poi in fondo è impensabile che chiedere insomma a tutte le fazioni palestinesi di posare qualsiasi tipo di arma di difesa quando Israele ha armato e controlla almeno 5 bande criminali all'interno della striscia di Gaza, le quali sono pronte a fare strage, non solo di Hamas. Qualche giorno fa sono stati rapiti membri della Mezzaluna Rossa palestinese dalle bande criminali. Insomma, quindi si chiede anche lo smantellamento delle bande prima di parlare della deposizione delle armi, poi, o meglio della consegna delle armi, ecco, perché l'idea sarebbe quella di consegnare le armi a un'autorità palestinese e non chiaramente a Israele. Quindi questo è il punto della discussione per il momento, per quanto ne sappiamo.
0: Grazie, chiarissimo, e grazie anche per aver insomma accennato alla situazione umanitaria, direi, e su quest'ultimo punto.

0: proposto in Libano, quindi ti chiederei anche su questo un aggiornamento e infine anche da non dimenticare quello che sta avvenendo in Cisgiordania.
1: Sì, hai perfettamente ragione, è lo stesso format. La difesa, no? Si presenta come l'esercito che è lì a difendere il popolo libanese. Ci sono stati degli appelli addirittura di Netanyahu nei confronti del popolo libanese, a cui dice di schierarsi nei fatti con Israele e rispondere in qualche modo con violenza ad Hezbollah. La realtà è che, anzi, c'è anche il presidente israeliano che ha detto che il sogno è di arrivare con l'automobile a Beirut e che questo sogno sarà possibile senza Hezbollah. In realtà Israele sta distruggendo tutto ciò che c'è nel sud del Libano, e questa è chiaramente la contraddizione più grande, quella che si è notata anche a Gaza, la distruzione totale delle abitazioni civili, delle infrastrutture che sono necessarie alla sopravvivenza, impedire alla popolazione civile di ritornare nelle proprie case, mentre si bombarda anche con armi chimiche che stanno distruggendo i campi e impedendo in futuro anche un ritorno alla vita normale. E poi chiaramente l'accusa nei confronti di Hezbollah, quando invece si diffondono ordini di sfollamento nei confronti di chiunque viva nel sud del Libano, compresi cristiani, sciiti, sunniti, insomma. E in tutto ciò c'è anche una razzia che avviene in maniera incontrollata all'interno delle abitazioni libanesi del sud del Libano. Per cui il modello è quello, ma chiaramente il racconto del difensore che avanza con i fiori, quando invece vengono ammazzati in Libano decine di persone ogni giorno, chiaramente non tiene. Per quanto riguarda la Cisgiordania, scusa, mi chiedevi,
0: Grazie.
1: sì, la situazione è sempre peggiore, ormai lo fanno presente, si parla di pulizia etnica e del sostegno dei militari israeliani agli attacchi dei coloni, lo hanno detto ieri Amnesty e la Commissione indipendente delle Nazioni Unite che si occupa appunto dei territori palestinesi occupati. Il governo israeliano, nonostante dichiari ogni tanto di essere contrario alla violenza in Cisgiordania, nei fatti la sostiene, la arma e la difende con l'impunità totale, oltretutto regalando impunità totale ai militari che fanno stragi anche di bambini, di intere famiglie, di neonati, come abbiamo visto, e dei coloni che ieri sono tornati ad incendiare i campi coltivati palestinesi. Intanto la pulizia etnica va avanti perché ci sono decine di famiglie che non hanno alternativa se non quella di spostarsi. Qualcuno chi ha la possibilità si muove addirittura all'estero. Il punto è che la distruzione da parte di esercito, ma anche di coloni, di qualsiasi tipo di infrastruttura, che sia anche idrica banalmente, in territori aridi o di montagna, rende effettivamente e oggettivamente impossibile vivere, questo è l'obiettivo. Una volta cacciata la popolazione, arrivano i coloni, si prendono il loro posto e lì il governo insomma, stanzia tantissimi soldi per realizzare immediatamente infrastrutture.
0: Grazie mille Eliana Riva, giornalista per il Manifesto, per Pagine Esteri. Segnaliamo anche un articolo proprio sulle pagine del Manifesto di oggi, a tua firma, proprio su questo tema, sulla pulizia etnica in Cisgiordania. A risentirci presto.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro.

9.47, proseguiamo con la mattinata informativa. Abbiamo appena sentito Eliana Riva per un aggiornamento dal quadro mediorientale. Ora torniamo.

sul piano nazionale per concludere gli articoli di questa mattina, e in particolare una notizia che mi sembra molto importante è questo nuovo decreto di Piantedosi come strumento predittivo per la polizia attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale. Andiamo a leggere dal manifesto Andrea Capocci. L'intelligenza artificiale predittiva, nuova frontiera della repressione. La polizia potrà utilizzare l'intelligenza artificiale per scoprire i colpevoli dei reati, ma anche per prevenirli. L'annuncio arriva dal ministro dell'Interno al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, che ha approvato i decreti legislativi che attuano il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Nella conferenza stampa Piantedosi ha spiegato i criteri con cui scatterà il ricorso all'intelligenza artificiale nel campo della prevenzione e della repressione del crimine. Per esempio, sarà limitato l'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota negli spazi pubblici, vi si potrà ricorrere per finalità tassative di prevenzione di ordine pubblico e sicurezza e ricerca di persone. Le autorità di polizia dovranno chiedere un'autorizzazione a un giudice che la concederà al massimo per 15 giorni. Tuttavia, ed è la novità più significativa, nei casi di urgenza le forze di polizia potranno agire senza permesso con una semplice comunicazione al magistrato, che avrà 3 giorni per convalidarne ex post l'utilizzo. A maggior ragione l'intelligenza artificiale potrà essere usata dalle forze di polizia dopo la commissione di un reato. In questo caso saranno adoperate le tecnologie di riconoscimento facciale attraverso i sistemi di videosorveglianza e per identificare persone già indiziate sulla base di elementi oggettivi. Prescrive poi il decreto anche obblighi e responsabilità per chi sviluppa i sistemi di intelligenza artificiale e per l'imprenditore che li utilizza nel mondo del lavoro, prevedendo il divieto di licenziare un dipendente solo sulla base di un sistema automatico. Altri articoli riguardano l'istruzione, la pubblica amministrazione e la sanità. Quindi l'identificazione a distanza con tecnologie biometriche nello spazio pubblico senza autorizzazione e in assenza di un reato già commesso, sebbene limitata ad alcune finalità, finora era una prerogativa del cinema di fantascienza. Questo è il commento del giornalista, anche perché, e questo ci sembra particolarmente, come dire, emblematico, sarà il senso di autodisciplina delle nostre questure a decidere se ci si trovi di fronte a una minaccia imminente che giustifichi l'attivazione del dispositivo tecnologico. Basta pensare alle ordinarie dinamiche che accompagnano manifestazioni di protesta e cortei di qualche rilevanza, durante le quali parole come terrorismo assumono geometria variabile per dubitare che i diritti siano al sicuro. Nel caso di abusi sarà un giudice a stabilire che non si poteva fare e a ordinare la distruzione dei dati raccolti. Se però il giudice dà il via libera e la minaccia non si manifesta, la questura potrà sempre sostenere che la deterrenza tecnologica è stata efficace, giustificandola quasi per definizione. E in questa eventualità dove finiranno quelle informazioni? In ogni caso, il vaglio del giudice più garantista non può impedire che l'intelligenza artificiale usata dai poliziotti cada nei tipici errori che la letteratura scientifica documenta da anni. Sono innumerevoli i casi noti di sistemi intelligenti usati a scopo predittivo che finiscono per riprodurre le stesse distorsioni presenti nei dati con cui sono stati addestrati. Se un reato viene commesso in maggioranza da persone straniere, in un'indagine sullo stesso crimine l'intelligenza artificiale segnalerà come sospetta una persona migrante e non una col passaporto italiano, anche a parità di indizi a carico. Nessun sistema predittivo ne è immune. Ecco una novità quindi per il sistema legislativo italiano, che sicuramente è emblematica dei tempi che corrono. Chiaramente il governo si preoccupa immediatamente di creare delle nuove occasioni per le questure italiane di andare in una certa direzione.
sicuramente ci sono tantissime questioni che riguardano questo tema, dalla questione dei dati alla sorveglianza, eccetera, eccetera. Un altro, e quindi sarà importante, insomma, approfondire. Un altro articolo che segnalo su questo tema è sulla Stampa, perché anche qua viene dato spazio su due pagine: politica e tecnologia, il governo accelera sull'intelligenza artificiale. C'è una parte dell'articolo che parla anche del decreto in materia scolastica, perché il governo ha stanziato 100 milioni di euro per formare i docenti su rischi algoritmici e dipendenze digitali, con particolare attenzione ai minori nello spazio digitale. Nelle università i contenuti formativi minimi includono funzionamento dei sistemi, profili giuridici e rischi di cybersicurezza. E poi c'è un altro articolo che fa riferimento agli esempi nel mondo della sorveglianza globale. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, nel campo, diciamo, dell'analisi dei dati biometrici e facciali. In particolare una società che è il punto di riferimento globale, che si chiama Clearview ed è statunitense, il motore di ricerca di volti della polizia americana. Ha miliardi di immagini, decine di milioni di cittadini. Per molti viene visto come il sistema migliore al mondo nell'analisi dei dati a fini repressivi. Per rimanere negli USA c'è anche un'altra società da non dimenticare, che è Palantir, la società fondata da Peter Thiel, che è diventata il braccio tecnologico della difesa degli Stati Uniti. Quindi Clearview è l'occhio, Palantir la mente. Un modello non applicabile nelle stesse forme in Europa, questo articolo sembra quasi dispiacersene, non con le leggi dell'intelligenza artificiale regolamentata dall'Unione Europea, ma i software migliori vengono al momento da lì, dai lavoratori e dalle aziende della Silicon Valley. E quindi questo ci dà anche la cifra di qual è il modo di trattare un certo tipo di notizie da parte dei giornali come questo, appunto guardando agli Stati Uniti da un lato come a un modello al quale tendere e dall'altro riaffermando il suo primato, ecco, che in qualche modo vediamo negli ultimi tempi essere messo un po' sotto attacco.

Ancora un paio di notizie prima di passare alla prossima diretta, sempre sul piano nazionale. Molti giornali hanno citato la questione del ponte sullo Stretto per l'inchiesta sul ponte di Messina, caccia ai mandanti della corruzione. Sostanzialmente si parla di più ipotesi di mandanti dietro le pressioni esercitate sui giudici della Corte dei Conti per modificare il parere negativo sul progetto del ponte sullo Stretto. Il sospetto della Procura di Roma emerge dalle pieghe del decreto di perquisizione e sequestro eseguito martedì nei confronti di tre indagati per corruzione e rivelazione di segreto. Si tratta dell'avvocato Saccomanno, uomo di Matteo Salvini in Calabria e consigliere dello Stretto di Messina S.P.A., dell'imprenditore edile Vincenzo Virgilio e dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in pensione da febbraio 26, Tommaso Miele. Ecco, quindi questi sono i tre su cui si sta indagando per aver fatto pressioni per cambiare il parere rispetto a questo. Quest'opera che non ha nessun senso di esistere. Nel frattempo il governo italiano si occupa di questo invece di occuparsi di cittadini italiani ancora detenuti in Libia. C'è un articolo sul manifesto, se ne parla pochissimo sulle pagine dei quotidiani e in generale sui media. Per gli attivisti della Sumud, sparizione forzata, un articolo di Enrica Muraglie. Ne leggiamo alcuni passaggi. Quando ho sentito Dina, ha detto che il PM ha prolungato la detenzione di ulteriori 30 giorni, mi sembra che le cose si stiano un po' ingarbugliando. Questo è quanto dice il fratello di Dina. È l'elefante nella stanza della conferenza stampa. I 10 attivisti trattenuti in Libia da 18 giorni erano lì perché a Gaza continua a esserci un genocidio che qualcuno chiama lento, qualcuno chiama bassa intensità, ma vuol dire che i palestinesi continuano a morire. Questo è quanto ha detto Maria Elena Delia della Global Sumud Flottiglia. Gli aggiornamenti continuano a essere pochi. In più di 2 settimane il console d'Italia a Bengasi ha potuto incontrare 10 attivisti soltanto 2 volte, una delle quali ieri mattina. Poche le telefonate familiari, si trovano a Bengasi in un luogo non definito con una probabile accusa di ingresso illegale nel paese, un'altra di assembramento illegale e un'udienza saltata che ha lasciato il posto a un'estensione di 30 giorni per l'approfondimento delle indagini in corso. Tutto questo è ufficioso, non c'è traccia di quella pressione politica e mediatica che una situazione come questa avrebbe richiesto dal momento uno. E questo è sicuramente un dato, una situazione al di fuori di ogni regola giuridica. Questa è la sintesi di Enrica Rigo, l'avvocata del team legale della Flottiglia. Ci conferma che si trovano in un carcere controllato dai servizi segreti e la detenzione segreta si avvicina alla sparizione forzata confermata da Amnesty International. La Libia ha ricevuto dall'Europa e dall'Italia 61 milioni di euro di finanziamenti, il 40% dei quali non è stato tracciato, e ricordiamolo, l'Italia è il maggior partner commerciale della Libia e si occupa anche dei programmi di addestramento delle forze di polizia che controllano i confini di mare di terra. Quindi questo è il tema politico e di gravità inaudita di cui appunto non si parla sicuramente abbastanza e su cui occorre tenere alta l'attenzione, almeno attraverso i nostri canali. Ora lasciamo un po' di musica e poi ci mettiamo in collegamento con Sabato Angeri per un aggiornamento dalla situazione della guerra in Ucraina.

0: 10.02, rieccoci in collegamento sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta con Sabato Angeri, giornalista inviato di guerra. Ciao, buongiorno, ci senti?
1: Ciao, buongiorno, sì.
0: Grazie per la tua disponibilità. Ti abbiamo contattato perché vorremmo fare un aggiornamento rispetto allo scenario di guerra in Ucraina, anche a seguito degli avvenimenti degli ultimi giorni. Ci sono stati diversi episodi, direi, interessanti da analizzare. Inizierei con il chiederti quindi un aggiornamento da questo punto di vista. Si parla di avvicinamento a un negoziato, ma al tempo stesso vediamo una serie di fatti che invece lo allontanano. C'è stata questa lettera aperta di Zelensky nei confronti di Putin, con una stoccata a Trump, e qual è insomma il modo per leggere questo passaggio?
1: Allora, come giustamente premettevi tu, ci sono tante questioni unite che si sommano in questo momento. E l'aspetto diplomatico è sempre presente, ma sullo sfondo, sia perché gli Stati Uniti, che erano il principale motore dell'azione diplomatica in questo momento, sono impegnati in Iran, sia perché in realtà da un lato e dall'altro c'è la consapevolezza che un accordo in questo momento potrebbe non essere il migliore degli accordi possibili. Dal lato ucraino, perché, come più volte Putin ha dichiarato, senza la cessione del Donbass, dell'intero Donetsk, quindi del circa, diciamo, 20% più o meno di territorio ancora in mano agli ucraini, non ci può essere nessuna trattativa. Dal lato russo, perché dal momento in cui gli Stati Uniti sono rimasti un po' in disparte, restano gli ucraini, quindi i nemici nella guerra, e l'Unione Europea, che anche se non ha un ruolo ufficiale, e anche se non ci sono negoziati in tavolo aperto, è comunque schierata abbastanza compattamente dal lato ucraino. Quindi diciamo che al momento i negoziati languono, anche se gli Stati Uniti hanno dichiarato che non se ne sono disinteressati, però ovviamente come abbiamo visto c'è un rallentamento forte, anzi quasi una pausa, diciamo. E invece dal punto di vista militare sul campo, questa è la fase degli attacchi dalla distanza. Sebbene le offensive russe continuino, non si sono mai fermate, anzi, soprattutto, come dicevo prima, nella parte di Donetsk, che non hanno ancora conquistato, ma anche a sud, a Zaporizhia, nel Kherson, e ora anche nella parte dell'oblast di Dnipropetrovsk, dove i russi sono riusciti a entrare. Quindi, sebbene continuino su queste direttrici, dalla distanza c'è uno scambio di colpi molto importante, e anche a tratti inedito, perché gli ucraini stanno facendo sentire sempre di più la loro capacità di poter colpire in profondità e con precisione nel territorio russo.
0: Ecco, visto che facevi riferimento anche alla situazione militare sul campo, un paio di questioni. Da un lato abbiamo visto, diciamo, l'emergere di questa capacità con questo utilizzo dei droni come anche nuova forma di conflitto che si sta testando in Ucraina, ma che vediamo anche in altri territori. Quindi ti chiederei di approfondire questo aspetto. E poi questa mattina leggevamo sui giornali che si parla di una proposta di un nuovo missile da parte di Londra per offrirlo, diciamo, la possibilità agli ucraini di anche sganciarsi dalla dipendenza dai Patriot americani. Quindi su questi due aspetti ti chiederei un chiarimento.
1: Ma sui droni in generale, quando dicevi non solo in Ucraina, intendevi anche negli altri conflitti? Non ho capito bene.
0: Sì,
1: la domanda.
0: Sì.
1: Sì, ok. Beh, allora, i droni sono l'armamento, il dispositivo che ha dato un corso completamente nuovo alla guerra in Ucraina e che quindi influenzerà tutte le guerre che d'ora in poi ci saranno. In Medio Oriente sono usati massicciamente da tempo, sia perché sia quelli più avanzati e più costosi come quelli israeliani che vengono usati e per il controllo, quindi i droni spia dotati di sensori avanzatissimi, audio, video, radio, sono praticamente gli occhi e le orecchie di Israele su Beirut o sulle altre zone dove gli israeliani stanno in questo momento facendo la guerra. E però sono anche strumenti di attacco efficacissimi perché sono poco costosi, sono relativamente silenziosi e poco individuabili dai radar, sono rapidi e sono molto efficaci. Quindi diciamo, se per le tecniche di cioè se per le azioni spot erano usati da tempo, la guerra in Ucraina ha introdotto un ulteriore avanzamento facendone un armamento di uso quotidiano all'interno del conflitto. Perché noi quando parliamo di droni pensiamo spesso ai droni, cioè pensiamo quasi sempre ai velivoli, ai droni aerei, però in realtà i droni negli ultimi 2-3 anni sono diventati droni marini, i barchini imbottiti di esplosivo che gli ucraini lanciano sulle corazzate russe, sono droni terrestri, che sono una specie di carro armatino o con le ruote o con i cingoli, che vengono usati sia per portare rifornimenti in prima linea, per le evacuazioni, per tutte quelle missioni che, se fatte da uomini in carne e ossa, costerebbero molte vite. E quindi, diciamo, si sono imposti come protagonista di questa fase del conflitto in Ucraina, ma sicuramente non è un ruolo che non abbandoneranno, cioè saranno protagonisti anche delle guerre del futuro. Aggiungo l'ultima cosa: si vede quanto sono efficaci dall'allarme che ogni volta generano in Europa quando un drone russo o supposto tale sconfina. Cioè, per abbattere un drone che è un velivolo, certo, con un'apertura alare dai piccoli Mavic con le eliche fino a 2-4 metri, si fanno alzare in volo degli F-16, quindi c'è una sproporzione tra attacco e difesa enorme. Invece, rispetto che mi chiedevi, scusami, la seconda domanda era?
0: L'altra questione era di questa nuova alternativa europea.
1: Allora, diciamo che se ti riferisci al missile Flamingo, quello usato ieri in coproduzione con i britannici?
0: Sì, esatto.
1: Ok, allora diciamo che allora, la teoria è che si tratta di un nuovo missile sviluppato, progettato, anzi interamente in Ucraina, da Farpoint in particolare, che è un'azienda, la chiamano startup, però in realtà chi si occupava, chi l'ha fondata non è proprio un neofita, comunque chi ha messo insieme giovani ingegneri dell'high tech, informatici, architetti eccetera, e ha progettato questo razzo a propulsione. Essenzialmente è un missile lanciato da terra con una testata fino a 1000 kg che può percorrere teoricamente fino a 4 ore di volo, quindi ha una velocità di circa 1000 km all'ora, quindi può arrivare anche nella migliore delle ipotesi a 3800-3900 metri di distanza dal luogo del lancio, con un propulsore e interamente progettato in Ucraina, dicevo, ma non realizzato in Ucraina perché gli ucraini non hanno la capacità. Alcune parti sono realizzate appunto in Gran Bretagna. È stato descritto, è salito agli onori delle cronache perché ieri avrebbe colpito una raffineria molto in profondità nel territorio russo, e subito Zelensky l'ha rivendicato come alternativa alle armi che vengono dall'Occidente. Quindi gli Stati Uniti non ci danno i Patriot, la Germania non ce l'ha i Taurus, eccetera, eccetera, ce lo facciamo noi. E ovviamente con tutto ciò che questo discorso sottende, ovvero siamo capaci di fare la guerra anche da soli, non abbiamo bisogno delle vostre forniture, dateci, continuate solo a spalleggiarci, dateci i soldi, insomma, tutti i discorsi che si possono ben intuire. E poi anche con un'ottica commerciale, come con i droni. Così come Zelensky, dopo lo scoppio della guerra in Iran, ha fatto il giro delle monarchie del Golfo per offrire la competenza e i dispositivi ucraini contro i droni, il Flamingo viene presentato come alternativa economica, sfruttabile da tutti, replicabile abbastanza in fretta, di un missile a lungo raggio, che diciamo nell'ottica di l'eventuale vendita di questo dispositivo a paesi terzi è un'ottima presentazione. Quindi si conferma ancora una volta il ruolo dell'Ucraina come sviluppatore, e poi sul fornitore ci sarà da vedere, sviluppatore di nuove tecnologie belliche che magari l'Unione Europea o altri paesi potranno utilizzare anche dopo questa guerra.
0: Sì, per concludere ti chiederei un commento anche più su un piano, diciamo, di analisi politica, perché, come dire, anche queste ultime novità hanno più, come dire, il sapore di un cercare di attirare l'attenzione anche da parte di Trump e degli Stati Uniti, che in qualche modo, come si diceva prima, sono orientati più ad altri affari in questo momento, più urgenti. E allo stesso tempo però ci sono stati diversi passaggi, come per esempio la discussione rispetto ad alcuni stati baltici e Polonia di ospitare armi nucleari NATO e americane sui loro territori, questi attacchi che comunque sono anche di un certo livello, come quello al dormitorio studentesco in Russia, che ha causato diverse giovani vittime, questi attacchi anche mirati rispetto a infrastrutture strategiche come raffinerie e quant'altro. In che modo possiamo analizzare queste mosse e anche qual è il ruolo di Trump e dell'Unione Europea in questa fase?
1: Diciamo, sono tante questioni che hai toccato con la tua domanda. Il ruolo di Trump in questo momento è quello di diciamo grande giocatore nell'ombra, perché data l'evoluzione del conflitto in Iran, molto probabilmente, quasi sicuramente inaspettata per Washington, le questioni medio orientali, e poi soprattutto dato il fatto che Netanyahu in questi ultimi giorni si sarebbe rifiutato di obbedire alle direttive della Casa Bianca, ovvero quelle di non attaccare l'Iran, non contrattaccare, ecco. Trump ha diverse questioni aperte molto molto spinose in Medio Oriente, e non riesce a dedicarsi ad altro, anche perché il modo di fare diplomazia di Trump l'abbiamo visto, molto personalistico, con annunci eclatanti, con improvvise fughe in avanti sull'Ucraina, l'abbiamo visto decine di volte, ci siamo, siamo vicinissimi in accordo, la guerra è quasi finita, abbiamo fatto un lavoro grandioso. E tutte queste dichiarazioni poi nei mesi si sono rivelate per quello che erano, ovvero solo chiacchiere. Dal punto di vista dell'Unione Europea c'è una dicotomia forte. Da un lato i rappresentanti dei grandi paesi europei continuano a dire: non possiamo essere mediatori neutrali perché siamo schierati con l'Ucraina, e dall'altro però c'è la questione che tutti ormai sollevano: la fine del conflitto in Ucraina ridisegnerà l'architettura di sicurezza in Europa, e quindi il fatto che l'Unione Europea se ne disinteressi è completamente fuori dal mondo. E quindi passi come la riunione del gruppo E3, Francia, Germania, Gran Bretagna, di domenica scorsa a Londra con Zelensky, sembrano in questo caso delle fughe in avanti. Sembra che le potenze europee dicano Bruxelles non è in grado di elaborare una sua politica europea, ci sono troppe realtà coinvolte, troppi paesi che hanno voce in capitolo che non hanno in realtà la forza di sostenere queste tesi, ce la vediamo noi. Ma anche in questo caso sembrano poi azioni limitate che non ottengono un grande effetto, perché così come dichiarano essi stessi, non volendosi porre come parte neutrale, è difficile anche che la Russia possa in qualche modo accettarli come mediatori.
0: Grazie Sabato Angeri per la tua disponibilità e a risentirci presto.
1: Grazie a voi, una buona giornata.

Abbiamo sentito i nostri microfoni Sabato Angeri, giornalista inviato di guerra, per fare il punto sulla guerra in Ucraina. E a tal proposito concludiamo la rassegna stampa su questo tema facendo riferimento ad alcuni articoli. Uno è un'intervista che è presente oggi sul Fatto Quotidiano ad un esperto di politica estera russa e professore di storia della Russia di Belfast, che ha fatto insomma una valutazione, un commento rispetto alla lettera aperta di Zelensky a Putin, di cui accennavamo anche nella diretta. Si parla di malinteso in questo caso. Esiste questo malinteso che qualcosa stia davvero cambiando in Ucraina, ma non sta cambiando niente. La missiva del presidente ucraino non è un trampolino per lo slancio negoziale, anzi mi sembra avesse lo scopo opposto. Se vuoi dei colloqui, non pubblichi una lettera che contiene insulti indirizzata a quello con cui vuoi sederti faccia a faccia ai tavoli di tregua. Questo è appunto il punto di vista di questo esperto di politica estera russa. E poi si chiede anche qualcosa rispetto al summit di cui si parlava prima a Londra con gli alleati. E tre, ho paura che i vertici UE assomiglino tutti al summit che il presidente Macron organizzava un anno fa circa per lanciare ultimatum. La posizione europea non è cambiata, non sanno cos'altro fare. La richiesta è sempre uguale, chiedono ai russi di mettere fine alla guerra prima dei negoziati, che è una non condizione per il Kremlin. In UE mirano con il 21esimo pacchetto di sanzioni a far crollare l'economia russa, che non è nel suo periodo migliore. Anzi, finanziariamente Mosca è sotto sforzo, ma la crisi economica non necessariamente deve tradursi in crisi politica. Inoltre, a causa della guerra del Golfo, il Cremlino ha incrementato i suoi introiti per la vendita di greggio. Dunque la guerra non finirà al prossimo inverno, come ha detto Zelensky, la guerra continuerà, non leggo alcun segno che dimostri il contrario. Ogni attore del conflitto pensa di poter vincere, Kiev è temporaneamente in vantaggio, non solo perché con i droni attacchi a lungo raggio riesce a raggiungere territori della federazione, ma anche perché ha successi sul campo. Ha riconquistato territori persi in precedenza, ma non sappiamo come la situazione evolverà. Gli ucraini hanno problemi a finanziare la guerra, proprio come gli europei, e la loro difesa aerea è in sofferenza. Gli americani sono impantanati nel Golfo, non stanno facendo sforzi negoziali per concludere il conflitto. I russi da questo sono frustrati, come dal fatto che non hanno dato seguito alle promesse compiute durante il vertice in Alaska. Dunque ora l'unica leva per decidere del futuro della guerra è quella militare. Quindi questo è un punto di vista, penso, interessante per analizzare quanto sta accadendo e come anche questa guerra continui ad avere degli effetti anche interni sul piano nostro nazionale, e in particolare si parla del campo largo spaccato sull'Ucraina, perché chiaramente c'è l'unica voce che porta un distinguo su questo tema è quella del Movimento 5 Stelle, mentre il PD chiede nella propria risoluzione di adoperarsi insieme ai partner europei per garantire l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, confermando credibilità e sostenibilità del processo di allargamento all'Ucraina e agli altri candidati. E poi viene ribadito il no alle armi soltanto da AVS e 5 Stelle, quindi su questo chiaramente ci sarà da ragionare anche in termini di fratture tutte interne al campo del nostro paese.

E adesso andiamo a metterci in collegamento per la prossima diretta e per parlare del libro che verrà presentato questo sabato durante il Fest di Radio Blackout, Imperialismo Digitale di Dario Guarascio.

0: 10:29, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Dario Di Conzo, che modererà insieme a noi l'incontro con Dario Guarascio questo sabato durante il Blackout Fest, che ricordiamo sarà a Manituana. Ciao Dario, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutte, vi sento bene.
0: Buongiorno a te. Iniziamo da una prima domanda in merito al libro che verrà presentato questo sabato, in particolare a partire da quello che è anche il titolo, Imperialismo Digitale. Quindi ti chiederei una panoramica sul libro e perché parliamo di imperialismo digitale in questa fase.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Appunto, io credo che il libro di Dario Guarascio, Imperialismo Digitale, sia un testo abbastanza utile in questa fase politica, in quanto affronta uno dei nodi centrali del nostro presente, ossia il rapporto sempre più stretto tra la digitalizzazione dell'economia dalla parte, la concentrazione del potere tecnologico, ma anche, diciamo, la trasformazione del modo di fare guerra, in parte appunto sempre più automatizzato. Questo non è un libro, diciamo, quindi non solo sulle big tech, nonostante appunto ci sia una rassegna molto accurata delle grandi compagnie tecnologiche che appunto fanno parte della nostra vita quotidiana, non è nemmeno appunto un libro semplicemente sulla composizione, sul, diciamo, il confronto geopolitico tra Stati Uniti e Cina, ma appunto mi sembra un ottimo approfondimento per leggere, diciamo, il digitale come paradigma tecnologico che domina, diciamo, il capitalismo contemporaneo.
0: Grazie Dario, e in particolare si fa riferimento nel libro a alcuni passaggi, alcuni eventi degli ultimi anni che in qualche modo caratterizzano e qualificano questa fase, appunto, come anche un punto di svolta nella direzione che accennavi anche adesso. Se vuoi, insomma, fare un po' un affresco di questi momenti che dal punto di vista geopolitico hanno anche catturato, diciamo, lo spirito di questo periodo storico.
1: Sì, esatto, diciamo, questi eventi che lui chiama segnature nel libro sono eventi, direi, noti a tutte, però, diciamo, messi in fila nell'apertura sono, credo, appunto immagini molto evocative. Cioè, da un lato lui ricorda l'incontro che c'è stato a Tianjin tra Xi Jinping, Narendra Modi e Putin, che è, diciamo, appunto, che viene poi seguito dalla parata che si è tenuta a Pechino per l'anniversario, se non ricordo male, dell'ottantesimo anno dalla fine della seconda guerra mondiale, sì, 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Poi invece ricordo un altro momento, che è sia quella scena che è diventata celebre alla Casa Bianca tra Donald Trump e tutti i maggiori CEO delle imprese tecnologiche statunitensi che già citavamo prima, e infine, diciamo, la riconversione del Dipartimento di Difesa statunitense a Dipartimento della Guerra, appunto, diciamo, che è stato abbastanza profetico, visto poi quello che è successo a Gaza e quello che poi, tra l'altro, sta succedendo adesso con nuova intensità nel conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. Credo appunto che poi per andare direttamente un po' anche a quella che è la fine del libro, l'ultimo capitolo che tratta in particolare la Cina, che è quello che chiaramente ha attratto il mio maggiore interesse, lui ricorda un altro momento che è molto meno noto, anche perché è molto più indietro nel tempo, che è l'incontro nel 1994 tra Ren Zhengfe, che è fondatore di Huawei, compagnia chiaramente molto nota, e Jiang Zemin, che era il presidente segretario negli anni 90 nella Repubblica Popolare, in cui appunto il CEO e il presidente segretario si incontrano e appunto il fondatore di Huawei dice al segretario che un paese che è privo di apparecchiature di commutazione proprie è come se fosse privo del proprio esercito. Appunto nel 94, nella stagione unipolare del dominio incontrastato degli Stati Uniti dopo la caduta dell'Unione Sovietica e con una Cina appunto ben lontana dalla rappresentare la potenza militare, tecnologica ed economica che è oggi, questa frase appunto In qualche modo sembra meno importante, invece poi la Cina, attraverso politiche protezionistiche, nonché anche di censura, che hanno portato all'esclusione dal suolo cinese di tutte le grandi compagnie tecnologiche statunitense, ha fatto sì di costruire il proprio apparato digitale, che, come ripercorre Guaraci, adesso diciamo io cito le più famose, Alibaba, Tencent, Huawei per l'appunto per quanto riguarda le telecomunicazioni, e ve ne sono molte altre, diciamo la creazione di questo settore privato tecnologico oggi in qualche modo anche in Cina sta diventando complesso militare digitale, direttamente in contrapposizione e concorrente al complesso militare digitale statunitense, dove lui diciamo in qualche modo riedita il complesso militare industriale di appunto come l'aveva definito Eisenhower ormai direi 70 anni fa, in complesso militare digitale, proprio per sottolineare questa stretta dialettica che c'è oggi tra la ricerca tecnologica per quanto riguarda il digitale, soprattutto l'intelligenza artificiale, e il comparto bellico, e quindi diciamo come in qualche modo questo sia un nuovo piano, se non il piano preminente del confronto politico, ideologico, speriamo non militare, tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti.
0: Certo, questo è molto interessante e penso che insomma ci sarà modo di approfondire quello che è il rapporto, come si è trasformato nel tempo tra economia, tecnologia, guerra, e che appunto va a caratterizzare poi questa fase. Quello che mi veniva in mente, e poi appunto magari ci sarà modo di parlarne anche sabato, in questo senso potremmo anche iniziare a formulare diciamo una critica più precisa diciamo rispetto al concetto di dual use e di quella che è una distinzione tra civile e militare che in qualche modo forse viene sempre meno in questa fase, che anzi può essere utilizzata anche come dispositivo narrativo che legittimi un certo tipo di scelte da parte poi dei governi e del sistema di dominio. Non so se nel libro se ne fa accenno, insomma, o se hai qualche elemento su questo.
1: No, diciamo, io appunto mi attengo al libro perché è cioè, molto più ben informato di me, che non mi occupo direttamente di dual use in questo caso. Cioè, ovviamente lui fa una ricostruzione rispetto a quelle che sono le commesse militari da parte appunto di quelli che sono tra gli eserciti più potenti al mondo, quello statunitense e quello cinese, ricostruisce come alla fine degli ultimi anni le big tech sia in Cina sia negli Stati Uniti siano stati i principali destinatari di questi fondi pubblici per diciamo investimenti tecnologici che riguardano la difesa o l'attacco, se per essere più corretti. Di conseguenza oggi ovviamente in qualche modo l'uso civile che noi facciamo della tecnologia, in particolare dei social network, dei big data, nonché anche ovviamente oggi sempre di più dell'intelligenza artificiale, ovviamente per noi ha un chiaro sfondo civile, nel momento in cui o vendiamo dati o paghiamo delle subscription, ma allo stesso tempo appunto c'è un grandissimo investimento nella sfera militare, innanzitutto perché c'è un attore economico fondamentale, in questo caso due stati molto ricchi come Cina e Stati Uniti, che finanziano lautamente queste big tech innanzitutto per continuarle a fare competere tra di loro, per cui sì, diciamo oggi c'è appunto il dibattito sul dual use, un dibattito vecchio, un dibattito che ovviamente riguarda anche molto l'università per il tipo di ricerca scientifica che si propone. Ma nel mio caso, essendo diciamo, occupato nelle scienze sociali, l'impatto diciamo tecnico è sicuramente minore, però oggi come oggi chiaramente la viene da dire la differenza tra i due usi è quasi impossibile da distinguere, perché comunque un risvolto della concentrazione capitalistica di queste grandi imprese multinazionali del digitale è uno dei risvolti, esattamente il fatto che in qualche modo non è possibile discernere le due sfere in quella che poi è la programmazione economica degli investimenti di queste grandi aziende, nonché poi la loro compenetrazione con la politica, che ha raggiunto dei livelli appunto incredibili rispetto a quantomeno un recente passato.
0: Grazie mille Dario Di Conso, nostro collaboratore sul tema Cina, economia, e sarà presente insieme a noi questo sabato alle ore 17:30 per presentare e dialogare con Dario Guarascio, autore del libro Imperialismo Digitale, quindi vi aspettiamo.
1: Sì, aggiungo solo che appunto per chi fosse interessato, al di là ovviamente del partecipare sabato in presenza durante il Blackout Fest, è anche disponibile sul sito di Radio Blackout l'intervista all'autore, appunto a Dario Guarascio, per cui appunto per chi non è possibile partecipare sabato, c'è comunque appunto un lungo podcast dove l'autore ripercorre un po' insieme alla redazione di Blackout quelli che sono i temi principali del libro.
0: Assolutamente sì, grazie per averlo ricordato e a presto.
1: Ciao, grazie.

E andiamo avanti per continuare la rassegna stampa e segnalare alcuni approfondimenti interessanti. Abbiamo intanto appena sentito Dario Di Conso per rilanciare quello che sarà uno dei dibattiti presenti al Blackout Fest 2026. Si parlerà di imperialismo digitale insieme all'autore del libro, Dario Guarascio, proprio questo sabato a Manituana alle ore 17:30. Intanto continuiamo a parlare di guerra e parliamo di Libano. In particolare volevamo segnalare due articoli, uno su Il Manifesto di Pasquale Porciello: Israele ai libanesi sotto le sue bombe, unitevi a noi. Il premier israeliano Netanyahu si è rivolto ieri ai libanesi con un appello: unitevi a Israele contro Hezbollah. La linea che Tel Aviv tenta di far passare è di un paese preso in ostaggio da Hezbollah e che le forze israeliane starebbero liberando. Non si capisce perché questa liberazione debba passare per la distruzione sistematica di interi villaggi per bombardamenti al fosforo bianco, al glifosato, come documentano UNIFIL, Amnesty, il governo libanese e altre organizzazioni non governative, e la cancellazione di qualunque traccia di civilizzazione

di tiro imposto dall'esercito israeliano 2 giorni fa. Un fatto di grande portata simbolica, ma che deve servire come monito. Gli ordini di evacuazione di Israele hanno colpito duramente questi anni cittadini libanesi e non di ogni sorta. E Hezbollah continua a contrapporsi all'avanzata israeliana, ha rivendicato diversi attacchi con droni mercoledì alle 10 contro un veicolo israeliano carico di beni che i soldati hanno rubato nelle abitazioni civili sulle colline di Kantara. Israele ha messo in chiaro che la questione libanese è slegata da quella iraniana, tirandosi dietro anche gli Stati Uniti di Trump, che non è riuscito a dissimulare nei giorni scorsi il dissenso per la strategia di Netanyahu. Non è dello stesso avviso l'Iran, che fa dell'alleanza con Hezbollah uno dei punti cardine della sua politica estera nella regione. E ci sembrava interessante questo articolo perché poneva il punto anche su una sorta di difficoltà da parte di Israele, dato che vediamo quali sono, diciamo, i suoi obiettivi, ma anche di chiarificazione appunto di questi obiettivi, quindi di guerra a tutti i costi. E era interessante diciamo accompagnare questo articolo con un altro che è invece un reportage che è pubblicato sul Fatto Quotidiano di questa mattina. A firma Luca Steyman, che si trova a Beirut, a Daie in particolare, Beirut Sud, e, un articolo che si intitola "A Beirut Sud, Hezbollah sfida i droni con la piazza", e nella vasta periferia meridionale della capitale libanese, divenuta negli anni la roccaforte di Hezbollah, viene fatto il racconto di un momento di manifestazione di piazza, di incontro nel piazzale sotto il ponte dei Martiri della Resistenza, che è dove Hezbollah ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione popolare contro l'aggressione alla regione, e a rispondere sono in migliaia. Da un grande palco, e qua leggiamo alcuni passaggi di questo racconto, da un grande palco allestito sotto il ponte rimbombano la musica e le voci degli oratori che invocano la resistenza e la lotta contro l'occupazione. Ogni volta che uno di loro pronuncia il nome di Nasrallah, storico leader del movimento ucciso nel 24 a pochi metri da qui, dalla folla si leva un boato di risposta. Le donne occupano un lato della piazza, gli uomini l'altro. Ci sono molti adolescenti di entrambi i sessi e molti bambini, tanti dei quali sventolano bandiere o impugnano icone, alcune delle quali distribuite dagli organizzatori. Le prime mostrano i simboli di Hezbollah o i colori nazionali del Libano e dell'Iran, le seconde raffigurano soprattutto i volti dei martiri. Anche se qui bombardano, noi non ce ne andiamo, dice Yunis, 21 anni, nato e cresciuto a Daie, non abbiamo paura. L'Iran ha inoltre avvertito che un nuovo attacco contro Daie potrebbe provocare ulteriori ritorsioni. Questa periferia popolare è così diventata il cuore di una guerra internazionale molto più ampia di lei. Il fatto che questa zona venga o meno bombardata potrebbe influenzare l'evoluzione del conflitto. Una centralità alla quale molti qui sembrano non fare caso, continuando a vivere la propria vita. Questo è il commento del giornalista. Non so, insomma, quanto non ci sia consapevolezza, ecco, della centralità politica di questo territorio da parte di chi lo abita, contando anche, come dire, le citazioni delle interviste, dei commenti che ha raccolto lui stesso nella piazza. E, una sfida che si esprime nei canti contro Israele, gli Stati Uniti, nell'esposizione dei volti dei caduti e nel fatto che si scende in piazza migliaia nonostante il rischio delle bombe. Sopra di loro, quando il chiasso diminuisce, si sente ronzare il solito drone israeliano che osserva ciò che accade sotto di lui, scrutando le migliaia di persone ancora radunate nella piazza. Ecco, questo ci sembrava interessante perché è qualcuno che, insomma, è presente sul campo e che racconta questa parte, diciamo, di resistenza popolare direttamente dal territorio libanese.

Andiamo a concludere questa mattinata informativa con un ultimo breve approfondimento tramite la lettura del manifesto su quanto sta accadendo in questi giorni in Irlanda del Nord, a Belfast in particolare. Vengono dedicate due pagine e ci sono alcuni aspetti interessanti di come viene trattata la notizia. E ricordiamo, facendo insomma, prendendo in prestito la cronaca che viene riportata nell'incipit dell'articolo di Carlo Gianuzzi, dal titolo Il pogrom che non ti aspetti, che nella notte tra il 9 e il 10 giugno le strade di Belfast sono tornate a bruciare, sconvolte da un'ondata di violenza anti-immigrazione, esplosa con ferocia inaudita in diversi settori a maggioranza unionista protestante della città. Un'escalation che ha trovato il pretesto perfetto in un grave fatto di cronaca nera avvenuto la sera precedente, sempre nel capoluogo. Infatti, la sera prima un cittadino scozzese di circa 40 anni viene aggredito in mezzo alla strada in un quartiere a maggioranza nazionalista cattolica. Una adiacente a New Lodge, una delle roccaforti dell'IRA ai tempi dei Troubles. La vittima viene portata in ospedale in gravi condizioni. La mattina dopo arriverà la notizia che ha perso l'occhio sinistro. Gli agenti della polizia nordirlandese fermano l'aggressore. Si tratta di Hadi Al-Odid, un cittadino sudanese di 30 anni in possesso di un regolare visto di 5 anni ottenuto nel 2023. Intanto la macchina dei social si mette in moto e cominciano a circolare slogan come "Ora basta". Vengono convocate manifestazioni e presidi per la sera di martedì con l'obiettivo dichiarato di cacciare gli stranieri. In serata centinaia di persone, per la maggior parte giovani e giovanissimi, scendono in strada. I disordini non rimangono confinati alla capitale, ma si estendono anche nelle città vicine. Come hanno fatto notare in molti, il quartiere, teatro dell'aggressione di lunedì, era stato per diversi anni terreno di caccia degli Shankill Butchers, i macellai di Shankill. Erano un'unità della milizia lealista filo-britannica che rapiva cittadini irlandesi scelti a caso per torturarli a morte con coltelli e mannaie. Quindi, insomma, questo è un elemento da tenere in considerazione nello sguardo di questo avvenimento. Questi pogrom e questa pulizia etnica hanno chiaramente i propri sciacalli sobillatori, sia nazionali che internazionali, chiaramente che fanno riferimento a tutta la dimensione Trump, Vance, Musk, ma non solo. E su questo leggiamo, per finire, un articolo di Enrico Terrinoni dal titolo "Lealisti e patrioti, la nuova polveriera irlandese". A infiammare Belfast non è la contrapposizione tra repubblicani nazionalisti e unionisti lealisti, le vecchie lenti non bastano più a comprendere quello che sta accadendo oggi. A dircelo è la geografia delle rivolte, una mappa che racconta una storia precisa. I principali disordini si sono verificati in aree che sono state il cuore del lealismo. Nei quartieri repubblicani nazionalisti, infatti, la situazione è invertita. Il movimento repubblicano si è pronunciato all'unisono e con forza a favore delle minoranze colpite. Un noto dissidente ha persino dichiarato che gli attivisti del suo quartiere si mobiliteranno in difesa delle famiglie minacciate. Ma la situazione è complessa. Mary Lou MacDonald, presidente di Sinn Féin, condannando le violenze, ha ricordato che sono intimidazioni razziste orchestrate da teppisti lealisti e di estrema destra. Ha poi anche aggiunto che i colpevoli sono le stesse persone che a luglio bruceranno i tricolori irlandesi nei loro falò. Luglio è tradizionalmente la stagione delle marce dell'orgoglio orangista e i festeggiamenti avvengono spesso attorno a enormi falò su cui vengono bruciati simboli che rimandano all'Irlanda. Di recente il tricolore viene usato anche nelle
nella Repubblica in maniera strumentale da gruppi di sedicenti patrioti critici di Sinn Féin proprio sul fronte del fenomeno migratorio. Teleguidati da elementi di estrema destra del nazionalismo pro-Brexit, hanno negli ultimi anni fomentato un odio xenofobo radicale anche a Dublino, odio che ha portato ad esempio ai disordini del 2023 e 2024. All'apparenza, nel nord i migranti verrebbero presi di mira dai lealisti, mentre nel sud dai patrioti. Un singolare incontro tra i filo-britannici di Belfast e i nazionalisti della Repubblica, avversari che convergerebbero ora sul tema dell'immigrazione. Seppure Sinn Féin continui a respingere qualsiasi forma di xenofobia, si è sentito parlare tra i ranghi del partito della necessità di controllare i flussi migratori, di accelerare l'esame delle domande d'asilo e persino di rimpatriare chi non ha ottenuto questo diritto. Si tratta di posizioni che riflettono una difficoltà politica crescente. Per continuare a rappresentare gran parte del nazionalismo irlandese, Sinn Féin ha dovuto anche fare i conti con quella parte di elettorato meno sensibile al messaggio pro-migrazione, pur criticandone fortemente gli eccessi istigati da movimenti anti-immigrazione di estrema destra. Le rivolte di Belfast allora rischiano di essere qualcosa di più di un episodio di cronaca. Rivelano una frattura politica che attraversa tutta l'isola. Ci sembrava interessante questo articolo perché di fatto porta un tema che dovrebbe riguardare insomma un po' tutti e tutte, e mi sembra che anche il dibattito interno sia più avanzato rispetto a quello che potrebbe essere alle nostre latitudini, chiaramente per tutta una serie di motivi storici e politici che si vanno poi anche a sovrapporre al tema del razzismo, della xenofobia, ma che parlano di molto altro, della storia irlandese. Detto questo, è interessante che all'interno di questo partito, comunque dell'opzione che in qualche modo si considera progressista ma allo stesso tempo anche vicina alle rivendicazioni e alle istanze nazionaliste, ci si pone diciamo la questione di come trattare il tema dell'immigrazione senza andare diciamo ad alimentare quella che poi è una guerra tra poveri, per dirla in maniera molto banale, su cui invece la destra fa di gran lunga passi avanti con la sua propaganda, che ha chiaramente gioco facile. Quindi questo come tema di riflessione mi sembra appunto interessante da sviluppare anche in questi termini.

10:57, andiamo a chiudere questa mattinata informativa con un appuntamento di questo weekend che partirà da venerdì.

con il Blackout Fest 2026 a Manituana. Vi aspettiamo 12, 13, 14 giugno per sostenere la vostra radio preferita. Ricordiamo, da venerdì apertura porte dalle ore 17, sabato apertura porte dalle 17 e domenica dalle 16, con tantissimi live, concerti, DJ set, banchetti, distro e dibattiti. Trovate tutto il programma dettagliato sul sito di radioblackout.org, su Gancio e anche sui canali social della radio. Vi salutiamo e ci vediamo questo weekend.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر آتش غم سوختی.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.
4: Recognize it was the same person, but they can literally take like your face, lift it off you, and put it on somebody else's face and leave their face. Yeah. So if you die, I get your face.

E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.

0: numero estratto?
1: 113.
2: Largo Vitale, Torino.
0: Quarto numero estratto?
1: 105.25.
2: Le libere frequenze di Radio Blackout.
3: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: radio locale.
1: Mezzi in arrivo in discesa sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
2: Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
3: Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutti.

0: credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
1: I marchigini che non sono qui con noi stanno bloccando le
2: stradali. Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
0: Radio Maddalena Libera, studio 86.
3: Monte, che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
2: La solidarietà si estende in tutta Italia.
4: A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. Donna Mattina al limone, quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas.
5: E guida il magnifico Petrozzi, quello dei suicidi di Stato, sole, sole baleno.

buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Notav, che trasmette sui 105-250 di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese, il giovedì dalle 13 alle 14.30. C'è stato un po' di rumoraccio all'inizio di trasmissione perché avevamo un problema di settaggio dei volumi, ma adesso dovrebbe essere tutto a posto. Tra l'altro abbiamo anche ripristinato il numero di telefono, quindi potete mandarci dei messaggi per adesso via SMS, poi se riusciamo durante la trasmissione a installare anche WhatsApp potrete mandarci i messaggi anche via WhatsApp. E per ultimo abbiamo anche ripristinato il sito internet, che era da mesi che non funzionava più, e insomma queste sono le due novità. Oggi siamo con Teresa e Marta qui in redazione, siamo sempre al presidio di San Giuliano e vi lasciamo un brano musicale scelto da Teresa per partire con la trasmissione. Bye.

Ed eccoci in diretta su Radio Blackout, sono le 13:15 e appunto iniziamo a darvi qualche notizia di questa settimana che ci allontana per un attimo dalla Val di Susa, perché appunto sulla stampa di qualche giorno fa leggiamo: le mani sul ponte, bufera sullo stretto di Messina, inchiesta a Roma per corruzione e rivelazione tra segreto di ufficio. Tra gli indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Senza stare a leggervi per intero l'articolo, appunto vi riportiamo un po' quello che racconta, ovvero questo che era stato il presidente aggiunto della Corte dei Conti, tal Mieli, sarebbe già stato indagato a causa di tutta una serie di sbilanciamenti usciti nelle intercettazioni telefoniche, in cui appare evidente la sua collusione con alcuni poteri del governo, in particolar modo vicino a Salvini, per appunto l'approvazione del progetto sullo stretto. Questa è sicuramente una notizia che ci interessa qua in Val di Susa, perché sappiamo che le connessioni tra le grandi opere sono molte. Vi abbiamo già parlato di quelli che sono gli interessi di grandi aziende come WeBuild nella costruzione sia dello stretto, sia del ponte sullo stretto, sia della TAV, e quindi anche la Corte dei Conti sicuramente è un soggetto che torna in quelli che sono appunto le approvazioni, le variazioni di progetti, di bilanci di finanza, di finanziamenti da parte dell'Europa, della Regione Piemonte, del governo, e sicuramente appunto fa notizia il fatto che proprio dalla Corte dei Conti emerga questo fatto, e si stia indagando su questi atti di corruzione, perché richiamano un po' quello che diversi movimenti militanti contro queste grandi opere dicono da anni, anche in Val di Susa, così anche come sullo stretto di Messina. Vi leggiamo un breve stralcio appunto dal giornale della Stampa dell'altro giorno. Miele, il nome appunto di questo ex presidente della Corte dei Conti, in sostanza rappresentava una sorta di confidente nel tribunale. Non solo il magistrato avrebbe nominato la decisione sfavorevole del 29 ottobre del 2025, impiegandosi al dissapore una memoria sulla vicenda da consegnare al commercialista della società, manifestando in cambio l'interesse a diventare presidente dell'antitrust o di una società partecipata. Gli accertamenti dei carabinieri dei ROS potrebbero aprire nuove fonti di investigazioni. Il ponte non solo unirebbe due territori, ma anche gli interessi criminali di due potentissime e storiche organizzazioni criminali, l''Ndrangheta e Cosa Nostra. E quindi appunto, leggendovi anche solo questo breve stralcio, può apparire evidente come questa notizia abbia sicuramente portato lo sconvolgimento non troppo da parte dei militanti e di chi si oppone a queste opere costantemente, però sicuramente è un passo avanti per vedere come anche in queste, che vengono sempre nominati come fossero dei grandi, come la Corte dei Conti, dei grandi referenti finali a cui potersi sui quali poter sperare, alla fine non ci si può fidare neanche. Lo sapevamo in questo caso, adesso appare ancora più evidente anche agli occhi della stampa, a quanto pare, ma appunto questo è un po' il giochetto, e torneremo a breve a parlarvi appunto della Val di Susa.

stand up tall like defender. Bad man return to sender.

Radio Notav, eccoci in diretta, torniamo a occuparci della Val di Susa. Abbiamo iniziato appunto con la notizia sul ponte di Messina e sullo scandalo di questo magistrato della Corte dei Conti, appunto, e come vi leggevamo, il timore degli inquirenti rispetto al lavoro sul ponte dello Stretto di Messina è particolarmente legato alle possibili relazioni che potrebbero nascere tra le varie cosche mafiose, andranghetiste, Cosa Nostra. Sicuramente la Val di Susa, così come i territori del Torinese, non sono scevri da questa problematica e infatti ne approfittiamo per darvi una notizia che abbiamo tergiversato nelle ultime settimane, non vi abbiamo ancora riportato, ma che ha una particolare rilevanza, perché se anche non cita direttamente le aziende e i lavori connessi all'opera TAV, si tratta comunque sempre di quelle che sono le aziende che si occupano del movimento terra in subappalto per i proponenti dell'opera e le aziende che ne hanno appunto la gestione dei lavori. Questo articolo è uscito sulla Leggenda, titola Cumiana, scoperto traffico illecito di rifiuti bituminosi, 8 indagati. A Cumiana, appunto vicino a Valsangone, quindi direttamente annessa alla zona che sarà la futura tratta nazionale Torino-Avigliano Orbassano, in questa zona, Cumiana, una complessa indagine della DDA di Torino, condotta dai militari della NIPAF, ha fatto luce su un collaudato sistema criminale nel comune di Cumiana. L'avvio di conclusione delle indagini... Scusate, un piccolo problema tecnico. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a 8 persone e 3 società. I reati contestati vanno dall'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti alla gestione non autorizzata di matrici bituminose, fino alla falsità ideologica e alla creazione di discariche abusive. Per approfondire le dinamiche del territorio è possibile consultare i report ufficiali di ARPA Piemonte. Il meccanismo del falso recupero e i flussi di rifiuti. Tra il 2022 e il 2023, tre aziende collegate da vincoli familiari hanno gestito illecitamente ben 9.594 tonnellate di fresato bituminoso proveniente dai cantieri stradali. L'impianto di recupero riceveva i materiali e i compensi per il corretto smaltimento, ma violando l'autorizzazione unica ambientale non effettuava alcun trattamento o analisi. Per occultare il flusso e massimizzare i profitti, oltre 2.000 tonnellate sono state falsamente registrate come materia prima secondaria, muovendo i mezzi in modo promiscuo. Lo smaltimento illegale e le discariche nei terreni agricoli. I rifiuti stradali, mai trattati, venivano trasportati usando documenti di trasporto incompleti per impedirne il tracciamento. La destinazione finale erano aree non autorizzate e terreni agricoli in uso agli indagati del Torinese. Qui il fresato d'asfalto veniva livellato e nascosto sotto strati di terra, creando discariche abusive nocive per l'ambiente. Sulle problematiche della gestione rifiuti in Piemonte vigila costantemente la Regione Piemonte, attiva nel contrasto dei reati ambientali, finisce l'articolo. E appunto, magari vi lasciamo un breve brano musicale per interrompere e proseguiamo con un lungo commento, direi.

0: Ed eccoci appunto per tornare a parlare di questa notizia rispetto allo smaltimento illegale e all'apertura di discariche abusive sul territorio tra la Valsusa e il Torinese, appunto. Volevamo commentare che sicuramente, al di là che non vengano citate i nomi delle aziende, noi sappiamo benissimo che questo genere di, come anche loro lo chiamano, traffico promiscuo dei materiali da scavo è quello che vediamo sicuramente attuato tutti i giorni sulle strade della Val di Susa, in uscita e in entrata dai cantieri della TAV e in quelli che sono e sono stati in questi anni i depositi provvisori o definitivi per il materiale. E quindi tra questi sicuramente in Alta Valle abbiamo le discariche di materiale di Faure, così come in Bassa Valle abbiamo già largamente parlato negli scorsi anni della questione di Cave Druento e l'apertura della cava di Casellette su un terreno agricolo di ampia portata e rilevanza appunto per pascolo e agricoltura, perché erano appunto i terreni più prolifici della Bassa Valle. Queste sono le modalità che sicuramente all'inizio dell'episodio vi parlavamo rispetto alle preoccupazioni anche degli enti governativi rispetto al ponte di Messina e quelle che possono essere le infiltrazioni nei lavori, soprattutto nel momento in cui vengono meno i vincoli di imparzialità da parte di quelli che sono i proponenti delle opere, che dovrebbero vigilare sul fatto che esse avvengano senza appunto commissione di interessi privati e lucro mafioso. Questo ci sembra esattamente il piano opposto a quello che già realmente avviene. Se quindi ci sono dei dubbi sul ponte di Messina, forse sarebbe ora che gli inquirenti prendessero in mano le diverse inchieste, appunto queste di cui vi abbiamo parlato oggi sulla Val di Susa, la seconda uscita in un anno, l'altra riguardava proprio quello che Faure, il deposito di materiale in Alta Valle di cui vi parlavamo prima, e quindi guardando tutto questo quadro nel suo insieme, considerando che anche il cantiere di Chiomonte è già stato indagato per questo genere di materiale illecito, bisognerebbe considerare il problema come generale e iniziare a vedere quello che il movimento NoTav dichiara da anni, ma che nessuno ascolta dal punto di vista del governo, è che il TAV è uguale alla mafia.
1: Sì, tra l'altro, insomma, ci sono degli episodi passati, come ne abbiamo già raccontato più volte, l'amianto di Salbertrand che è sparito, cioè non c'è tracciamento su chi l'abbia messo lì e quindi è impossibile anche andarli a beccare per qualche modo fargli qualche sanzione, visto che hanno scaricato amianto, sì, poi l'hanno coperto con un telo, ma sappiamo benissimo che non basta un telo per proteggere l'amianto. Figuriamoci quando poi ci saranno i milioni e milioni di metri cubi di scavo della talpa, sempre che inizieranno a farlo. Noi speriamo che questo non succeda, ma figuriamoci questo materiale che sappiamo benissimo poi sarà catalogato come valido per il recupero, per fare i conci eccetera eccetera, ma in realtà poi sarà materiale sporco con i lubrificanti della talpa, con dentro magari amianto, uranio eccetera eccetera, e quindi chissà che giri di affari loschi lì potranno svilupparsi.
0: E appunto, solo per precisare, come dicevi tu, la questione di Salbertrand e del deposito di amianto in quello che dovrà essere il futuro cantiere per la fabbrica dei conci e il deposito dello smarino proveniente dal tunnel di Chiomonte a Salbertrand, quello era stato appunto un caso, come dicevi tu, emblematico, perché quel deposito di amianto era stato piazzato lì dallo scavo delle gallerie di Cesana, da Itinera, gruppo Gavio, Salini in pregilo, We Build, quindi ritorniamo alla genealogia e ci rendiamo sempre conto di chi sono i responsabili. Quindi Itinera, durante lo scavo del tunnel dell'autostradale dell'epoca, degli anni 90, non ricordo, depositò illegalmente questo deposito a Salbertrand sul letto della Dora. Quale posto migliore se non il letto della Dora per metterci un po' di amianto? Per questo venne anche scoperta, denunciata, posta a giudizio, effettivamente condannata, ma lo smaltimento viene poi preso in carico da Telt nel momento in cui propone il nuovo cantiere appunto sul terreno di Salbertran, propone sul terreno di Salbertran questo cantiere proprio per fare la bonifica ambientale di questo che era il deposito di amianto e di fianco altra discarica di materiali inquinanti, e quindi con questa bella proposta si rivolge al comune, alla regione, per che approvano appunto il progetto di Telt di farne un cantiere, una bonifica ambientale dei materiali precedenti. Ma sappiamo benissimo che comunque tra gli appaltanti di questa opera per Telt c'è proprio Itinera, la stessa che aveva depositato all'epoca il materiale amiantifero inquinante e che è stata condannata per questo. Quindi è stata condannata, non ha smaltito, arriva Telt che appalta a Itinera lo smaltimento dello stesso, che quindi ci guadagna per ben 3 volte. E questo solo per fare una piccola postilla storica e ricordare un po' a tutti come funzionano queste cose.

0: E allora abbiamo una diretta con Mario, un nostro redattore. Pronto, ci senti? Pronto? Un momento solo ancora per fare il collegamento. E... pronto?
1: Sì, io vi sento molto bene.
0: Ok, allora.

0: Allora,
1: sì, adesso sono anch'io, sono
0: però. Scusaci, ti abbiamo preso nel bel mezzo delle commissioni, ma appunto sapevamo che volevi portarci un intervento, sì, sulla Val Susa, sì, sotto attacco.
1: Sì, sì, sì. Allora, parto.
0: Vai pure.
1: Veramente, siamo in un momento come abbiamo avuto una sola volta nel passato, cioè abbiamo tre progetti grossi sottoposti a valutazione di impatto ambientale e che quindi ormai sono in una avanzata fase di autorizzazione, perché comunque quando si fa la valutazione di impatto ambientale sono già tutti d'accordo, vuol dire che la regione ha approvato il progetto in linea di massima, cioè ha già avuto dei contatti con i promotori, ha già discusso con i promotori come fare la valutazione di impatto ambientale, che elementi portare, cosa approfondire, cioè a quel punto lì sono metà d'accordo, anche se teoricamente c'è ancora, ci sono ancora le osservazioni ai cittadini e c'è ancora la fase in cui loro dovrebbero valutare questa osservazione. Allora, di punto in bianco abbiamo avuto la tratta nazionale, il pezzo tra Vigliana e Rivalta, che è quello che comunque è la parte della Torino-Lione che è in assoluto la più pericolosa per la salute, perché lì devono scavare nella collina morenica e siccome queste conglomerate, queste sabbie, queste ghiaie non tengono su, queste sabbie soprattutto, sabbie che poi conglomerano ghiaie, c'è necessità di mettergli dei prodotti, si chiamano tensioattivi, fondamentalmente potrebbero essere dei saponi, ma sono cose molto più potenti, che tengono su, imbevono completamente la roccia da scavare e la tengono su, con un effetto uguale a quando un bambino fa un bagno alla sabbia per farci il buco, farci a galleria con la mano. Queste cose qui sono quelle che a suo tempo avevano dato origine al famoso processo del Mugello, perché avevano usato degli idrocarburi per questo scopo. Adesso si usano per lo più prodotti a base di FAS. Un altro grande uso di prodotti a base di FAS è quello per i cementi speciali, che hanno bisogno di indurirsi rapidamente senza la minima fessurazione, perché se c'è fessurazione passa l'acqua e quindi quell'acqua lì corrode i ferri. Ora noi abbiamo un dato adesso finalmente, che nel tunnel del Gottardo, che se guardiamo è 57 km, quindi è più o meno uguale alla parte italiana da Torino-Lione più le gallerie da parte nazionale, hanno usato 20.000 tonnellate di prodotti contenenti FAS. Capite che non si tratta di decidere quante padelle hanno del teflon, ma si tratta di quantitativi giganteschi. Non sappiamo quanto possono influire sulla salute, ma intanto gli svizzeri, che se ne sono accorti, hanno proibito l'uso di prodotti a base di FAS nei lavori ferroviari. Voi dite, allora siamo tranquilli, facciamo così anche in Italia, sicuramente si può. Non è così. Mi sembra fosse l'8 novembre c'è stata in regione la conferenza per informare di tutte queste studi ambientali che fa la regione con TELT. Sono studi sulla salute, ma il direttore di questi studi è il direttore di infrastrutture strategiche della regione. Al che io ho chiesto alla vicepresidente di TELT, che è anche responsabile per l'ambiente, mi sa dire, per questa tratta qui per la tratta nazionale, per la tratta internazionale, scusate, quante, così ho sparato più o meno, quante migliaia di metri cubi di prodotti a base di FAS utilizzerete per quest'opera? Lei è stata un po' perplessa, il direttore le ha detto non dirglielo, questo è tutto filmato e anche consultabile, penso, il che vuol dire che noi avremo, oltre il fastidio degli scavi, i problemi anche di salute delle polveri sottili, perché le polveri grossolane danno un problema, le polveri sottili danno

0: l'un l'altro, avremo anche il problema di queste enormi quantità di prodotti chimici, come vi dicevo, 20.000 tonnellate di prodotti a base di PFAS, denunciati dalla SICA, SICA, SICA, che è una SICA Group, è una multinazionale svizzera, che è 20.000 tonnellate base di PFAS più 40.000 tonnellate di prodotti chimici speciali, cui però non ha dato indicazioni. Tutto questo, uniamolo al fatto che nella collina Morinica c'è l'amianto, l'ha detto addirittura un ministro dell'Ambiente nel 2019, e ci sono le polveri sottili perché il materiale scavato a collina Morinica non verrà portato in scarica, ma lo mettono in una specie di copertura di una galleria artificiale lunga 1,3 km che chiamano Duna e quindi potenzialmente esposti ai venti. Poi, a parte questo problema qui, c'è quello che adesso stiamo parlando dell'acciaieria. L'acciaieria vuole tornare in campo dopo aver, diciamo così, avvelenato abbastanza la valle e aver creato il deserto, si chiamava il deserto lichenico, perché i licheni sono un indicatore che assorbono gli inquinanti e se ce ne sono troppi muoiono. E quello si vede bene perché sulle rocce non ci sono più licheni. E si era constatato che tra Bussoleno Susa, Monpantero, così, fino mi sembra oltre Borgone, non ce n'era più niente, era sparito tutto. Non soltanto vuole tornare a fare tutto quello per cui la popolazione si è ribellata, ma vuole triplicare la produzione. E questo è molto grave perché nelle valli alpine le industrie pesanti con forti emissioni di prodotti nell'aria non dovrebbero esistere, perché le valli alpine sono come una bacinella, hanno i versanti da un lato, lo spartiacque dall'altro e hanno nel nostro caso una non larghissima apertura verso pianura, però hanno anche un lago di aria che impedisce agli inquinanti di uscire, tranne nei mesi estivi. Perché l'aria fredda che di notte scende dalle montagne fa un lago di aria fredda che qualche volta al mattino si vede molto bene perché le nuvi sono sopra. Tutto quello che viene messo dentro questo lago di aria fredda, spesso da 50 a 500 metri, non esce. Quindi aumenta la concentrazione. Fare un'industria pesante, che di fatto è un'industria di smaltimento di rifiuti perché consuma rottami ferrosi, quindi con oli, vernici, diossine, PCB e tutto il resto. E mettere una valle è una cosa non solo irresponsabile, ma al limite di una denuncia
1: Io
0: penale ci
1: direi
0: sarebbe,
1: anche
0: perché
1: omicida,
0: si sa
1: volutamente
0: che i limiti sono
1: omicida.
0: quelli.
1: No, Mario.
0: Oltretutto c'è anche la cosiddetta vasca di laminazione per Torino, che in realtà è un progetto farlocco che non esiste, perché Torino è stata allagata nel 2000 perché qualche cretino ha buttato giù il muro di una fabbrica che faceva argine e l'acqua è uscita lì, ma loro hanno preso il pretesto per voler fare un grande sbarramento che secondo loro riusciranno ad attivare proprio nel punto massimo della piena, né prima né dopo, e che farà un lago temporaneo e periodico di 6 metri lunghezza per uno di larghezza, che poi dopo svuoteranno, quindi ci avranno un anno di pantano e 5-6 anni di sabbie di fondo di fiume, tutto con tutto il sollevamento delle polveri e tutto il resto, zanzare. Questo è i primi 6 mesi della valle. Non sappiamo ancora cosa ci vorranno fare nei prossimi 6 mesi.
1: Sì, mi sembra che abbiano deciso che la Valle di Susa debba essere una valle di transito, di infrastrutture, insomma, che la popolazione
0: Certo.
1: locale sia un fastidio, un di più, che in
0: Esattamente.
1: un qualche modo poi contribuiscono loro stessi a eliminare avvelenando il più possibile, cioè rendendo la vita difficile finché la gente
0: Se ne
1: deciderà
0: va,
1: poi di
0: se ne
1: andarsene.
0: va perché diventa un posto inquinato in cui vivere diventa nocivo, fastidioso, brutto. Per tutto questo noi avevamo chiesto che la valutazione impatto sanitario, che è una valutazione delle condizioni di salute che saranno portate da questi, da un certo intervento. È una cosa che nasce una direttiva europea che dice che quando si fa un intervento importante bisogna non soltanto descriverlo, ma bisogna prevedere quale sarà le condizioni, lo stato di salute della popolazione, cioè proprio stato di salute della popolazione in quell'intervento in futuro. Quindi non una cosa che si fa l'intervento e poi si guarda dopo se qualcuno sta male, ma si cerca di capire prima se ci saranno delle condizioni troppo gravi, perché quando le cose sono fatte poi nessuno le modifica. Quello che noi avevamo chiesto è che si facesse una valutazione di impatto sanitario di tutti almeno gli interventi di in quest'anno, tutti e tre insieme, perché poi le cose si sommano. Qui prima ci fanno l'autostrada, poi ci fanno la cassa eliminazione, poi riattivano il forno, ma l'aria della Val di Susa e chi ci vive dentro è sempre la stessa, gli impatti si sommano, bisogna capire qual è la somma, il cumulo degli impatti prima di decidere di autorizzare tutto.
1: Eh sì, perché loro giocano questo giochino qui, danno delle valutazioni di impatto sanitario su una delle tre cose e non le sommano, certo, tutte insieme.
0: E non tengono conto che autorizzano, stanno autorizzando anche la, anzi, loro lo sanno, perché l'ufficio è lo stesso, però ufficialmente non lo sanno.
1: E certo, fanno quello che gli fa più comodo a loro.
0: È così.
1: Va bene, vuoi aggiungere qualcos'altro, Mario?
0: No, io vi ringrazio tutto questo. Vorrei che anche ci sia un po'. Mi augurerei che anche da parte dei sindaci ci fosse un po' più di attenzione. Perché noi dobbiamo confrontarci con dei nemici, dei nemici potenti, e purtroppo dobbiamo anche confrontarci con dei mezzi amici. Cioè di amici che non fanno tutto quello che devono.
1: Ok, è un messaggio molto chiaro ed esplicito. Va bene Mario, noi ti ringraziamo.
0: Ringraziamo, vengo a trovarvi appena posso.
1: Dai, va bene. Ciao,
0: ciao, ciao Mario, ciao a tutti, grazie mille. A chi ci ascolta.
1: Grazie,
0: ciao, ciao, ciao.

Radio Notav in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Eccoci sempre in diretta dal presidio di San Giuliano. Abbiamo appena avuto l'intervento di Mario che non era potuto essere qua con noi e ci ha chiamato, appunto. È sempre importante e prezioso il suo contributo. E appunto, rispetto a quello che stava dicendo, mi è venuto in mente che sarebbe importante, perché, come ricordava Mario, lui diceva esattamente queste parole. A un certo punto è saltata fuori la questione della tratta nazionale Avigliana-Orbassano. Quando è che salta fuori? Ne abbiamo anche già parlato sulle frequenze di Radio Notav nei mesi scorsi, ma in particolare ci tenevamo a ricordare che appunto la questione salta fuori l'11 febbraio del 2026 su iniziativa di RFI e di Calogero Mauceri, commissario straordinario per la realizzazione dell'opera Torino Lione. Commissario straordinario, forse di questo non ci siamo abbastanza occupati in questi giorni, però proprio rispetto alla notizia di cui vi parlavamo all'inizio, è venuto da un po' informarsi su quale sia, no, la procedura che ti porta a essere un commissario straordinario e chi sia quindi la figura di Calogero Mauceri in particolare, che in questo momento e dal 2022 sta portando avanti le sue misure per la realizzazione dell'opera considerata strategica e di importanza nazionale e di conseguenza tale da prevedere la nomina di questo commissario straordinario con poteri straordinari direttamente responsabile sotto la responsabilità del Ministero degli Interni e di conseguenza con un sacco di poteri nelle sue mani, tra le quali quello di convocare la conferenza dei servizi che ha portato appunto alla discussione sull'approvazione della tratta Torino-Orbassano, che vede la Regione Piemonte sicuramente come proponente attiva e entusiasta della realizzazione dell'opera. E Calogero Mauceri, ci tenevamo appunto anche a ricordare questo, è commissario straordinario anche per il Terzo Valico. Quindi siamo sempre a girare attorno agli stessi grandi progetti inutili e distruttivi sul nostro territorio, e i nomi poi ritornano. Non è un caso che appunto un commissario straordinario sia appunto nominato dal Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché dalla Corte dei Conti. Quindi se in questa, come è uscito in questa inchiesta recente sulla Corte dei Conti, anche lì ci sono delle lacune, questo agli occhi di chi abita i territori devastati risulta veramente problematico e sotto gli occhi di tutta l'intera opinione pubblica, che bisogna iniziare a guardare bene chi sono gli attori, i proponenti che prendono cariche speciali che non prevederebbero che non esisterebbero in altri progetti se appunto non fossero considerati, esatto, straordinari, strategici, di importanza anche militare, che è anche un po' il tema che ci abbiamo sempre tenuto a portarvi sulle onde di questi microfoni, perché quello della militarizzazione che riguarda queste opere che si portano con sé sicuramente è importante, e in Valsusa lo vediamo costantemente. Quindi un po' questi commissari straordinari, questo commissario straordinario che dall'oggi al domani può portare in Val di Susa a far nascere un nuovo progetto come quello della Torino della Vigliana Orbassano, e farlo nascere nel senso renderlo davvero operativo e possibile agli occhi di tutti noi, sicuramente questa è una responsabilità non solo delle aziende, non solo di chi è proponente dell'opera, ma è proprio una responsabilità pubblica del governo, e questi sono i loro attori sul territorio.

E solo per appunto riportarvi quello che commentavamo fuori onda, ricordiamoci che appunto l'anno in cui è stato nominato, il 2022, Calogero Mauceri come commissario straordinario per la realizzazione dell'opera alta velocità Torino-Lione, in quell'anno, in quel momento non era ancora al potere il governo Meloni, ma era il governo Draghi, e proprio una settimana dopo la sua installazione c'è stata questa nomina, a dimostrare come alcuni progetti per alcuni governi, al di là delle questioni politiche, perché quello era un governo tecnico, doveva essere un governo tecnico, comunque portano avanti sempre gli stessi interessi. E quindi un po' appunto come anche nella conferenza dei servizi che venne convocata nel febbraio del 2026 per portare la questione della tratta nazionale Torino Orbassano, in questo caso sempre lì presenti c'erano Elena Chiorino, un altro soggetto politico di cui vi abbiamo parlato tanto, anche coinvolto in altri scandali di questi, quello della bisteccheria, di cui appunto in molti già sanno che è stato sulle prime pagine dei giornali di questi ultimi mesi, e queste sono appunto le implicazioni e le connessioni tra questi personaggi politici, che vanno anche un po' al di là di quelle che sono le bandiere e i colori per gli interessi privati.

Prima di dirigerci verso la fine di questa puntata, rimanendo in tema, volevamo appunto riportarvi un articolo di questa settimana del Corriere della Sera che titola «Basterebbero solo 300 metri di binari per avvicinarsi a Parigi, ma la Francia si oppone e il collegamento con Modan resta bloccato dal 2020». Leggiamo. Sospeso durante la pandemia e mai ripristinato, è uno dei nodi irrisolti dei rapporti Italia-Francia. Eppure basterebbero 300 metri di binari in territorio francese da dedicare ai convogli della SFM3, che ora non possono andare oltre Bardonecchia. Per andare oltre Alpe, in treno, oggi si è costretti a una sorta di gioco dell'oca tra coincidenze, cambi, bus sostitutivi e tempi capaci di scoraggiare anche i più volenterosi. E dire che per consentire ai viaggiatori piemontesi di salire con più facilità su un treno per Parigi, Lione o Chambéry basterebbero 300 metri di binari in territorio francese da dedicare ai convogli della SFM3. E il servizio ferroviario transfrontaliero titola il trafiletto. La questione è stata l'altra grande assente della conferenza frontaliera di giovedì 4 giugno al Forte di Bard. Così come nicchiano sul raddoppio del tunnel del Monte Bianco, aumenterebbe il traffico delle auto, i francesi frenano sulla riattivazione del servizio ferroviario transfrontaliero. Il ministro degli esteri Barrot non ne ha fatto cenno, mentre nel suo discorso richiamava la tutela delle foreste, la figura di Stendhal, l'eredità di Napoleone, eppure il ripristino del collegamento rientra tra gli impegni previsti dal trattato del Quirinale, firmato nel 2021 per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Da allora però, scusate, piccolo problema tecnico, da allora però il progetto si è scontrato con le obiezioni avanzate sul piano tecnico dalla SNCF. Da Torino a Modan 14 treni al giorno. Questo era quello che appunto, lasciamo stare la lettura dell'articolo e ve lo spieghiamo in breve perché continuo e molto lungo. 14 treni al giorno erano quelli che c'erano una volta e che potevano transitare da Torino a Modan, con appunto, sappiamo, la nomina del nuovo commissario Mauceri, quest'ultimo insieme alla buona Telt, la costruttrice dell'opera, sono anche incaricati di una di garantire una nuova corretta gestione delle infrastrutture, della mobilità interfrontaliera, quindi Italia-Francia, sia sul lato di Briançon sia sul lato di Modan. Avevamo letto tempo fa un comunicato appunto che prevedeva tra le varie misure di avanzamento anche questa, cioè la possibilità del passaggio dei treni dall'Italia alla Francia senza problemi. Ora questo è un problema perché appunto viaggiano su due modalità elettriche diverse. Questi 300 metri sarebbero 300 metri che basterebbero per permettere appunto a un treno italiano di transitare sul lato francese. I francesi dal loro lato, sappiamo, ed è notizia che vi abbiamo riportato qualche settimana fa, l'hanno fatto perché appunto non passano solo più l'alta velocità ma anche altri treni sul convoglio, hanno un adattamento con un altrettanto binario di interscambio in lato italiano, però dall'altro lato non si può fare. E quindi sicuramente vi riportiamo dell'articolo che era ancora molto lungo e non volevamo continuare a leggere, però sicuramente le dichiarazioni di Foietta sono interessanti. Non si capisce, dice Foietta, quindi perché non si possa ripristinare un servizio che fino al 2020 è stato esistente. Fino al 2020 viaggiando da Torino a Modan viaggiavano da Torino a Modan 14 treni regionali e quindi anche Foietta si sconvolge di questo dato perché era proprio uno dei proponenti di questa che sono state le grandi propagande di Telt che in questi anni stanno continuando a farcire le orecchie degli ascoltatori delle loro menzogne, perché appunto rispetto a quello che dicono realizzano molto poco. E anche qua Foietta si trova spiazzato di fronte al ministro degli esteri e delle infrastrutture francesi che gli dicono noi semplicemente questi 300 metri di binari non li faremo, e quindi si trovano scevri dalle loro propagande, non ne possono più fare su questo tema almeno.

0: verso la chiusura di questo episodio ci tenevamo appunto a darvi una lieta notizia che viene da Oltralpe, ovvero Garo Tunnel, l'iniziativa, il festival di tre giorni organizzato dai movimenti delle SSLT Notav francesi, avrà luogo, perché appunto era stato diciamo bloccato dalla prefettura, che aveva impedito agli agricoltori che avevano dato a disposizione i terreni di lasciarli a disposizione dell'organizzazione. Ma la buona notizia dell'altro ieri è appunto che il comune di Frontonas ha deciso di ospitare l'iniziativa e ha dato quindi dei terreni a Garo Tunnel, e quindi il 26, il 27 e il 28 tutti quelli interessati a saperne di più su come sta andando il movimento Notav francese e l'opposizione all'opera Torino-Lione da quel lato dell'Alpe possono appunto iniziare ad organizzarsi per raggiungere il campeggio e le discussioni e i concerti, i dibattiti che ci saranno durante queste tre giornate.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai Notav. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti.
0: E per questo weekend invitiamo tutte e tutti ad andare a sostenere Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese, in al Manituana, a Torino, il venerdì, il sabato e la domenica, con iniziative, concerti, dibattiti e molto altro, e ci vediamo lì. E quindi con questo chiudiamo questo episodio di Radio Notav e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Sistema calibrato al 100%, inizializzazione mappe, inizializzazione difese contro forze del disordine. Valsusa Crash Crew vi augura buon viaggio.
2: E ricordiamo, l'abbiamo detto a inizio trasmissione, che abbiamo ripristinato il numero di cellulare che potete trovare sia sul sito di Radio Blackout sia sul sito di Radio Notav, che è di nuovo attivo, ed è 377-0862-441. Lo ripeto ancora una volta, 377-0862-441. E quindi dalla prossima settimana potrete anche mandarci messaggi via WhatsApp.
1: Fortuna giusto in tempo per l'after. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare.
2: E lasciamo la linea agli studi di Via Cecchi e a Rolling in the Deep.
1: Regolazione bassa velocità, versione remix in riproduzione. Buongiorno, benvenuti sul treno Notav, diretto a Grugliasco.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

E si arrivano i notad. Avanti tutta notad. Cuoricini. Valsusa Trash Cream vi invita a saltellare sulla linea.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM.

contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: 34 squatters si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout. Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: State ascoltando Imballate. In onda sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Ciao Radio Blackout Imballate, sono Ungone e il mix di oggi è a cura mia.

0: beats us.
1: Oh, listen, God.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Step Mother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Proviamo, eccoci qua. Oh, solo per annunciare che forse c'è qualcosa in diretta, forse compare, forse una radio, e forse fra un po' compare qualcosa in diretta. Bastione di Orione inizia un po' prima, visto il vuoto siderale delle trasmissioni in questo periodo di festa manituana. E quindi vabbè, tra poco cominceremo con Andrea Cegna parlando un po' di Latin America, un po' di quello che sta avvenendo in Perù, Bolivia e Colombia, e poi proseguiremo con l'Armenia, con la Turchia, insomma un giretto come al solito per il globo, a vedere le distopie e le cose peggiori che ci sono, e sono tante in questo periodo. Qualche minuto, ci attrezziamo e arriviamo.

0: viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
3: Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì pomeriggio di Radio Blackout dedicata a, alle questioni internazionali. 11 giugno 2026, 19.35, cominciamo un po' prima, considerando che molte trasmissioni non ci sono, e quindi la prima diretta, il primo contributo sarà di Andrea Cegna. Andrea Cegna è un giornalista esperto di America Latina, recentemente è stato anche in Messico, dove ha scritto alcuni articoli interessanti, insomma, sull'atmosfera che c'è, non molto tranquilla, diciamo così, per quanto riguarda l'inizio di questi mondiali e le proteste che ci sono state da parte degli insegnanti.
4: E infatti sono sintomatici. Ciao, questi, Adriano. Sono molto sintomatici questi mondiali. Io non me ne sono mai interessato, neanche nell'82, devo dire. Stavo preparando, ecco che non funziona la solita cuffia, va bene. Stavo preparando un esame, quindi non avevo neanche seguito quelli, però questi sono interessanti da vedere, da sentire, da palpare, perché danno la cifra di come è cambiato, di come si è strutturato il mondo.
3: Beh, sono sempre stati i mondiali una questione che non riguardava solamente il pallone, ma anche, per così dire, la geopolitica, ma nel senso che sì. ci racconta molto il calcio, di come va questo mondo, diciamo così,
4: e
3: le immagini che abbiamo visto
4: erano un sistema già conosciuto. Questo invece, cioè, è un sistema sconosciuto, dove gli arbitri vengono rimandati indietro.
3: È anche vero che d'altra parte l'arbitro somalo che è stato cacciato fa parte di tutto un discorso suprematista che Trump ha portato avanti contro la comunità somala, perché anche a Minneapolis tutto è iniziato quando ha mandato lì l'ICE, perché c'è una forte comunità somala. Quindi diciamo che è in coerenza con quello che stanno diventando, o che sono sempre stati, ma insomma, gli Stati Uniti.
4: Poi anche lui, omonimo di uno di Al-Shabaab, di un leader di Al-Shabaab.
3: Sì, probabilmente lui sarà collegato a qualche clan in Somalia. In Somalia, d'altra parte, non sono riusciti neanche a fare le elezioni proprio in questi giorni. Sono degli scontri fra le milizie del primo ministro e quelle del presidente. Quindi, insomma, è una situazione che ricorda molto quella del 2021. Quando c'era Farmaggio e ancora prima, ma gli americani queste situazioni le conoscono. Quando hanno fatto questo ROP ci hanno rimesso le penne, quindi in qualche modo
4: Clinton.
3: Era Clinton, se non sbaglio. Quindi qualcosa si dovrebbero ricordare.
4: No, però mi pare che proprio si applichino in questo caso delle situazioni che danno l'idea, proprio è fatto apposta per spiegare come è cambiato completamente il sistema globale. È come se, non è che arriva Trump e si porta via il pallone, no, lui ha portato via tutti i palloni di tutti gli altri e ne ha messo uno che sembra una miccia accesa. Ed è quello il sistema dell'internazionale fascista attualmente al potere un po' in tutto il mondo.
3: Motivo in più per non vedersi questi mondiali. Anzi, visto che poi appunto domani inizia la 3 giorni della festa della radio manituana, insomma, alternativa molto più divertente è sicuramente quella di sostenere Radio Blackout, che come voi ben sapete non fa pubblicità, libera nell'etere torinese del 1992. E quindi noi a breve sentiremo Andrea Cegna per parlare forse del Messico, sicuramente delle elezioni in Perù.
4: Dove? E anche di quello che sta capitando in Bolivia.
3: In Bolivia, certo. Ci sono tante situazioni in America Latina che ci stimolano. Poi avremo modo più tardi, più in là nel tempo, di parlare anche della seconda vuelta delle elezioni colombiane. Anche lì, insomma, ci sono molte cose interessanti. Cepeda, insomma, è quello che De Espriglia, insomma, quello che probabilmente succede, e anche perché stiamo vedendo all'opera il Plan Condor 2. Abbiamo già visto visto la dottrina Monroe 2.0, adesso vediamo il Plan Condor 2.0,
4: che è l'Honduras Gate,
3: che parte
4: è l'applicazione,
3: appunto,
4: dell'Honduras,
3: l'applicazione
4: Gate.
3: Dell'Honduras Gate parte da quei file, insomma, che hanno dimostrato come ci sia questa intenzione da parte dell'internazionale nera di condizionare l'esito politico delle elezioni nell'emisfero, come lo chiama Rubio, perché quello è l'emisfero che è competenza degli Stati Uniti, e si ritorna alle politiche di interventismo, mentre mentre invece alcuni paesi che ancora mantengono una certa autonomia decisionale, come per esempio il Brasile di Lula, stanno facendo degli accordi molto più stringenti con la Cina, ma la dottrina Monroe prevede che nell'emisfero controllato dagli Yankee non ci siano intrusioni da parte di altri soggetti esterni, appunto, all'emisfero. E quindi qui si stanno giocando tante partite in America Latina, che riguardano anche gli equilibri geopolitici e commerciali. Il Perù, per esempio, qualche tempo fa è stato inaugurato un porto gigantesco, importantissimo, quello di Shanghai, in cui peraltro Roberto Sanchez, che è il candidato del partito Juntos por el Perú, aveva avuto, quando era ministro del commercio con Castillo, anche, insomma, un certo ruolo nel favorire questo avvicinamento con i cinesi. E, mentre invece dall'altra parte c'è ancora l'immarcescibile Keiko Fujimori, che si presenta, la figlia di Fujimori, il dittatore che governò il Perù fra il 1990 e il 2000, e ancora si è presentata per la quarta volta, e poi bisogna vedere se questa sarà alla volta buona, dal punto di vista dei risultati ancora sostanzialmente non si sa nulla, sono molto ravvicinati i due candidati, ma chiaramente Andrea ci spiegherà meglio quello che sta succedendo, sempre che
4: senta il telefono,
3: senta il telefono, cosa che non è assolutamente scontata. Intanto possiamo anche raccontarvi qualcosa, nel senso che secondo per esempio la BBC l'11 oggi, cioè i risultati con il 98,2% delle schede scrutinate danno sostanzialmente Fujimori adesso in leggero vantaggio, ma qui parliamo di 650 voti, ancora non sono arrivati i risultati dei voti dall'estero, mentre invece ieri era Sanchez che in quel momento stava superando Fujimori. Quindi siamo di fronte a quello che possiamo definire un empate, un pareggio tecnico, e questo naturalmente poi porterà probabilmente è una situazione piuttosto complicata dal punto di vista della gestione, dal punto di vista della gestione e soprattutto della governabilità, intesa come equilibri all'interno del Senato che peraltro è sempre stato in Perù da anni ormai un elemento non di equilibrio ma tutt'altro, visto che appunto è una vera e propria palude. Quindi all'interno di questa palude, dove ci sono interessi inconfessabili, corruzione, si crea una sorta di law for, per cui di fatto questo il Senato elimina i presidenti uno dietro l'altro, soprattutto quelli, come è stato il caso di Castillo, che provengono insomma da delle zone del Perù che non devono essere in qualche maniera al centro degli equilibri di potere, come la zona appunto della Serra Andina. Ma questa differenza, così, questa frattura ci riporta appunto a un paese estremamente diviso, questo empate tecnico, paese diviso nelle faglie di divisione storiche del Perù fra appunto la Serra Andina e la costa, che sono sempre state raccontate anche dai grandi scrittori peruviani, da Vargas Llosa a Manuel Scorza, e questa differenza, questa faglia, questa frattura si ripresenta regolarmente nella storia nella storia del Perù, e si ripresenta anche, anche in questo caso, e quindi sarà un po' complicato riuscire a mettere insieme appunto la Sierra Andina e la costa. E chiaramente queste elezioni sono state segnate da una sorta di maccartismo andino, nel senso che i personaggi legati a Forza Popolare, che sarebbe il partito di Keiko Fujimori, hanno evocato in continuazione Sendero Luminoso, la lotta al comunismo, e naturalmente questo non ha portato semplicemente ad un ulteriore rafforzamento di questa divisione. È stata una campagna elettorale molto ideologica. Vediamo se intanto Andrea non risponde, quindi noi facciamo un salto mortale carpiato, sì. Come noi abbiamo sempre, sappiatelo, un piano B, perché il piano A funziona. Quindi noi avremo adesso un inserto registrato, un bel intervento di Simone Zoppellaro, che è un giornalista che ha vissuto anni in Iran e anche in Armenia, con cui abbiamo parlato delle elezioni in Armenia. Noi così cambiamo completamente orizzonte.
4: Abbiamo fatto una splendida introduzione sudamericana e finiamo in mezzo nel centro del Caucaso.
3: Finiamo nel mezzo del Caucaso.
4: questo corrido.
3: Avete le pasticche per il mal d'aria? Sì.
4: Ecco. Anche un po' di jet lag probabilmente, sì. perché Andrea chissà dove è sperso, cercheremo di recuperarlo in questi 37 minuti di registrazione che abbiamo fatto ieri con Simone Zoppellaro, tra l'altro è anche un esperto dell'ISPI tra le altre cose, è molto addentro alle cose caucasiche. Ha anche accennato al fatto che ha vissuto per un po' di tempo in Iran, e l'abbiamo anche
3: sollecitato su questo, alcune domande.
4: Un passaggio su quello, poi verrà sviluppato forse anche meglio da Murat. A partire dalle elezioni di Yerevan, ma non solo, si è addensato molto il discorso su quello che capita lì intorno, Azerbaijan, Turchia.
3: E anche la lettura che qua in Occidente si è dato di l'esito di queste elezioni armene, cioè come se fosse stato un referendum fra Occidente e Russia. Simone Zoppellaro l'ha decisamente smontata, perché gli argomenti, i temi, le suggestioni di queste elezioni sono state per molti versi anche interne, e poi non c'è questa distinzione così netta fra l'opposizione filorussa e invece il Pashinyan filo occidentale. Ci sono molte sfumature, come al solito la lettura dei giornali mainstream è molto tagliata con l'accetta. In questo spazio noi cerchiamo invece di dare spazio appunto alla complessità e alle sfumature.
4: Sì, tralasciando le semplificazioni, che spesso viene anche il dubbio che chi si occupa di

0: nazionalista, aveva già perso prima nel corridoio della Scin. Cioè, c'è stato anche questo aiuto da parte di Israele allora, che poi si è espanso ulteriormente nella zona. Gli azeri hanno continuato ad avere sempre più potere a detrimento dell'Armenia e pensavo che non avesse scampo. E invece ha ottenuto un successo, vabbè, se non colossale, comunque il 49% dei suffragi. E come è riuscito a farsi rieleggere su una base così invisa al nazionalismo come quella dell'Armenia reale, che poi, ecco, un'altra cosa che volevo chiederti è cos'è di preciso l'Armenia reale? E poi, quali sono i temi portanti della campagna elettorale per cui è riuscito a ottenere questo successo?
1: Allora, beh, ho letto tanti titoli, soprattutto in Italia, ha vinto l'Europa. In realtà, vista dall'Armenia, la questione è abbastanza diversa, no? Allora, Pashinyan ha vinto perché sicuramente molti hanno votato contro l'opposizione, questa non è una cosa nuova. L'opposizione che non riesce a trovare un ricambio, ancora legata a figure, basta vedere i tre candidati dei tre partiti dell'opposizione, oligarchi. Figure vecchie, ben note, che non hanno una presa popolare. Paradossalmente vivono, cioè paradossalmente, poi nella realtà delle elezioni prendono voti spesso anche da, non riescono a prendere voti in provincia, dalle persone più povere, dalle persone più fragili anche dal punto di vista economico, che è un dato importante. Pashinyan, con tutti gli errori e le contraddizioni che andrebbero approfondite, vanno dette, e anche con degli aspetti di repressione nuovi che si sono affermati nell'ultimo periodo, anche arresti politicamente motivati, che è una cosa senza dubbio negativa,
0: Anche
1: però
0: dopo le elezioni,
1: rimane la
0: secondo
1: figura più convincente per la larga parte degli armeni, di questo non c'è dubbio. Hanno votato almeno peggio nella prospettiva molti. Gli entusiasti di Pashinyan, che erano tanti 10 anni fa, prima della rivoluzione di velluto, adesso sono molto molto meno entusiasti, però lo preferiscono comunque ai vecchi oligarchi.
0: Un po'
1: Ecco, no,
0: come
1: il
0: la vecchia
1: discorso è.
0: Democrazia Cristiana in Italia.
1: Sì, ma no, è una cosa diversa in realtà. La Democrazia Cristiana sono quegli altri, perché quegli altri in realtà sono sempre stati al potere da prima, sono più corrotti e oggettivamente sono legati a oligarchi che fanno business prima ancora che fare politica, non hanno idea della politica. Dietro Pashinyan, che è figura fortemente criticabile secondo me per molti aspetti, però c'è comunque una nuova generazione di persone che hanno voglia di fare, no? Quindi quello è un fattore importante. Poi Pashinyan non è molto amato anche da molti dei suoi elettori, però comunque il suo partito, il suo movimento resta comunque simbolo di un'Armenia che con varie proteste, partite dalla società civile, in tanti anni è riuscita a fare qualcosa e comunque riesce a mantenere un suo elettorato. Non ero sorpreso da questa elezione, onestamente, si sentiva, no, in Armenia che il clima era quella. E poi, cosa fondamentale secondo me da ricordare, gli armeni non hanno votato per la Russia e per l'Europa. Forse hanno votato contro la Russia, ma per ragioni interne, non per ragioni geopolitiche, come si è raccontato molto spesso. E poi hanno votato appunto anche per un'altra cosa molto importante di cui si è parlato molto poco, cioè comunque gli armeni e Pashinyan spingono per un appeasement con l'Azerbaigian e con la Turchia. E quello non è Russia-Europa, no? È un discorso molto più complesso e anche molto più sentito dagli armeni, perché è un discorso che riguarda la loro sopravvivenza o sicuramente almeno la loro sicurezza, no? Perché le guerre sono state tante e l'Armenia è fortemente in crisi anche dal punto di vista militare. Poi sono nuovi attori, anche di cui si parla molto poco, India e Cina, che hanno fatto passi da gigante, in realtà anche in Armenia, nel Caucaso del Sud in generale, no? Tanti in realtà i discorsi che andrebbero raccontati su queste piccole elezioni, non era Russia-Europa, era più complesso, senza dubbio.
2: Senti, poi Pashinyan ha anche inserito, insomma, introdotto questo concetto dell'Armenia reale, che in fin dei conti è anche, come dire, un bagno di realtà, cioè nel senso che le rivendicazioni del nazionalismo armeno spesso e volentieri andavano appunto verso il Nagorno-Karabakh e poi non solo, anche verso altri territori rivendicati nei confronti dei turchi, e lui insomma in qualche modo a questo nazionalismo gli ha detto cerchiamo di guardare con occhi realistici la situazione.
1: Ecco, questo è un punto importante.

0: Parte, che dici? No, questo ha avuto sicuramente peso sulle elezioni, molto di più di altri discorsi visti dall'esterno. Questo appunto è stato premiato, cioè c'è nella percezione di molti armeni, sicuramente non nella posizione che ha una retorica molto diversa, revanchista e quant'altro, c'è comunque una questione di appunto credere che il primo punto per la sopravvivenza dell'Armenia stessa sia trovare un compromesso con l'Azerbaigian e con la Turchia. I passi che hanno fatto sono stati concreti, in realtà questo accordo di pace che era stato sbandierato non è mai diventato poi in realtà una pace effettiva, le tensioni rimangono, però sono diminuite almeno momento, e comunque l'elettorato, e quello non è un dato da poco, a quello ha guardato molto meno gli armeni della diaspora, bisogna dirlo, infatti certo, settori importanti degli armeni della diaspora, molto, a volte anche molto nazionalisti naturalmente, hanno guardato con un certo livore anche nei confronti di Pashinyan in questo, però l'Armenia, la Repubblica Armenia è diversa spesso, no? E quindi questo in realtà ha premiato questo corso.
1: Quindi c'è proprio una divisione tra quelli che sono gli armeni della diaspora e gli armeni che sono rimasti nel territorio, però direi che quelli che stavano nel Nagorno-Karabakh sono rientrati in Armenia, non è che sono andati fuori dai confini. Ecco, immagino che questi...
0: Una parte di loro sono andati fuori dai confini, senza dubbio, comunque sì, un'altra parte sono in Armenia, e quello è un punto dolente invece di Pashinyan. Pashinyan in realtà è entrato in conflitto non solo con la diaspora, che in realtà è abbastanza diversa, in realtà non è semplicemente ipernazionalista che vuole una grande Armenia, in realtà è più varia, però in realtà ci sono queste faglie, da un lato appunto governo contro diaspora, almeno a livello retorico, poi appunto più complesso, da un altro lato che fosse la cosa anche un po' più meschina del governo Pashinyan contro gli armeni del Karabakh, e lì ci sono dei casi importanti, ad esempio quello di Artur Sipyan, questo attivista in realtà che era stato molto attivo anche contro la corruzione in Karabakh e quant'altro, ebbene è stato messo in carcere dopo aver avuto uno scontro verbale con Pashinyan, e questo è una cosa che in realtà non fa molta simpatia e finisce per dividere e esacerbare ancora di più un clima che c'è in Armenia. Non ho nessuna simpatia per i nazionalismi né in Armenia né altrove, però oggettivamente quelle sono cose, sono errori che sta facendo questo governo, e sono anche misure repressive, bisogna chiamarle per quello che sono.
1: Peraltro anche dopo le elezioni, un po' sulla scorta di della vittoria, pare che abbia già cominciato a far immaginare un giro di vite repressivo, quindi torna a una situazione dove il suo governo diventa davvero più oppressivo e più apodittico nei confronti di quello che è l'opposizione.
0: È il rischio che al momento non è ancora, non siamo ancora a quel punto, ma il rischio è quello di tornare appunto a quando al governo c'erano quelli dell'opposizione, dove gli arresti, le violenze, in alcuni casi anche le uccisioni di avversari politici erano una realtà. Al momento in Armenia non è ancora quello il clima, però c'è un trend di peggioramento, soprattutto nell'ultimo periodo, che fa pensare male. Quello è un grande timore, ed è una cosa anche che preoccupa molti di quelli che poi hanno votato Pashinyan, che sicuramente non l'hanno votato per quello, l'hanno votato nonostante quello, perché appunto l'opposizione fa più paura nel suo essere tossica, nel suo essere ideologica e nel suo essere corrotta, perché poi questi oligarchi rappresentano per tante persone semplici la corruzione che hanno visto nella loro vita, vada dagli ospedali agli uffici pubblici. Ci ho vissuto in Armenia, l'ho vista anch'io, negli ospedali, no? In tanti punti importanti della loro vita, ebbene non vogliono tornare a quello, e la loro speranza appunto è di voltare quella pagina. In parte era stata voltata, in parte, quella pagina nei governi di Pashinyan, però adesso sembra tornare un po' al passato, ecco.
2: Senti, mi chiedo quanto potesse pesare la diaspora armena rispetto agli equilibri interni, e quanto possono pesare i più di 100.000 profughi che poi alla fine dal Nagorno-Karabakh sono rientrati in Armenia, che probabilmente, insomma, rispetto a Pashinyan non hanno una visione positiva, credo.
0: Allora, senza dubbio pesano, e la questione fondamentale è che l'Armenia è un paese diviso, ed è fortemente diviso, cioè la faglia che separa le opposizioni a Pashinyan è una faglia ideologica molto incattivita, per cui ci sono tanti tanti fattori. Oltre a quelli che dicevi, ne direi altri due importanti: l'esercito, che aveva dato segni di inquietudine anche con firmando proteste e quant'altro nei confronti del governo, e la Chiesa Apostolica Armena, che si è schierata in maniera dura contro il governo, e il governo a sua volta anche in quel caso ha fatto degli atti oggettivamente di repressione nei confronti della Chiesa. Quindi sono tanti fattori in realtà di divisione, e questo è una cosa che potrebbe favorire colpi di mano dall'esterno, senza dubbio, perché un paese diviso è un paese in cui c'è l'esercito insieme alla Chiesa, insieme a forze nazionaliste e quant'altro, potrebbe essere facilmente un'ipotesi, un colpo di mano ad esempio da parte di Mosca, no? Che sicuramente ha dei legami con loro. Poi secondo me è sbagliato quello che dicono molti media, anche italiani, dire opposizione uguale Russia. No, il discorso è più complesso, e sicuramente dentro l'opposizione armena ci sono persone, e per varie ragioni anche ideologiche, anche nazionalistiche, in realtà non hanno, secondo me, un legame effettivo con Mosca. Ce ne sono alcune che sì, ce l'hanno, ma non è per tutti. Però rimane un paese fratturato, indebolito, e su cui potrebbero giocare facilmente, visto quanto è piccolo e anche quanto è debole, dei colpi di mano dall'esterno. Quello è un rischio più che reale che c'è in Armenia.
2: Piccola, ma strategicamente molto importante in quell'area.
0: Sì, senza dubbio, però in un'area che è sempre più in difficoltà. Cosa c'è vicino? C'è la Georgia, che ormai ha perso qualsiasi prospettiva democratica. L'Azerbaigian non ne parliamo, è sempre peggio. C'è l'Iran, che ovviamente è in guerra e che ha tutte le sue repressioni e quant'altro. Cosa c'è? La Russia vicino, cioè il contesto dell'Armenia, che al momento la rende il paese più vivibile di gran lunga in quell'area. Non c'è dubbio su questo, però quanto può resistere un'isola così piccola in un'area del genere? No, questa è una cosa che fa temere molti, decisamente molti in Armenia.
1: Infatti, probabilmente per quello che c'è questa divisione, gli uni vedono un avvicinamento all'Europa come possibilità di sopravvivere all'interno di quel corridoio tra i due mari, e altri invece ritengono che, forse anche visto che noi ci eravamo sentiti un paio di anni fa a proposito della Georgia, e in quel caso il tentativo di essere indipendenti non è andato benissimo, in precedenza la Cecenia ormai è dimenticata da decenni, e quindi è un po' una scommessa questa, perché in fondo i russi hanno anche detto minacciosamente, fatto capire che ci avevano già provato gli ucraini nel 2014, vedete com'è finita, da un lato. Dall'altro hanno detto: ma tutto sommato quello che l'Europa vi ha promesso come sostegno economico noi ve lo stiamo già dando, e molto di più, quindi non vediamo perché dobbiate svincolarvi oltretutto da quel gruppo di grandi paesi che poi sono anche gli Stan. Gli Stan sembrano meno sottoposti a un controllo rispetto a quelli che sono i paesi appunto di quell'area lì, forse perché l'Armenia potrebbe venire a far parte di quel cuscinetto a ovest di cui la Russia sente estremo bisogno, ed è per quello che potrebbe rischiare di intervenire, o ci sono motivi che fanno sì che l'Armenia sia diversa dall'Ucraina o dalla Georgia?
0: Assolutamente, dalla prospettiva nazionalistica russa, l'Armenia, come l'Ucraina, come la Georgia, è parte di una loro idea imperiale, sicuramente, per cui nella prospettiva anche dei propagandisti, Putin, sia massimoniana ad esempio, no? una delle principali propagandiste di Putin, che è armena, lei stessa, se andiamo a sentire, a leggere quello che dice, tendenzialmente l'idea di un'indipendenza dell'Armenia non è una cosa che possa esistere sulla terra, tendenzialmente. Per cui no, in realtà da un punto di vista ideologico e anche da un punto di vista pratico probabilmente la Russia avrebbe interesse a fare un colpo di mano. Altra cosa, visto che non se la sta passando troppo bene anche sugli scenari di guerra in Ucraina, è se abbia le forze effettive in un momento del genere, che non è un momento felicissimo per la Russia di farlo. Ci sono anche altri attori, come dicevo, in realtà molto più silenziosi, la Cina e l'India ad esempio, ma anche la Francia, no? Stanno facendo in realtà affari in Armenia, ma in maniera più silenziosa, meno ideologica. Per quel che riguarda la Russia, un elemento che non hai detto, sicuramente importante, è il fatto dell'ultima guerra in Karabakh. Cioè, c'è ancora questo accordo di cooperazione militare, ma quando è arrivata questa guerra e questa sconfitta molto pesante dell'Armenia in Karabakh, la Russia non ha mosso un dito. E questo, se anche parliamo con molti armeni del Karabakh, anche che hanno votato per l'opposizione, quello è un fattore che però li tiene lontani dalla Russia, e quello è un altro fattore importante, cioè la Russia non ha mosso un dito. Avrebbe, secondo tutti gli accordi, dovuto intervenire, perché appunto c'era un accordo di militare, di aiuto militare, ma questo non si è trasformato in nulla, anzi tutte le interviste che ho fatto anche in Karabakh, quando sono entrato, erano appunto le persone che dicevano i russi guardavano mentre ci mandavano via, insomma, non si sono assolutamente mossi. Quello è un fattore enorme, no? Quindi, vista dall'Armenia, non è una questione ideologica Europa-Russia, è una cosa più pratica, cioè la loro prospettiva, no, non è la nostra. E quella della seconda guerra del Karabakh è un dato fondamentale, no? Non ha fatto simpatia alla Russia a nessuno in Armenia, neanche agli armeni del Karabakh.
1: Ma è dietrologia pensare che dietro questo ci sia una sorta di spartizione ad alto livello tra Turchia, Iran o altri paesi ancora più, e la Russia, per cui la Russia non interviene in Armenia perché la considera sacrificabile?
0: No, secondo me non c'era un disegno del genere. C'era sicuramente, però almeno secondo me c'era un accordo, perché si è anche visto, e anche molti politici che ho intervistato secondo me avevano quell'impressione, un accordo sicuramente con l'Azerbaigian e anche probabilmente con la Turchia, quello sicuramente. E l'ultima volta che sono entrato in Karabakh, appunto quando già la guerra era finita, quando nelle ultime fasi, ecco, no, si vedevano tranquillamente i servizi turchi, quelli russi e quegli azeri, che in realtà lavoravano insieme fianco a fianco, no? E quello non è dietrologia, quella è un po' la realtà, ma quella è una realtà di un'altra prospettiva sbagliata vista da qua, no? Tutti questi articoli che per decenni avevamo letto, no? È una guerra fra Turchia e Russia. Beh, no, esattamente non è andata così, assolutamente, ma non era mai stato così, perché in realtà tantissime armi l'Azerbaigian aveva sempre comprate dalla Russia, e la Russia in realtà ha sempre fatto un doppio gioco. E quando si è arrivati poi allo scontro effettivo, anzi probabilmente prima, la Russia ha calcolato che l'Azerbaigian era più importante per questioni di petrolio, per questioni economiche, di quanto lo fosse l'Armenia, che petrolio non ha e che da un punto di vista economico è sicuramente meno rilevante della famiglia Aliyev, no? E lì è un fattore importante, secondo me, da considerare, no? E l'Armenia appunto è rimasta tagliata fuori, e tanti armeni che in realtà erano simpatizzanti nei confronti della Russia, più o meno, forse meno i giovani, però tanti armeni comunque lo erano effettivamente anni fa simpatizzanti per la Russia, beh, oggi lo sono oggettivamente molto meno. E questo è stato, la seconda guerra del Karabakh è stato un passaggio fondamentale.
2: Ha fatto una scelta la Russia, anche se poi la sua capacità di mostrarsi come alleato protettore, insomma, sta un po' venendo meno, non solamente nel Caucaso, ma anche per esempio in Africa, quindi probabilmente l'impegno della guerra in Ucraina, insomma, sta anche impedendo di svolgere questo ruolo. Mentre invece l'Unione Europea si fa sempre più presente, cioè il vertice a maggio in Armenia, per esempio, insomma, stanno spingendo e stanno anche promettendo, promesse che probabilmente non potranno mai essere realizzate in realtà, di entrare nell'Unione Europea o simili.
1: C'è la cosa.
0: Sono d'accordo con te, c'è un gioco molto cinico secondo me, come si può immaginare un'Armenia che entra quando la Georgia e l'Azerbaigian non entrano mai. Insomma, Georgia è entrata proprio in crisi politica per l'allontanamento dell'Europa, quindi figuriamoci se entra l'Azerbaigian, figuriamoci anche la Turchia, è oggettivamente molto lontana, ha tutte le sue questioni interne di repressioni, e come si fa a immaginare una Turchia nell'Unione Europea? Ebbene, cosa immaginiamo? Una piccola isola nel Caucaso del Sud isolata? Purtroppo la realtà non è quella, ma non solo per quello c'è molto cinismo secondo me, perché ancora una volta, come si è fatto tante volte negli anni che hanno preceduto anche la seconda guerra del Karabakh, c'è questa retorica: noi manterremo la pace. È davvero in grado l'Unione Europea di mantenere la pace, se non è neanche in grado di mantenere la pace in Ucraina, che sei più vicina e che ci riguarda a livello di sicurezza? Sono in Germania in questo momento molto vicina all'Ucraina, si sente, no? Ebbene, se non siamo in grado di mantenere la sicurezza e la pace in Ucraina, siamo in grado di farlo in Armenia. E quello è un discorso probabilmente di una grande anche ipocrisia, cioè c'è da un lato sicuramente la volontà da parte dei governi europei, anche della Francia ad esempio, di fare qualcosa, di sviluppare anche dei rapporti precisi con l'Armenia, ma secondo me c'è un grande cinismo anche dietro, e su quello sono d'accordo con te.
1: Israele aveva appoggiato l'Azerbaigian, anzi aveva fornito le armi sofisticate con cui in 14 giorni mi pare aveva sgominato gli armeni, e adesso a maggior ragione torna utile una presenza nel territorio. Si sa che devono aver già stanziato delle truppe addirittura all'interno dell'Azerbaigian in funzione anti-persiana. Anche l'Armenia è coinvolta, cioè si possono tracciare delle espansioni israeliane nella zona anche in Armenia?
0: Ma questo non lo so, sicuramente quello che dici tu è importante, sicuramente è una cosa di lungo corso. Quando vivevo in Iran già si parlava, quando c'era Ahmadinejad ad esempio, che sotto 5 anni in Iran, si parlava ad esempio di bombardare, cosa che all'epoca per fortuna non è stata fatta, l'Iran, e si parlava appunto di basi fornite dall'Azerbaigian per il bombardamento, no? E ancora quando erano nel 2016 nella guerra dei quattro giorni, no? In Karabakh, ebbene lì è stato sperimentato, avevo anche fatto un articolo all'epoca, questo Harop, che era questo drone suicida di produzione israeliana, che aveva ucciso un pullman di volontari, no? Fra l'altro cosa che all'epoca era passata abbastanza sordina, però se pensiamo alle guerre di oggi in realtà era tristemente un'introduzione sul futuro. Per cui sì, c'è questo rapporto di lungo corso fra Baku e Tel Aviv, che ha conosciuto momenti di tensione, di chiusura di canali diplomatici, anche l'Armenia ha poi riconosciuto la Palestina, no? Sono stati anche momenti di passaggi politici complicati. Non so e non credo forse che interverrà, ma chi lo sa davvero di questi tempi, in Armenia, però sicuramente è stato un fattore molto importante da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista anche di rifornimento di armi, no? Israele appunto, e in tanti anni, non solo nella guerra ultima, ricordo appunto il 2016 quando ero lì, era già evidente questo supporto militare.
2: Senti, la Russia adesso avrà anche modo in qualche di fare delle pressioni sull'Armenia, già si sta parlando di un aumento del prezzo del gas, già stanno facendo pressioni economiche per quanto riguarda anche l'esportazione dei beni armeni verso l'area post-sovietica, chiamiamola così. Quindi questa pressione potrebbe avere degli effetti dal punto di vista economico, potrebbe anche fare in modo di aprire dei canali di intervento da parte dell'Europa dal punto di vista del sostegno economico, oppure sono minacce così lanciate nel vuoto?
0: Davvero questo non lo so, davvero non lo so. Una cosa importante da dire, anche l'ultima volta che sono stato in Armenia appunto, era che continua ad arrivare tantissimi russi. In realtà l'Armenia ha avuto anche un boom economico dall'arrivo di tanti russi, opposizione sicuramente, tanti sono anche politici nell'opposizione a Putin, ma tanti altri sono probabilmente semplicemente persone che per ragioni private, ad esempio anche di business, non vogliono più stare in Russia per le sanzioni o per scappare dalla guerra, naturalmente, nel caso di molti uomini, giovani uomini, e si sono trasferiti in Armenia. Quindi in realtà l'Armenia paradossalmente è più russa di quanto lo fosse anni fa, in questo momento di crisi, di lontananza. Sulla lontananza dalla Russia del governo Pashinyan, anche lì qualche piccolo dubbio lo insinuerei, cioè alla rottura, se volevano arrivare negli anni, Pashinyan al governo da ormai 8-9 anni, potevano arrivarci in realtà. C'è stato sicuramente un allontanamento, sicuramente il Karabakh appunto è stato un coronamento di purtroppo questo allontanamento molto drammatico che ha portato poi a questa pulizia etnica, perché quella è stata, però in realtà un canale, tanti canali sono rimasti aperti, no? Si sono incontrati Pashinyan e Putin nonostante le varie difficoltà. Vediamo, perché da un lato è la retorica, è stata molto ideologizzata questa cosa, no? Soprattutto negli ultimi giorni, ma da un altro lato è la realtà poi di paesi che tutto sommato hanno continuato a convivere in questa alleanza, per quanto possa crisi questa alleanza. Quindi vediamo, davvero vediamo, non è detto che si arrivi a una rottura effettiva ed immediata. Potrebbero cambiare le cose, anche perché oggettivamente su un punto ha ragione probabilmente anche chi critica Pashinyan, ma anche Pashinyan stesso probabilmente l'ha compreso, perché se non è stato così tranchante in questo vuol dire che l'ha compreso, cioè in un certo senso l'Armenia è così piccola e ha zero garanzie che in qualche modo arrivare allo scontro diretto con Mosca non gli conviene. Infatti non l'hanno mai fatto, no? E chi può proteggere ora l'Armenia? Trump non è assolutamente interessato, l'Europa, anche se volesse, non ha le forze. È davvero un po' difficile immaginare la questione. Quindi l'Armenia in realtà prosegue, anche se in maniera più critica, questo rapporto con la Russia, no? E questo secondo me va ricordato. Per cui quando si dice l'Armenia ha scelto l'Europa, beh, aspettiamo un secondo, in parte sì, ma in parte no.
2: Sì, poi appunto, come dicevamo, è la geografia che detta certe regole, ma la cosa impressionante però è anche il modo in cui viene raccontato l'esito di queste elezioni qua in Europa, cioè in Occidente, come se fosse appunto una questione estremamente ideologica, come se la scelta fosse netta fra l'Occidente e la Russia, mentre invece da quello che insomma abbiamo letto, da quello che ci stai anche raccontando, la situazione è molto più articolata e complessa e ha a che vedere con delle relazioni che peraltro sono relazioni che non sono da adesso rispetto alla Russia.
0: Cioè, possiamo dire che sì, le persone hanno votato perché vorrebbero vivere in un paese in sicurezza e senza corruzione. In sicurezza da un punto di vista militare, vorrebbero vivere in un paese in cui non scoppia di nuovo la guerra. È vero che il Karabakh l'hanno perso, è vero questo, però rimangono tutte le zone di frontiera, il Tavush ad esempio che ho visitato, o tante altre zone dove per tantissimi anni si è continuato a combattere e morire. Queste zone oggi sono tranquille o tornerà la guerra domani, per questo hanno votato le persone. E poi l'altro grande tema di cui si è parlato pochissimo, perché ormai di tematiche sociali non si parla quasi mai, è appunto il fatto della corruzione, delle diseguaglianze, no? Gli armeni hanno votato contro le diseguaglianze e contro la corruzione, e quello è stato determinante nella sconfitta, non nella vittoria di Pashinyan, nella sconfitta dell'opposizione, perché i tre candidati erano tre oligarchi, di quelli che davvero gestiscono tutto questo sistema di corruzione e impoveriscono le persone, no? Quelli sono stati i dati fondamentali che hanno mosso molti armeni a votare in Armenia, e quello è un dato molto importante, no? Si è votato cercando il meno peggio in maniera pratica, non ideologica, cercando una soluzione che, se mai sarà, non lo sappiamo davvero, è quella di una pace, di una pacificazione. Gli armeni sono stanchi di guerre, sono stanchi di morti, cioè se andiamo anche a vedere i dati di quanti sono morti in queste guerre del Karabakh, dobbiamo rapportarli davvero anche poi a un paese così piccolo. Per cui mi ricordo, l'ho anche citato in diversi articoli, già nei primissimi giorni della seconda guerra del Karabakh il numero di morti in pochissimi giorni era in rapporto molto più alto del numero dei morti in tutta la guerra del Vietnam negli Stati Uniti. E sappiamo bene quanto sia stato uno shock la guerra del Vietnam negli Stati Uniti. Ebbene, dobbiamo moltiplicarlo per moltissime vite in più morte. Quindi tutti quelli che conoscono l'Armenia hanno un amico o qualcuno che è morto. vogliono una nuova pagina. Non ci riusciranno, forse non ci riusciranno domani, ma sicuramente quello che vogliono è una nuova pagina di pace, e non vogliono più appunto questi oligarchi che fanno sistemi di corruzione, che rendono una vita invivibile, perché questo è quando bisogna andare, come mi ricordo 10 anni fa quando ho vissuto anche poi in Armenia, no? Bisogna andare in ospedale, bisogna farci dei raggi, c'erano in ospedale persone che ti chiedevano la tangente, e ok, come straniero poi la tangente la puoi pagare tutto sommato, ma quanti armeni non se la potevano pagare magari la tangente? Ebbene, non venivano curati, oppure andavano in un ufficio per chiedere dei documenti banali, no? Che tutti noi chiediamo. Questo ufficio non ti dava questi documenti se tu non davi le tangenti. Ebbene, quanti armeni non avevano i soldi per le tangenti, no? Quello è un ricordo grosso, no? Che lo lega fra l'altro all'opposizione. Quello è stato un grande motore. Poi sicuramente, certo, gli armeni come tutti ragionano sulla Russia, in questo momento non ragionano con simpatia nei confronti della Russia, ragionano all'Europa, ma non in termini geopolitici. Tutto sommato, per l'Armenio medio, cosa rappresenta l'Europa? Quello che non ha mai potuto avere, cioè un paese o dei paesi dove si sta in sicurezza, no? Quello è il ragionamento, dove tutto sommato la povertà è minore, dove non si rischia di morire tutti i giorni per un'invasione. A quello hanno guardato, ma non hanno guardato in termini ideologici. Secondo me non c'era una componente ideologica molto forte. C'era in parte dal punto di vista dei nazionalisti, però anche tutti questi nazionalisti che sbandierano determinate idee, poi anche loro hanno una realtà con cui fare i conti. Quindi chissà poi. Secondo me molti anche dei nazionalisti in realtà sono più realisti di quanto vogliono dire a parole.
1: Sì, è più una lettura occidentale quella ideologica. Tutto sommato si può dire che è ancora andata bene, cioè davvero ha vinto il meno peggio, e forse sono riusciti a ridurre il potere degli oligarchi, sottrarsi a questa egida russa. Qual è il bacino di voti su cui può contare Pashinyan? Cioè, può esistere all'interno di quel bacino, o addirittura tra gli altri che hanno votato per l'opposizione, una possibilità di far crescere un'opposizione più seria, né filorussa né filoeuropea, o addirittura una Gen Z, una generazione Z armena che si contrapponga ai centri di potere?
0: Quello è un grande tema che anche molti armeni tirano fuori spesso, cioè l'opposizione appunto continua a proporre personaggi vecchi, compromessi, non popolari e a perdere. Dall'altro lato bisogna anche dire che Pashinyan appunto, che è arrivato al potere ormai quasi un decennio fa, anche lui è fortemente compromesso, vuoi perché ha perso la guerra male, vuoi perché appunto più tanto popolare non l'è, anche perché sta facendo queste cose repressive. Eppure purtroppo non si trova un ricambio al momento. Ci sono in realtà tante persone, tanti giovani attivisti che sono attivi anche dal punto di vista del giornalismo, dal punto di vista delle arti. Yerevan sta vivendo negli ultimi anni una bella fase, ci sono tante persone creative che ragionano e tante persone che si occupano di politica, però non si arriva purtroppo a un cambiamento, e questo cambiamento sarebbe molto importante, non solo per l'opposizione, che sarebbe fondamentale, renderebbe probabilmente anche più facile convivere, ma anche per il governo. Tanti armeni anche che hanno votato Pashinyan sperano che appunto nei prossimi anni arriva un cambiamento che parta dal cambiamento di Pashinyan stesso, che viene visto anche dai molti dei suoi elettori, lo posso dire tranquillamente, come una figura che sarebbe ora se passasse a qualcos'altro, ecco, no? E questo è anche un altro fattore che poi si ripercuote in quello che dicevamo prima, scusa, chiudo, però naturalmente qualsiasi partito, appunto, adesso non facciamo il paragone con la Democrazia Cristiana, però qualsiasi partito che rimanga al potere troppi anni poi tende inevitabilmente a produrre dei sistemi di corruzione, certo, di sistemi repressivi, e questo è un altro pericolo. C'è bisogno di un cambiamento dentro il governo e anche dentro le opposizioni, perché altrimenti i passi avanti che sono stati fatti, che sono concreti, rischiano di finire male.
2: Direi che insomma c'è materiale per riflettere, insomma, direi su queste elezioni. Certo, poi a me l'ultima domanda così al volo, non so, ma la classe dirigente armena da dove esce fuori? Immagino dall'esperienza, come dire, sovietica o post-sovietica, cioè questi giovani non hanno ci sono luoghi dove possono avere spazio di espressione e manifestarsi come futura classe dirigente? Ho l'impressione che sia un po' chiusa da questo punto di vista la possibilità.
0: Comunque, in tutti i limiti che abbiamo già detto di Pashinyan, attraverso Pashinyan tante persone che in parte hanno già lasciato, perché ne conosco tanti in supporto della prima ora di Pashinyan che hanno lasciato, però dentro il suo movimento, che era un movimento nuovo, ovviamente già un imperfetto, lo era, sono entrate delle persone nuove. Quindi è stato possibile in parte un cambiamento. Poi, dentro questa carenza di dirigenti di Pashinyan, sicuramente, e ne conosco, c'erano persone riciclate da determinate famiglie. È un paese molto piccolo, come un paese molto piccolo Libano, mutatis mutandis, dove appunto le dinamiche familiari, purtroppo, perché è una cosa negativa, hanno un peso grosso al suo interno, no? Per cui un po' di ricambio c'è stato sicuramente, però rimane forte comunque una chiusura e difficoltà sicuramente per tanti giovani bravi di affermarsi lì. Infatti comunque tanti continuano ad andare all'estero, con un problema che è anche un problema demografico: l'Armenia è un paese piccolo con poca popolazione e con tante persone che continuano ad emigrare, e quello è un problema grosso, perché emigrano anche quelli bravi. Adesso in Germania ancora di più che in Italia, dove vivo, c'è una comunità armena grossa, non sono solo armeni della diaspora nati dal genocidio o dal Libano o dall'Iran, ci sono anche quelli naturalmente, ma tanti sono anche gli armeni che arrivano oggi, sono persone ambiziose che hanno studiato, che hanno voglia di fare, e quello rimane un problema. È un paese piccolo, è un paese con pochi spazi, e purtroppo di nuovo dopo la novità di Pashinyan si è tornati a una stagnazione, a difficoltà per affermarsi. Un po' di spazi ci sono, creativi sicuramente, per il giornalismo ci sono degli spazi, però naturalmente da lì a viverci o a maggior ragione a fare una carriera politica, il passo è lungo e non è semplice, purtroppo.
2: È come nei film che si rispetti, con un flashback torniamo indietro, sempre all'ascolto di Bastioni di Orione, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Torniamo indietro all'inizio, perché abbiamo ripreso dopo l'intervento di Simone Zoppellaro sull'Armenia, Andrea Cegna, che dovrebbe essere al microfono. Pronto Andrea? Andrea, non ti sentiamo. Vediamo un po' se riusciamo. Pronto?
3: Sì, eccomi.
2: Ecco, ti sentiamo, perfetto. Tu ci senti? Benissimo. Grazie di essere ai nostri microfoni. Quindi siamo tornati indietro con un flashback così un po' bizzarro, quello di Moretti nel film E c'è Bombo, per parlare con te appunto di America Latina, e in particolare pensavamo al Perù. Poi magari, se, visto che tu, mi sembra di aver capito, sei stato anche in Messico per vedere un po' qual è l'atmosfera perché precedeva i mondiali, magari parlare anche di quello.
1: Però io la Bolivia.
2: E non che la Bolivia, naturalmente. Io
1: e vogliamo lasciare fuori la Colombia.
2: No, vabbè, un po' la volta.
1: No, vabbè, io ho fatto prendere la mano.
2: Partirei
3: un paio di giorni.
2: Io partirei dal Perù, perché appunto dicevamo che la BBC dava oggi in vantaggio Fujimori, c'è cioè un continuo cambiamento, ma qui si parla di neanche 650 voti di differenza, con un 98% di voti scrutinati. Insomma, quello che ci rimanda a queste elezioni è un paese veramente spaccato in due.
3: Beh, io direi spaccato in molte parti. Se noi pensiamo che Fujimori, che è arrivata prima, non aveva quasi neanche il 20% delle preferenze al primo turno, cioè ci dice di un paese assolutamente non polarizzato, non schiacciato, non figlio delle logiche delle grandi coalizioni e dei grandi partiti, e quindi un paese altamente instabile. L'abbiamo visto quando ha vinto David Castillo, l'abbiamo visto in generale negli ultimi anni di politica peruana, di fatto i presidenti o le presidentesse sono deboli, sono hanno
1: in galera,
3: una capacità di manovra non molto ampia, anche perché il ruolo del Parlamento, non avendo delle maggioranze, poi conta. L'abbiamo visto per esempio anche nella prima Argentina di Milei, no? Finché non ha avuto numeri determinanti alla Camera e al Senato, praticamente per far passare le leggi ha dovuto usare sempre i DNU. Questo ci racconta che anche le repubbliche presidenziali che tanto piacciono al capitale e al potere, poi sono comunque dei soggetti che hanno delle forme di resistenza possibile all'interno. E ci racconta quindi di un paese molto complesso, di un paese stremato, di un paese che però, attenzione, è un paese che, a differenza di tanti e tante nel continente, non sta per forza guardando a destra, perché comunque sia le grandi mobilitazioni della Gen Z, no? Che hanno incendiato, e possiamo proprio dire, il Perù nell'ottobre e a novembre, hanno riverberato questa lotta contro Boluarte fino a farla cadere, anche se poi è stato anche un gioco del Parlamento. Il presidente che l'ha sostituita non è riuscito a far niente perché le piazze erano piene, e adesso si trova che di fatto l'estrema destra e l'estrema, più o meno l'estrema sinistra, quantomeno quella rappresentata in Parlamento, si stanno contendendo voto a voto il paese. Quindi vuol dire che tutto ciò che è in mezzo è stato assolutamente rifiutato, e questo è assolutamente in qualche maniera preoccupante e interessante allo stesso tempo.
1: Ma questo avviene anche in Bolivia, ci sono, è da 3 settimane di più, ci eravamo sentiti intorno, sì, a un mese fa, proprio
3: più di un mese.
1: Anche lì, forse di più in Perù, però mi sembra che la divisione, ad esempio in Perù c'è la costa che è con Keiko, quindi anche Lima, e invece la selva e la cordigliera, la sierra, sì, che stanno con Sanchez. Quindi vuol dire che sono più le città, le metropoli, quelle che stanno con l'estrema destra, invertendo un po' quello che normalmente è la prassi del progressismo, oppure invece ci sono soprattutto nelle città degli auto-organizzati che non fanno parte del sindacato, tipo in Bolivia, e quindi non sono coinvolti da quello che è la lotta boliviana, come anche il Perù non sono coinvolti nella lotta elettorale.
3: Allora, secondo me la questione lì è un pochettino diversa, è che chi supporta ha supportato Castillo prima e Sanchez ora sono lavoratori, sono soprattutto contadine e contadini, quindi è il tessuto rurale peruano che appoggia questo tipo di coalizione, e quindi non è una sinistra da considerare progressista, è una sinistra che si rivendica di essere molto radicata nel tessuto lavorativo, quindi nelle periferie della grande città e nella provincia rurale, e quindi a me non sorprende questa volta questa cosa, perché è proprio quel tipo di tessuto dove quel partito, quella storia si è creata. Di soggettività, e quindi diciamo che invece la sinistra, diciamo, progressista classica peruana è esclusa da questo percorso, e come spesso capita è quasi spaventata dalla possibilità che questo tipo di sinistra, molto lontana dai salotti della borghesia illuminata o non, può rappresentare, perché vuol dire è proprio il contrario di quello che invece rappresenta quel tipo di progressismo. Fujimori, ricordiamo, rappresenta invece la borghesia diciamo peruana, che comunque risiede soprattutto a Lima.
4: Certo. Senti, ma quello che tu dici mi fa pensare a qualcosa che potrebbe assomigliare, questo progressismo, diciamo così, moderato e un po' spaventato, a quello che era un tempo l'APRA, per dire, come partito socialdemocratico di riferimento, mentre invece mi ha colpito il fatto che la campagna elettorale sia stata molto incentrata, per esempio, sulla questione che ancora esce fuori del senderismo, cioè nel senso che la destra ha detto appunto che se vinceva Sanchez avrebbero vinto quelli che stavano con Sendero. Insomma, c'era una sorta di, qualcuno aveva definito un maccattismo andino, questi slogan no al comunismo, come se il tempo non fosse passato, e come se gli eventi del 1990-2000, quando c'era Fujimori, cioè il padre, al potere, fossero ancora presenti.
3: Ma perché i soggetti comunque di una sinistra radicale anticapitalista, in qualche maniera, anche se non radicale, spaventano i soggetti delle democrazie più o meno reali latinoamericane, come quelle come quelle occidentali. Cioè, adesso, senza fare paragoni, ma di Mélenchon cosa si dice in Francia ogni volta che c'è un dibattito? Che comunisti, nel senso, perché sono un po' quelle modalità che si hanno di propaganda per cercare di contrastare il nemico, quando tu non porti i tuoi contenuti ma cerchi di dire quell'altro è brutto in qualche maniera. Allora non puoi dire che è brutto perché non siamo bambini, ma dice è comunista. In un paese segnato dalle storie della lotta armata, dici c'è dietro Sendero Luminoso. Cioè, pensiamo che paura c'è ancora in Italia su i movimenti lotta armatisti degli anni 70, che c'è chi li va a cercare in giro per l'Europa, gente di 70-80 anni, che, cioè, no? voglio dire, e lì che cosa succede? Succede che si usa come spettro,
4: vengono evocati a sproposito ogni volta, certo
3: ci si usa come spettro per fare controcampagna contro alcuni soggetti.
1: Però nel caso del Perù, Serpa Cartolini non lo ricorda nessuno, mentre altri movimenti di lotta armata sono anche mitizzati. Cosa è successo all'interno della società peruviana per cui proprio quella componente lì di radicalità è stata cancellata anche dalla memoria?
3: È successo che comunque intanto c'è stata una dittatura sanguinaria che comunque ha fatto sì che un pezzo di storia sia stata riscritta, e come sappiamo le dittature sanguinarie latinoamericane hanno anche avuto un ruolo genocida per cancellare linee di trasmissioni di forme di resistenza, e quindi anche di storia in qualche maniera.
1: Invece Sanchez ha indetto una grande manifestazione, mi pare per sabato o per viernes, forse venerdì, forse domani, proprio a Lima, cioè non l'ha fatto nei suoi feudi, non ha chiamato a sostenere la sua vittoria nei suoi feudi, ma ha chiamato proprio laddove vince Keiko.
3: Perché lì che deve trovare i voti per o comunque per, si deve legittimare.
1: È una bella scommessa.
3: È una bella scommessa, ma è anche dove, voglio dire, fa una prova di forza sul campo avversario, no? E dove anche è più visibile. Però è facile pensare che quello che arriverà a Lima non sarà Lima, sarà il Perù, sarà la provincia, sarà il campo. E quindi anche un modo, in qualche maniera, anche se dovesse perdere, per mettere in campo comunque una sorta di prova di forza, no? E anche per dire, insomma, ci siamo qui, siamo tanti e i conti con noi dovete fare.
4: Sì, poi effettivamente come dire, il collegamento, il percorso comune si vede più con Fujimori che appunto figlia del dittatore, che, oppure personaggi come potevano essere Vladimiro Montesinos, i Sincis, che fecero quello che fecero nelle zone appunto rurali dove c'era Sendero, piuttosto che Roberto Sanchez, che peraltro di fronte anche in qualche maniera alla diciamo così, alla preoccupazione dei mercati per quanto riguarda il suo programma, che all'inizio sembrava piuttosto radicale, si è un po' come dire corretto, anche perché poi il Perù comunque sia, nonostante tutte le contraddizioni, è una delle economie latinoamericane più rampanti, almeno a livello di PIL, non tanto di distribuzione come al solito.
3: Sì, ma anche perché comunque anche lì bisogna comunque considerare che poi le persone non è che votano per star peggio, e quindi voglio dire, no. Se, cioè nel senso, cercano di, comunque l'essere umano cerca comunque di stare meglio, quindi se comunque la minaccia, e sappiamo che le economie le possono fare, arrivano in qualche maniera, sei anche chiamato a trovare delle soluzioni.
1: Non è solo il Perù che era negli Honduras Gate, anche la Bolivia c'è di mezzo, anzi credo che il consigliere del presidente sia quello che ha suggerito la motosega Milei, quindi siamo sempre siamo sempre in quell'ambito lì. Ecco, anche in Bolivia c'è questo, cioè adesso hanno indetto la condizione di emergenza, quindi si va allo scontro, si va, come avevi detto un mese fa, c'è il rischio di andare alla guerra civile, ci siamo.
3: È la storia anche della Bolivia, è una storia di un paese dove la violenza c'è stata, il razzismo soprattutto c'è stato, e come raccontavamo, chi è in piazza contro Rodrigo Paz rappresenta uno spaccato che non è quello bianco di origine spagnola e ricco, e quindi quel tipo di potere lì in qualche maniera sgomita, e quindi era tristemente prevedibile, ma dall'altra parte non c'è nessun passo indietro, quindi secondo me la questione sarà scoppiettante.
4: Eh sì, anche perché poi adesso hanno scelto il nuovo ministro della difesa, Ernesto Justiniano Urenda, che si è fatto un bel viaggio a Washington, dove ha preso accordi, e poi ci sono state le dichiarazioni di Rubio a proposito del fatto che i narcos, così li definiscono gli oppositori, non possono buttare giù i governi democraticamente eletti. Insomma, si sta cominciando un po' a rafforzare la narrazione dei narcos, della lotta ai narcotrafficanti, per giustificare la repressione, e al contempo questo movimento sembra veramente irriducibile, nel senso che si è ripresa anche con i vertici della COB, della Centrale Obrera Boliviana, che non vogliono fare uno sciopero generale prolungato,
3: perché, come raccontavamo, sono comunque il frutto di anni di politicizzazione della società, però anche del rifiuto di quella politicizzazione, quindi delle strutture legate al MAS, nel bene o nel male. La COB comunque è stata una delle colonne portanti del MAS, e quindi non c'è, come dicevamo, non è una protesta, dicevo, pro MAS, pro morale, come si voleva far, è una proposta di popolo, e lì si vede proprio tutta questa questione.
1: Sì, appunto, il COB che si è contrapposto e ha sostenuto queste cinque o sei settimane di lotta, ma adesso che c'è stato il salto di qualità, sarebbe forse il caso di coinvolgerli l'intera, siamo di nuovo a prima, cioè ci sono quelle frange magari radical chic o comunque non direttamente collegate al mondo del lavoro, dei cocaleros o dei minieros, che sono un po' meno coinvolti anche in questo caso, come in Perù.
3: Eh sì, ma perché comunque anche lì, comunque ricordiamo, è nata, no, da una necessità, è nata dalla dal caro benzina, poi tutta una serie di lotte che si sono comunque sommate, e quindi non tutti si sentono poi rappresentati da questo tipo, di percorso. In più ricordiamo che anche lì ci sono i pesi, il maschio è comunque escluso da questo tipo di conflitto, mette i suoi paletti anche quasi per rallentarlo.
4: Sì, infatti qui viene un po' raccontata come se fosse appunto una rivolta legata a Morales, ma in realtà non è così. Senti, ma il famoso piano, vabbè, chiamiamolo Plan Condor 2, insomma quello che è uscito fuori anche dagli Honduras Gate, in questa tornata elettorale sia in Perù che in Bolivia, insomma si sta attivando, cioè questa ipotesi che le elezioni, anche per quanto riguarda il Perù, perché lì effettivamente la questione dei brogli probabilmente uscirà fuori, ancora devono arrivare i voti dall'estero, potrebbe essere insomma condizionante, potrebbe essere anche un banco di prova, poi aspettiamo quelle colombiane per vedere quello che accadrà.
3: Io direi proprio quello, aspettiamo quelle colombiane, perché credo che quello sia il vero banco di prova. Quelle in Bolivia sono arrivate comunque prima che uscisse lo scandalo, e secondo me lì è comunque stato l'autogol di quello che è stato il MAS a determinarle. Il Perù è una storia diversa, però l'abbiamo anche detta, è tutto molto frammentato. Vediamo la Colombia, che era uno dei grandi obiettivi di Trump, e quindi secondo me quello sarà il pezzo da vedere per capire se questa operazione diciamo neocolonialista degli Stati Uniti d'America riesce a funzionare solo con l'uso della forza delle armi o anche attraverso questo piano diciamo di soft controllo.
1: Sì, con questa suasion più o meno soft, il controllo anche di tutta l'informazione.
4: Poco moral,
1: ma... Però le elezioni su colombiane sono anche un banco di prova, un giudizio di quello che è stato la presidenza Petro.
3: Sì, sì, assolutamente. Ma lì l'abbiamo visto negli ultimi mesi, le influenze, gli attacchi, le modalità di attaccare Petro, oltre al fatto che poi Petro è arrivato appunto col fiato corto, anche perché la sua grande promessa, quella della pacificazione e della risoluzione degli storici conflitti interni con l'LN e con le FARC, non è comunque riuscita, questo non dobbiamo dimenticarlo.
4: Senti, ti volevo fare una domanda, non so se a proposito del visto che ormai stiamo parlando insomma dell'America Latina in generale, del Messico, nel senso che ci sono adesso appunto i mondiali, ma pare che i mondiali siano stati in qualche maniera turbati l'inaugurazione dalle proteste degli insegnanti, e cioè ci sono delle politiche di Sheinbaum che sono delle politiche sostanzialmente neoliberali, come lo stesso denunciano gli stessi sindacati degli insegnanti, mentre invece la Sheinbaum sta, come dire, vendendo l'immagine di una delle presidenti progressiste un po' anti-Trump.
3: Sì, Sheinbaum ha sempre giocato questa carta. Il tema è che quello che emerge però con grande violenza di fatto è quello che i mondiali in Messico stanno determinando, nel senso intanto una triste casualità del destino, se vogliamo, è che il giorno d'inizio di questi mondiali coincide con l'anniversario dell'Alconazzo del 71, ovvero del massacro di
1: Tlatelolco.
4: Quelli di Alcones.
3: Degli Alcones dell'11 giugno del 71, e quindi poi, voglio dire che è stata un po' la continuazione del massacro di piazza
4: Tlatelolco.
3: E in qualche maniera questa cosa qui non può è un triste segno. Poi ricordiamo che nei mondiali del 70 e dell'86 sono stati usati dal Messico proprio per legittimare, coprire il massacro del 68, ci sta la guerra zozza sia nel 70 che nell'85, e poi ancora a maggior ragione, ancora con più durezza, soprattutto il dramma del terremoto dell'85 e della ricostruzione, no? Perché far vedere questo grande mondiale nell'86 in qualche maniera ha fatto percepire che il Messico si era ripreso, e non era proprio così.
1: Sì. Tra un quarto d'ora inizia proprio allo stadio Azteca questa kermesse che dicevamo prima nell'introduzione, che è proprio un po' il simbolo di come si sta cercando di cambiare il sistema globale, e quindi il campionato del mondo è il suo specchio. In questo caso però il Messico sta sostanzialmente dalla parte di Trump, perché organizzano insieme, fanno le cose insieme, tutto sommato non si sono neanche adombrati, perché che so, l'arbitro somalo è stato cacciato e non è stato è un po' una vittoria di Trump nei confronti del resto del NAFTA, insomma.
3: Sì, sì, ma non so se questa è la vittoria di Trump. Secondo me è proprio un uso ancora più spregiudicato del mondiale, tutto a guadagno, per cui tu riprendi il tessuto di quello che era il NAFTA e usi tre diversi stati per espandere un processo economico.

0: calcio popolare però, anziché mondiale.
1: Bravo.
0: Va bene.
2: Ciao, grazie, ciao. Allora, abbiamo ascoltato Alberto Cegna che ci ha un po' parlato dei temi latinoamericani.
0: Andrea mi diceva prima, fuori microfono, che si trovava proprio in una situazione di calcio popolare, c'era Stella Rossa contro qualcos'altro, quindi è proprio il contrario di quello
2: che piace a noi, insomma, lo sport popolare è per tutti, insomma, non lo sport che diventa business come in questo caso. E quindi noi adesso facciamo il nostro classico salto della quaglia e dall'America Latina ce ne andiamo a parlare un po' di cose che riguardano, diciamo così, il Mediterraneo orientale, perché a breve sentiremo Murat Çınar, che è una voce, insomma, che voi conoscete e che con cui parleremo di quello che sta avvenendo in Turchia in primis, ma anche in qualche modo di tutto lo scenario che c'è nel Mediterraneo orientale, con la costruzione, insomma, sostanzialmente di un asse israeliano in alleanza con Grecia e Cipro, che si fonda sul controllo delle risorse energetiche, in particolar modo del gas, e che in qualche modo questo asse sta sostituendo, diciamo così, questa presenza ingombrante di Israele, sta sostituendo per certi versi anche la presenza della NATO, e soprattutto poi si manifesta in maniera molto, diciamo così, evidente nel caso per esempio della questione dell'assumo de flottiglia, perché appunto sono stati praticamente rapiti in acque internazionali, in acque greche. La Grecia non ha fatto nulla, anzi, e anche bisogna dire che Cipro è stato anche un punto importante, soprattutto la base inglese che è a Cipro, per individuare gli obiettivi dei bombardamenti su Gaza. La base di Akrotiri è stata utilizzata, quindi diciamo si sta creando in quel contesto un asse israeliano, greco e cipriota, che in qualche modo sta definendo una presenza allargata di Israele in quell'area, e forse anche quello che sta succedendo in Albania rispetto all'isola di Sazan potrebbe anche avere qualcosa a che vedere con questo contesto. Non so se abbiamo
0: dovrebbe sentirci, però dobbiamo metterlo in modo che senta anche te. Vero?
3: Io te ti sento bene, Andrea.
0: Sì, Giacomo non credo.
2: Ciao Murat, non so se mi senti. Sì?
3: Ti sento bene.
2: Ah,
3: ciao.
2: Benissimo. Grazie di essere ai nostri microfoni.
0: Questo è il terzo accrocchio che facciamo. Per riuscire
2: siamo molto creativi da questo punto di vista, qui al mixer.
0: Stavolta abbiamo un microfono che cattura direttamente dal telefono la tua voce. E tu sei in viva voce, quindi immagina. Avevamo ideato, questa è un'altra cosa, di mettere insieme l'intervento di Simone Zoppellaro, che abbiamo mandato prima in registrata, per partire dalla questione armena, che con i turchi, insomma, da un secolo circa ha comunque a che fare. Proprio perché ci è sembrato che si dovesse dare uno sguardo all'intera area, come sempre, attraverso gli occhi di Ankara, o comunque quelli che filtrati da te come possono essere. E partendo proprio dall'Armenia, dall'elezione, la terza elezione di Pashinyan, si può forse intessere un po' tutto quello che è un'analisi chiamiamola geopolitica dell'area, perché Pashinyan ha vinto mettendo in campo la pacificazione con Azeri, ma anche con i turchi, con la Turchia, e questo può anche mettere un po' in crisi magari l'Iran, per

0: perché gli azeri hanno degli accordi molto, molto stretti con Israele, e quindi Israele utilizza, già sta utilizzando il territorio azero per andare a colpire, a scalfire la resistenza persiana. Quindi può essere centrale anche il ruolo dell'Armenia e della Turchia, che è intervenuta anche questa, secondo alcune indiscrezioni era intervenuta quando si era cercato di mettere Ahmadinejad come leader dell'Iran da parte dei sionisti yankee, e pare che Erdogan sia intervenuto per evitare il coinvolgimento curdo, che per lui in effetti potrebbe essere un po' problematico.
1: Sì, allora provo a iniziare a fare una spiegazione graduale, sì. E concentriamoci subito sull'Armenia, sì. Per la terza volta viene rieletto Pashinyan, ex giornalista che più di 15 anni fa era a capo di una rivolta popolare, e quindi viene fuori come un uomo del popolo e conclude il percorso storico dei partiti armeni di stampo sovietico, e da quel momento in avanti Pashinyan, con gli alti bassi, con i pro e contro, con la perdita della popolarità poi riacquisizione, non ha mollato. Ha attraversato una guerra molto molto importante, ha attraversato l'evoluzione delle alleanze, in primis l'alleanza russa, soprattutto nell'ultima guerra contro l'Azerbaigian, ha avuto una notevole trasformazione, e ha assistito alla trasformazione, forse anche ha trasformato lui stesso, quasi possiamo dire, i rapporti con la Turchia. E subito dopo l'esito elettorale di qualche giorno fa, Pashinyan, davanti alle telecamere, ha detto che è assolutamente pronto per ripristinare i rapporti con la Turchia. Addirittura disse: non dobbiamo noi aprire le dogane, la Turchia che le deve aprire, quindi noi siamo già pronti, come dire, no? E poi anche il percorso ferroviario dovrebbe essere ripristinato tra questi due paesi. E poi all'inizio del suo intervento ha detto: noi con l'Armenia abbiamo già firmato un accordo di pace, e con la Georgia siamo come dei fratelli. Insomma, questa non è una novità, perché dopo quella difficile guerra che è avvenuta con l'Azerbaigian, in cui Pashinyan si è comportato in modo molto discusso all'interno dell'Armenia, però comunque si è comportato come leader di un paese che voleva contare sull'utilità della guerra, e subito dopo questa guerra ha saputo ritrasformare le dinamiche delle relazioni internazionali, appunto con un po' di fatica, ma non grossa, non grande, e Azerbaigian e l'Armenia si sono trovati in diversi paesi e hanno portato avanti un percorso di dialogo che si è trasformato in un accordo di pace e collaborazioni nuove. Il fatto che l'Armenia sia stata lasciata quasi da sola in questa guerra, si è sentita abbandonata dal suo storico alleato. Lo stesso Pashinyan criticò la Russia, sto parlando della Russia, per via del fatto che non abbia mosso un dito, non ha avuto un impatto straordinariamente negativo sulle sue relazioni. In effetti subito dopo l'ultimo esito elettorale Pashinyan ha ricevuto le congratulazioni anche di Ursula von der Leyen, e nel suo messaggio lanciato, sempre come risposta ai leader che si sono congratulati con lui, ha detto: noi comunque continueremo a restare all'interno del patto commerciale euroasiatico, qui che è praticamente guidato e ideato dalla Russia. E insomma, tutte queste relazioni Pashinyan sembra che stia gestendo con un pragmatismo molto legato al pragmatismo attuale internazionale. E, da questo punto di vista possiamo parlare di un nuovo percorso politico che spetta all'Armenia e che asseconderà molto probabilmente le evoluzioni in corso in zona. Come hai detto anche tu, il ruolo dell'Azerbaigian vive un'evoluzione negli ultimi 5 anni in zona per via soprattutto del suo rapporto con la Turchia, ma
0: con Israele.
1: Anche con l'Israele. In questa ottica il fatto che l'Armenia abbia risolto tra virgolette i suoi problemi con l'Azerbaigian acquisisce un valore importante. Il fatto che l'Armenia abbia ancora un rapporto commerciale con la Russia è una scelta pragmatica, ma contemporaneamente sta portando avanti il percorso di adesione all'Unione Europea. In effetti nella conferenza stampa Pashinyan disse: noi le riforme che hanno chiesto gli europei le faremo assolutamente, prima di tutto per il bene del paese. Poi, se sarà necessario, andremo anche al referendum per capire se il popolo vuole entrare nell'Unione Europea. Insomma, lascia una porta notevolmente aperta. E si muove in un pragmatismo molto interessante, perché anche nelle relazioni con la Turchia si respira questo pragmatismo, perché l'Armenia ha bisogno, soprattutto vista la crisi internazionale in cui si trova l'Iran, l'Armenia ha bisogno che queste dogane siano riaperte con la Turchia. Pensate, dopo la guerra che è avvenuta con l'Azerbaigian, avevamo parlato anche in queste frequenze, e è stato avviato questo patto di pace, cessato il fuoco, chiamiamo come vogliamo, ed è stato costruito un percorso commerciale tra Turchia e l'Azerbaigian che attraversa l'Armenia, di cui l'Armenia non usufruisce niente. Cioè, da questo punto di vista, ripristinare i rapporti con la Turchia porta un risultato economico, politico molto importante all'Armenia, tanto che negli ultimi 6-7 mesi sono stati ripristinati i voli a regime pieno tra Yerevan e Istanbul. Oggi possiamo contare un giorno sì, un giorno no, che partono i voli anche turistici pieni tra queste due città, che fino a 5-6 anni fa era una cosa difficile da immaginare. E quindi, senz'altro, come hai detto anche tu, l'evoluzione della politica pragmatica di Pashinyan, del governo armeno, molto a mio parere legato all'evoluzione geopolitica alla quale sta assistendo in l'intera area.
2: Senti, ti volevo riportare invece all'altro quadrante, che è quello del Mediterraneo orientale, dove questa evoluzione di cui stavi parlando si sta decisamente definendo anche in maniera piuttosto complicata e veloce rispetto a questo asse israeliano, con la Grecia e con Cipro, e con la presenza sempre più ingombrante, insomma, di Israele in quell'area, che sembra in qualche modo anche andare a collidere con gli interessi turchi. Come la vedi?
1: Ma è questo, diciamo, nuovo patto, nuova alleanza, soprattutto basata sul percorso del trasporto energetico, è una realtà battezzata qualche anno fa in India, poi successivamente attraverso diverse convenzioni e accordi che prevedono anche il coinvolgimento diretto e forte dell'Egitto, ricordiamocelo, e indiretto anche dell'Italia, come la realtà che prende l'appalto delle trivellazioni, eccetera. Sì. Al centro, senz'altro, c'è il Cipro, il territorio che occupa il Cipro, e lì c'è una grande partita, un grande punto interrogativo, perché l'isola ancora è divisa in due parti. E vede il protagonismo dell'Israele, che porta avanti questo progetto che mi permetto di spingermi un po', ma penso che non stia per dire delle sciocchezze. È un progetto in qualche maniera che ritorna utile ai progetti energetici e politici dell'Unione Europea e del patto transatlantico nell'ottica di una guerra che è già avviata a livello commerciale tra Pechino e Washington.
0: Sì, quindi sì, certo.
1: In questo caso l'amministrazione di Tel Aviv sì, sta cercando di portare avanti a livello politico, commerciale, economico una tra virgolette guerra di esistenza e consolidamento in zona, però sta praticamente facendo la caserma di gendarmeria nel Medio Oriente del patto transatlantico, e in quest'ottica ha bisogno appunto gli accordi di Abramo, li dobbiamo leggere in quest'ottica, non possiamo leggere diversamente, che tra l'altro tutti qualche giorno fa sono stati chiamati in causa all'ordine di nuovo da Trump, nella lista è stata inserita anche la Turchia. E Trump ha detto: spero che prima o poi questi accordi di Abramo saranno ripristinati e tutti i paesi del Golfo riprenderanno, normalizzeranno i loro rapporti con l'Israele. Alcuni possono anche decidere di non farlo, ma poi ne parleremo. Ovviamente io penso che la freccettina sia stata lanciata contro Ankara, però questi due devono ancora mettersi a tavolino e fare un po' di trattative. Insomma, in questo percorso senz'altro, in questa ottica senz'altro una serie di cambiamenti avvenuti nel Medio Oriente in questi anni, al di là del loro peso umano e emotivo, devono, nell'ottica geopolitica, devono essere letti così. La trasformazione del governo in Siria, l'accanimento nei confronti del Libano e l'accerchiamento di cui parliamo penso da almeno 6 anni in queste frequenze, sì. L'accerchiamento nei confronti dell'Iran. Penso che abbiamo iniziato a parlare nella prima amministrazione Trump, poi abbiamo continuato a parlarne durante Biden e oggi ci troviamo a parlare della stessa cosa con una buona coerenza in queste frequenze e ci troveremo in questa grande guerra di cui abbiamo iniziato a parlare 6 anni fa, credo, in questa frequenza.
0: Ne parlavamo anche durante il caffè turco, durante l'info. Però abbiamo pensato.
1: In tutto questo, senz'altro, c'è una conflittualità con la Turchia. Turchia è tagliata fuori, in questo progetto non c'è. EastMed, chiamiamo come vogliamo, in questa stream la Turchia non c'è. Una serie di stream che vedevano il protagonismo della Turchia o sono stati archiviati oppure la costruzione è stata rallentata. Anche il famoso progetto Taftanap vale di meno. Sì.
0: Invece viene aperto anche territori fraterni, tipo appunto l'Azerbaigian, che rientrano però, cioè sembra quasi che abbiamo pensato che l'idea di ridisegnare il Medio Oriente di Israele e Stati Uniti si limitasse al grande Israele, Yeres Israel, Siria, Libano, Cisgiordania e poi si sarebbe fermato, invece si espande molto più in là, arriva appunto all'Azerbaigian, abbiamo visto l'Armenia che tutto sommato finirebbe anche lì in mezzo.
2: Nel
0: Mediterraneo orientale, ma anche nell'Adriatico, perché Israele si sta prendendo intere zone di Albania, persino il Salento. Il porto di Ravenna è sostanzialmente un hub in capo a Israele, quindi si direbbe che l'idea è quella di affidare a Israele l'egemonia di tutto quello che è il Mediterraneo dall'Adriatico in là, tagliando fuori la Turchia.
1: Certo, assolutamente, in questo grande progetto chi ci sta dentro usufruisce di una serie di benefici, chi non ci sta dentro si dipende dalle caratteristiche dell'attore, o si tratta oppure si bombarda. E tra il colonialismo e l'imperialismo c'è una differenza. L'Israele, l'attuale governo, soprattutto israeliano, si muove con un'ottica coloniale nei confronti di alcuni territori. entra come gli pare, occupa, bombarda e si stabilisce, con altri territori invece cerca di costruire un rapporto imperiale basato sul capitalismo 4.0. Con la Turchia si trova in una sorta di reale, semireale conflitto per via di degli obiettivi che si scontrano, perché sono due programmi, due obiettivi imperiali molto simili. Senz'altro in Siria hanno vinto entrambi, ma entrambi vogliono ottenere ulteriori benefici. Senz'altro nel rapporto con il patto transatlantico entrambi si comportano in modo coerente, in modo obbediente, giusto, perfetto, ma entrambi vogliono ottenere da Washington ulteriori benefici. Cioè, questo è un punto da mettere assolutamente quando si parla di delle dinamiche geopolitiche. Non bisogna mai saltare questo, perché non stiamo parlando di una partita di risico. C'è anche una questione molto fortemente legata alla politica interna. Entrambi i poteri, entrambi i regimi vogliono, tra pochi mesi, anni, quando si svolgeranno nuove elezioni, ottenere la vittoria elettorale di nuovo. Sia Ankara che Tel Aviv ha assolutamente bisogno di ottenere una nuova vittoria elettorale. Entrambi sono in forte difficoltà e per fare questo senz'altro devono ottenere delle autorizzazioni, dei benefici, degli strumenti dal patto transatlantico, e anche per questo si impegnano e lavorano in questo periodo. E quindi il ridisegnamento e la ristrutturazione di tutta questa area, io penso, di non dire una sciocchezza, ma passa da come si comporteranno questi due regimi, Tel Aviv e Ankara, e se decideranno di trovare un accordo, collaborare, oppure economicamente e forse anche militarmente decideranno di scontrarsi o meno. Poi in alcuni casi scontrarsi militarmente ritorna utile in entrambi i casi, quindi potremmo anche aspettarci alle porte del 2028 un piccolo, parziale oppure fittizio scontro armato tra Tel Aviv e Ankara, che ritornerà come un introito elettorale per entrambi i regimi, secondo me. Però penso che da oggi in avanti ci troveremo davanti a questo scenario. Non è una sciocchezza il fatto che uno degli amici migliori di Trump, ovvero il Mr. Barack, sia stato nominato come il responsabile sia della Turchia che della Siria e abbia un ottimo rapporto d'amicizia anche con Netanyahu e con una serie di parlamentari del Parlamento israeliano. E ha fatto per un anno e mezzo quasi il suo lavoro e adesso si è ritirato dopo aver sistemato, tra virgolette, tutto e ha lasciato il piatto servito a Tel Aviv, ma anche ad Ankara, no? Le dinamiche, i cambiamenti avvenuti in Siria, torno a parlare dello stesso paese, e ritornano utili a entrambi i regimi, e questo è l'opera anche di Tom Barak, sinceramente. Qua è l'ultimo punto per chiudere. Senz'altro la questione curda, che potrebbe essere determinante per cambiare ulteriormente oppure forse radicalmente lo scenario, perché in Iran la seconda forza armata più importante dopo l'esercito iraniano oppure dopo le guardie della rivoluzione sono le formazioni paramilitari curde,
0: e proprio che oggi,
1: da qualche mese sono anche unite in 7-8 formazioni insieme.
0: Proprio oggi Trump aveva detto che era rimasto deluso dai curdi, che l'hanno riempiti di armi e se le sono tenute, non hanno fatto niente, quindi anche loro pagheranno il fio probabilmente.
1: Diciamo che Trump non è una delle persone più affidabili e da prendere in considerazione quando parla, però probabilmente in qualche maniera, con tutti i suoi limiti, ha voluto dire qualcosa. All'inizio dell'intervento tu hai citato un aneddoto che è stato riportato raccontato dall'ex capo dei servizi segreti israeliano, sì, in una intervista televisiva statunitense, tra l'altro neanche off the records, ha detto che è vero, queste armi sono state mandate ai curdi dall'amministrazione statunitense in Iraq, in Iran, pardon, perché di questo hanno parlato giornalisti sul territorio iracheno, di questo ha parlato in continuazione Trump, hanno parlato anche i consulenti del Trump, eccetera, da qualche parte probabilmente sono partite queste armi, sono arrivate in Iran. Però l'ex capo dei servizi segreti israeliano dice: Erdogan, il regime di Ankara, ha fatto sì che i curdi non intervenissero in questa guerra in Iran. Allora, questo potrebbe, se lo accettiamo come un'ipotesi vincente, questa potrebbe spiegarci una serie di cose. E vuol dire che attorno a questo grande tema, enorme tema, che non è di un colore unico, bisogna ricordare questo, ossia il tema dei curdi, si gioca una partita molto importante. Si gioca il futuro dell'Iraq, prima di tutto, e dato il potere economico commerciale dell'Iraq potenziale, diciamo, si gioca il futuro economico energetico della Turchia e si gioca senz'altro il futuro dell'Iran. Di conseguenza si gioca anche il futuro del ridisegnamento di tutto il Medio Oriente nell'ottica della costruzione e lo sviluppo di questi nuovi percorsi d'energia. Vedremo, senz'altro, prima ho detto, non è di un colore unico e le formazioni paramilitari curde sono di diverse posizioni politiche, di diverse nature, di diversi dialetti, di diverse aree ideologiche e si trovano in diverse aree geografiche. Non si comportano, non si muovono ugualmente nella stessa maniera, non sono intenzionati a fare una mossa in collettività, in armonia, per cui dalla, diciamo, dall'Iraq all'Iran, forse anche dalla Siria anche possiamo parlare, e queste forze secondo le loro decisioni saranno determinanti per appunto scegliere verso quale direzione andrà la questione iraniana e scegliere se l'Iraq sarà coinvolto o meno in questa guerra, perché uno degli obiettivi dichiarati di Trump, poi attraverso le interviste fatte sul territorio abbiamo visto che anche le persone sul territorio dicono la stessa cosa, era quello di reintrodurre dall'Iraq verso l'Iran le formazioni paramilitari curde iraniane che vivono in diaspora da tanto tempo. Questo farà sì che l'Iraq diventerà molto probabilmente un bersaglio per l'Iran e in qualche maniera vuol dire che l'Iraq va difeso.
0: Però questo non può fare tanto piacere a Erdogan.
1: Non so se è una questione di piacere o no, perché a volte nell'ottica dei movimenti pragmatici, delle mosse pragmatiche, si fanno anche si prendono anche delle decisioni non piacevoli, però a lungo andare ritornano utili. Io faccio sempre riferimento all'occupazione turca in Siria, che ha fatto perdere un sacco di soldi, tempo, energia al regime e ha toccato il fondo, ha perso una tornata elettorale nazionale, ha perso una tornata elettorale locale a causa di queste scelte, però oggi l'esito che c'è in termini commerciali e economici in Siria purtroppo ci fanno capire che quella mossa delirante che ha fatto Ankara è stata, dal suo punto di vista pragmatico, è stata una mossa vincente.
2: Senti, a proposito del fronte interno di Ankara, c'è stato l'arresto di Imamoglu, il sindaco di Istanbul, e poi, quando è stato il 29 maggio, la Corte di Appello ha destituito Özel alla presidenza del CHP. Cioè, mi sembra che sia la prima volta che un giudice praticamente impone a un partito di opposizione di destituire il suo leader. Poi la polizia ha fatto anche irruzioni all'interno della sede del partito. Insomma, come dicevi prima, come Netanyahu, anche Erdogan ha bisogno assolutamente di vincere una prossima tornata elettorale e si sta liberando dell'opposizione in modalità, insomma, diverse, con arresto e anche con l'intervento della magistratura.
1: Ma come ha fatto sempre Erdogan, se riesce a fare una cosa molto bene è quella di vincere l'elezione, ovviamente attraverso, utilizzando gli strumenti antidemocratici. Dal 2013 che non è più in grado di vincere l'elezione da solo, e dal 2013 che aumenta l'asticella della repressione, e dal 2013 che la società in Turchia si organizza attraverso il voto, i partiti politici, i partiti extraparlamentari, le rivolte, manifestazioni, per dire basta, vattene. E Erdogan fa tutto il possibile per imporsi e per intimorire le persone e per distruggere l'opposizione. Prima l'ha fatto con l'HDP, che poi è diventato Sinistra Verde, che poi adesso si chiama Dem, adesso lo sta facendo con il CHP. Tutto ciò che sta facendo nei confronti del principale partito d'opposizione è tutto ciò che ha fatto in passato contro l'HDP, cioè i sindaci sono stati sospesi, e sono stati nominati commissari straordinari, i politici sono stati arrestati, i sindaci sono stati arrestati, nel caso dell'HDP i parlamentari sono stati sospesi poi arrestati, nel caso del CHP il suo segretario generale viene sospeso e chissà, magari domani sarà pure arrestato. E questo è un lavoro che fa in grande maestranza Erdogan, quello di trovare sempre un nemico interno e fare in modo che attraverso i media, attraverso il suo partito, attraverso le comunità religiose ci sia un consenso collettivo abbastanza, non nazionale ma abbastanza, per rafforzare il suo potere. E si lancia come il giudice, come diceva lui, non ufficiale dei maxi processi, si vende come il salvatore della patria, si vende come il garante e si vende come quello che può risolvere i problemi. Una volta in piazza disse: ho migliorato io l'economia turca, adesso se si trova in crisi sono io l'unico in grado di tirare fuori la Turchia dalla crisi. Sì, però in quella crisi economica
0: ce l'ha buttata lui,
1: tu il paese.
0: Certo.
1: Però ha fatto in modo che il popolo identificasse lui come salvatore, perché stiamo parlando della famosa crisi economica che è stata scatenata grazie alle sanzioni lanciate dall'amministrazione Trump prima ondata, a causa del fatto che un prete evangelista americano sia stato arrestato in Turchia ed accusato di spionaggio. Quindi è stato lui, per via della sua scelta, a trascinare il paese in questa profonda crisi, ma non ha liberato il prete fino quando non siamo arrivati alle elezioni. L'ha liberato, quindi le sanzioni gradualmente sono state sospese e quindi lui si è venduto di nuovo come quello che salva il paese. Questo è, riesce a fare molto bene. Molto bene, penso che Giorgia Meloni sia una grande studentessa da questo punto di vista, perché sta facendo la stessa
2: cosa. Anche lei è una salvatrice.
1: Ha promesso guerra e rivoluzione durante la campagna elettorale, ha trascinato il paese in un disastro, il disastro in cui ci troviamo, mo si vende di nuovo quello che nelle prossime elezioni potrebbe salvare l'Italia, salvare ovviamente dagli immigrati, perché adesso l'unico problema del paese è questo, no?
0: Ma certo.
1: E quindi da questo punto di vista penso che i prossimi mesi saranno molto difficili per i principali d'opposizione in Turchia, e penso che Erdogan farà tutto il possibile per continuare a costruire questa immagine del nemico, il principale responsabile del male nel paese. Facendo così ovviamente scarta anche tecnicamente i suoi eventuali oppositori e concorrenti.
0: Nel tuo canale Telegram Turchia dintorni hai riportato le parole di Aoun, il presidente libanese, che dice: possono invadere l'intero paese, possono raddare al suolo, ma non riusciranno a raggiungere il loro obiettivo, Israele. Hezbollah non è un obiettivo geografico, è un'idea, è una guerra tra i popoli, il campo di battaglia è il popolo, ci hanno provato nel 2000, nel 2006, nel 2023, nel 2024. Hamas esiste ancora o no a Gaza? scontrarsi con un attore non convenzionale è diverso, non è come relazionarsi con lo Stato. Ecco, certo. L'organizzazione si nasconde tra le persone. Guardate i casi delle FARC e dell'IRA. Ecco, è necessario tenere in considerazione le condizioni che hanno creato, fatto nascere Hezbollah. Questo non vale per il PKK. Perché?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. In effetti siamo in un momento di cancrena, di difficoltà anche nelle trattative tra il PKK e lo Stato turco, perché mentre lo Stato turco si esprime soprattutto attraverso il presidente del Parlamento, Numan Kurtuluş, pretende che il PKK deponga le armi per sempre, svuoti le grotte e migliaia di militanti si assegnino alla giustizia turca. Dall'altra parte il PKK, attraverso i suoi alcuni esponenti importanti in queste ultime settimane, ha rilasciato delle interviste, ha pubblicato delle interviste molto importanti. Il PKK dice: noi aspettiamo dallo Stato turco dei cambiamenti legislativi, che ci aveva promesso, che poi qua è stato svelato che c'era una roadmap, ok, forse c'era anche un protocollo firmato, chi lo sa, ma queste leggi non sono state introdotte. Mica siamo scemi che lasciamo così le armi e ci consegniamo alla magistratura turca, che non ha cambiato niente, no? Neanche una virgola, non c'è nessuna legge. E quindi ovviamente l'organizzazione è gigantesca, l'organizzazione è tuttora armata, l'organizzazione ha oltre la forza militare anche una forza politica, ha un riconoscimento internazionale, ha una rete di alleanze e sostenitori internazionali. Pensate in quanti comuni Abdullah Öcalan ha ricevuto in Italia la cittadinanza onoraria, e in quante città in Italia ci sono le reti di solidarietà col Kurdistan. Quindi e un'organizzazione di questo tipo riceve un riconoscimento, un sostegno popolare non soltanto sul territorio del Kurdistan ma anche fuori. Di conseguenza sconfiggerlo è una cosa che ha provato lo Stato turco per anni e anni, non ci è riuscito, e questo è il terzo tentativo di dialogo e di trattative con il PKK. E questo penso che sia la strada giusta, ma l'attuale ottica, visione dello Stato turco è ancora una visione securitaria. In effetti il governo dice sempre, non nomina le trattative, la parola trattativa oppure il percorso di pace, dice la deterrorizzazione della Turchia, quindi privare la Turchia dal terrore. Quindi l'interlocutore viene definito ancora come terrorista, e la sua azione, la sua lotta armata viene definita come terrorismo, ok? Allora, con questa logica non andiamo molto lontano, e con questa logica, con questa ottica, un'organizzazione di questa grandezza, di questa dimensione non può essere sconfitta, e con le armi non ci è riuscito lo Stato turco. E quindi molto probabilmente dovremmo aspettare che ci sia un'evoluzione nel linguaggio, nell'approccio, ma anche nelle pratiche legali. Vedremo se giugno, luglio, agosto ci saranno queste novità di cui si parla in questi giorni, forse alcuni cambiamenti legislativi alle porte di agosto, ma forse si rimanderà ancora un altro anno a ottobre. Però la lettura che fa il presidente libanese per Hezbollah valida per qualsiasi organizzazione paramilitare popolare, anche per il PKK senz'altro.
2: Bene Murat, sono le 21:30, noi dobbiamo chiudere qui, ti ringraziamo del tuo contributo e poi ci sentiamo prossimamente, perché tanto quel quadrante è sempre tenuto sott'occhio.
0: Intanto facciamo il podcast di questo.
2: Grazie ancora, alla prossima.
1: Buona serata.
2: Ciao. E allora, si conclude qui questa puntata.
0: Sì, noi non possiamo sforare ulteriormente in programmi, trasmissioni successive.
2: No, noi chiudiamo qui alle 21:30, come giusto che sia, e quindi vi lasciamo probabilmente o a una trasmissione registrata se è in
0: no,
2: bobina.
0: No, non c'è nulla.
2: Non c'è, allora vi lasciamo la bobina. Comunque le trasmissioni in diretta di Radio Blackout riprenderanno, dovrebbero riprendere domani mattina con l'info alle 9. E quindi un saluto a tutti e a tutti.
0: E poi noi... domani comincerà la festa.
2: E poi ricordate che domani comincerà la festa di Radio Blackout al Manituana il 12, il 13 e il 14 e tutti a sostenere Radio Blackout. Ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao.

0: playback. I just at dilution shit.
1: "34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero."
2: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
1: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
2: "Mi consenta, ma Radio Blackout è differente."
3: "La regina ti vuole."
4: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
2: Figa, sarà una festa incredibile.
3: "Ci credo, ma

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mi hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Buonasera. Andrea ora in onda Arsider la notte.
1: Arsider Night.
0: Variabile di carico incursionale notturno a doppio fader doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
1: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei.
2: Non abbiamo sentito bene, se potete ripetere.
3: Non si capisce un cazzo.
2: Allora, dicono che non si capisce un cazzo. Questo è l'Arsider Night. Siete in diretta sui 105-250 di Blackout.
4: Come cazzo ti permetti che non si capisce un cazzo?
2: Come cazzo vi permettete di dire che non si capisce un cazzo?
4: Si capirà te da quello che dopo che ha avuto.
5: Arsider!
2: Allora, il segnale si riceve forte e chiaro qui dalla yard di Largo Vitale 113, questo è l'Arsider Live. Una trasmissione senza pietà, sempre in onda sui 105-250 di Blackout tutti i giovedì notte. Da tanti anni siamo venuti qui per testare l'impianto, cerchiamo di testarlo degnamente, c'è un bello schintino per testare l'impianto, una roba un po' buona, ce l'abbiamo, la mandiamo.

Alcuni fanno da palo all'ingresso delle vie, altri entrano nelle case. La rabbia tanta, lo sciocca anche.

0: Allora, in teoria questa sera, testando questo impianto, dovremmo dare anche il via alla 34esima edizione del Blackout Fest. Non è facile parlare con un rimbombo oceanico di questo tipo, provateci voi. Tra l'altro, volevo sapere, visto che abbiamo fatto la sponsorizzazione con la Lemon Soda, se ci fossero ancora un paio di quei due Lemon Energy, me lo farei volentieri.
1: Porto il pigiama, il colluttorio, un cambio di mutande, cambio di maglietta, cambio di pantaloni, due cambi di pantaloni, due cambi di mutande, due cambi di maglietta e via discorrendo. La briochina, coazione, coazione.
2: Necessario per partecipare a una 3 giorni di Radio Blackout che partirà domani del primo giorno che fatica porco di giorno presto di fatica porco di 3 giorni di divertimento fatizi giorni di divertimento fatica di fatica fatica fatica fatica ma divertimento.
0: Clicco per sbaglio perché sto facendo richieste a persone. Ora ho preso una cosa analcolica, vado a fare 2 passi fuori e ti vado a far vedere i nuovi pannelli solari a forma di fiore che alimenteranno le nuove autostrade di Arsider.
3: Come quest'uomo.
0: Che un momento introspettivo.
4: Zitto coglione, parla Arsider. Arsider.
0: Se potete spegnere la luce per favore che ci dà fastidio.
5: Ale è un Corriere della Sera del 93, imprenditoriali e politiche che era Mattarella che redarguiva Berlusconi che ancora non era sceso in campo.
6: Noi dobbiamo recuperare le padelle della tua macchina. Le padelle ci stanno adesso. So.
7: Arrivando dovrei arrivare alle 5:10 più o meno. Just in time. Cyber concert. E niente, poi

Allora, vi ricordo che ci potete ascoltare anche sui 415 e 250 della radio Baofeng. Tra l'altro, se volete dire qualcosa alla radio, siete sempre in diretta anche sulla radio Baofeng, oltre che sui 105 e 250 di Blackout, come implacabile il mio socio Tommaso mi ricorda. Questo è la Saturday Live, trasmissione oltraggiosa del giovedì notte, sempre disponibile.

0: sinistra,
1: minchia, fate come Leo, venite alla festa della radio, date una mano, partecipate, date una mano, veniamo dal bar, andremo verso il bar.
2: Questa è l'unica certezza che abbiamo, venite verso il bar di Blackout in questi 3 giorni per supportare questo progetto che si anima di tante persone che ci circondano in questo momento, armate di torce, di sigarette, salutalo, ci ringraziano per fare questa cosa, ma chissà se sono davvero contenti, ce lo potranno dire solo loro, magari qualcuno vorrà parlare, ci vorrà dire qualcosa, raccontare. Tra l'altro, com'è finita la storia delle americane? Come?
1: Le hanno portate via le americane.
2: Dove le hanno portate?
1: È arrivata una macchina con dei tipi bardati, le ha portate via.
2: Minchia, ma qua rischiamo di brutto.
1: Stavolta
2: rischiamo il culo, qua.
1: Voglio far frigasa, poi ti porto in via le americane.
2: Se tocca gli americani, quello era il passaporto importante.
1: Americane.
2: Cerchiamo di non cacciarci nei guai, di fare una bella festa come piace a noi. Una festa un po' trippy, un po' che trasudi anche del nostro gioioso.

0: Allora scusa se, se interrompo un attimo il flow, ci è arrivato un messaggio sulla chat di Airsider, qualcuno ci dice avete rotto che iniziate sempre in ritardo. Cosa vogliamo dire? Allora Tommaso,
1: ma cazzo ti permetti, ma dai,
0: noi stiamo facendo una cosa importante, lo stiamo facendo non dico per l'Italia ma almeno per l'Europa, un po' di disguidi sulla timeline sono inevitabili, abbiamo montato 14 impianti, 13 americane, siamo distrutti, ma volevamo fare ancora quest'ultimo sforzo, mandare l'Airsider in diretta, una cosa che pensavo che potesse piacere, diciamo, e voi invece vi lamentate.
2: Merda.

Guardi

Preannuncio che questo contenuto sarà un po' diverso dagli altri. A quanto ho sentito parliamo d'arte, parentesi con i puntini, e leggo, cito testuale, leggo alla lettera. Non citerò nessuno perché non voglio andare contro delle persone. Innanzitutto, una friggitoria, mi domando dove nasca l'impulso, proprio l'impeto, no? Il

0: moto che c'è dietro la creazione artistica,
1: perché
2: se Dio ti salvasse,
0: dobbiamo concentrarci. Innanzitutto

0: lo chiamiamo quando arrivano e aspettano loro noi 5 minuti. Loro noi 5 minuti. Aspettano loro noi.
1: Se ha bisogno di bere, mi dica.
2: Allora, noi avremo bisogno di qualcosa da bere qui.
3: Ah, io ho sete.
2: Alla Cyber
3: Cafe. Ah, no, ho sete.
2: Ci potete portare anche a noi qualcosa da bere, qualcosa di fresco. Grazie, grazie, grazie. Allora, vi ricordo che è tutto in diretta sui 105-250 di Blackout e sui 435-250 della radio Baofeng.
3: Brano, senta, io ci tenevo a ringraziare uno dei nostri fan che è qua presente.
2: Sì, certo.
3: Che lo saluto. Ciao fan. È un altro fan invece, no?
2: Dica. Non ti sento, dimmi più forte. Mi si era parcheggiato il camper in mezzo.
3: Allora, parcheggiato il carpet? No, volevo ringraziare il castello di Rivotril. Castello di Rivotril. Chi sa, chi non sa, castello di Rivotril.
2: Allora, grazie Castello.

0: volte che blackout, outsider. Volevo dire anche a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano dal canale Telegram, cercate di stare più calmi e di non mandare soprattutto in confusione il server russo con informazioni contrastanti. L'avevamo detto che questa sera eravamo qua in diretta, ci aspettava dallo studio, ma che cazzo vuol dire? Cioè, dallo studio di chi? Voi.
1: Emilio, c'ho la foto. Emilio, c'ho la foto. Fammi sapere se la vuoi entro oggi pomeriggio, se no ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao.
2: Mi è caduta la pipa.
3: Va benissimo, non c'è problema. L'unica cosa, prossima volta il tie.
2: Ok, mi è caduta la pipa.
3: Va benissimo, non c'è problema. L'unica cosa, prossima volta, se mai lo chiamiamo quando arriverà noi, aspetta loro noi 5 minuti.
1: 5. Emilio, c'ho la foto. Fammi sapere se la vuoi e sapere se la vuoi e non sapere se la vuoi.
4: C'è la foto!
3: Prima volta il taxi, se mai lo chiamiamo quando arrivano e aspettano loro noi 5 minuti. Noi 5 minuti.
0: Il taxi abusivo ha preso la ragazza.
4: Prendete quello che... Ho detto prendete quello piccolo che... So che cosa c'è, so che ci sono le reliquie. Ho che fa schifo. 36 che si sono buttati dalla bici in giro per il... Ha fatto il giocotti, si vede. Luca di Stirnel.

0: tutti.
1: No, ma diceva per scherzare, fermi tutti.
2: Come per scherzare? Questi sono tremato, mi sta
3: Sempre più su.
1: Vorrei ricordare agli ascoltatori e ascoltatrici malfidate che l'Alsider è una trasmissione interamente basata sulla interazione tra il doppio fader, il doppio cursore, la doppia personalità dei due conduttori, quindi non fate illazioni su playlist, musica registrata, perché verrete immediatamente querelati dai nostri avvocati senza nessun tipo di problema. Io lo dico perché il weekend è lungo, poi viene la gente a lamentarsi alla cassa, l'Alsider costa troppo, l'Alsider mi ha rovinato la vita, mi sono entrati in casa e mi hanno sfondato le casse. Allora, con noi questa cosa non attacca, perché siamo ben difesi, questo lo volevo dire. Abbiamo amicizie là dove conta. Potevo dirlo? L'ho detto.
4: Si chiama proprio Silvio Berlusconi, ha 4 anni e vive a Modena. Se dovesse chiedere qualcosa da me, Silvio Berlusconi chiederebbe per sé, per la sua famiglia, gli altri.
5: Non è per
6: Questo non è un pezzo di gioco dove voi identificherete il colpevole. Noi vi daremo dei dati che la cui identità, dei cui piani segreti non hanno mai convinto. Quei piani troveremo nella storia.
1: Grande, ci stappano anche le birre qui nella yard.

0: dire di vedersi nel chill che è un po' in vari aspetti di visione del posto, dei gruppi, dei soldi, degli spazi,
1: No, ma porco Dio, ma che stai dicendo, Emi? Ma io mi sono comportato malissimo.
2: Le dalle autostrade, controlli della Digos, Corso Maroncelli, Navigliana Ovest, Alpignano,
3: Voci dall'ignoto. Storia e parole dal mondo delle mailing list.
4: Faccia di merda, così ti voglio chiamare. Guardando il tuo profilo sicuramente hai dei problemi di apprendimento. Se ti becco in mezzo alla strada ti lascio a sputare sangue.
5: Se ti piace Barbero, sei un figlio di puttana comunista. E
4: sei un coglione.
6: Pelato di merda.
4: Un posto per comunisti arrapati in sedia a rotelle che fanno foto?
7: Sono ebrei.
4: Non me ne frega un cazzo del futuro dei giovani di merda. Perché la gente è veramente stupida. Quindi vai a farti inculare.
8: Mi chiamo tua moglie, da 2 anni.
4: Stronza.
5: Siete mosci come il cazzo di mio nonno.
4: Remigrazione e riconquista. Sembri una deportata siriana. Ti piscio in faccia.
5: Figlio di Troia.
4: Se hai coraggio bloccami, mafioso.
5: Tua madre e tua sorella.
8: Ci vuole l'ice per quelli come voi.
5: Al Cybercam. Figlio di puttana.
4: Legge marziale.
5: Succhiami palle e pesce.
4: Prova a darti una martellata in testa. Sono tutti napoletani.
8: I social sono il olocausto per quelli comunisti.
5: Chi t'è morto? Licenza di uccidere basta.
4: La sifilide ha rovinato il cervello.
8: Pena di morte per chi va in piazza.
5: Deportare questa gente subito.
4: Si vede che sei un magrebino.
5: Perdi i capelli.
8: Vi devono sparare a freddo.
5: Lo russo sei uno sfigato di merda. Sfigato di merda.
9: Io posso sprecare anche 1000 euro slot, puttane. Però quando vado a comprarmi fumo, io fumo 10 euro. E delle 5-6 canne mie, mi fermo la polizia, mi fermo nei carabinieri, documenti, ok. Cosa hai addosso? Hashish. Ho 10 euro di fumo, 10 euro. Niente. Se questa mi fumo, ho 10 euro di fumo addosso. Cosa vuoi fare? Vado a casa. Ma se ne ho 50 euro, 100 euro e vado in giro a comprare così, è normale che si passano i guai. Questo.

0: Intanto si informano che Lungodora fa buona, quindi anche lì è chiuso, ma arrivano degli aggiornamenti da corso 11 febbraio, anche degli infami a Porta Susa. State lontani dalle persone che sono quegli infami lì. Invitiamo.
1: E come anticipato, siamo quindi alla lettura di alcuni estratti dallo scritto Intorno al drago, la droga e il suo spettacolo.
2: La droga. Spettacolo.
3: Allora, ritmo intenso questa sera, la voce calda che mi arriva direttamente negli headphones provided dalla regia del Blackout Fest, che ci ospita questa sera in questo test d'impianto. Buonasera Tommaso, come stai?
4: Grazie headphones.
5: È sempre un piacere, anche questi microfoni, grazie radio, grazie Arsider, grazie questa sede.
3: Grazie a tutti, siamo sempre un po' sul filo, diciamo, del feedback, quello mortale. No, va bene così, la trasmissione è tutta in diretta. Questa è un momento in cui cerchiamo di abbassare anche un po' questo feedback. Proviamo a scivolare contro qualcos'altro per l'ultima ora di fatto di questa trasmissione, di cui le emozioni così intense hanno già fatto passare 30 minuti. Pensa a te.
5: Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare tutte e tutti che si hanno scritto per sapere come sta Francesco, come sta il nostro amico Carella, su a Capo Nord, che sono rimaste incollate alla radio per sapere della faccenda del Carella, soprattutto della moglie del Carella.
3: Lo chiamiamo?
5: No, ormai a questo punto sarebbe tardi, li rimandiamo tutti quanti dopo.
3: Come mai arrivi così basso? Ti sento basso.
5: Oh, mi hanno messo il microfono che taglia le
3: basse. È una merda. Allora,
4: se vuoi parlo di qua, entro, ma diversamente, diverso.
3: Ti sento molto meglio.
5: Ok, bene, anch'io.
3: Fai un break, spezza con l'Arsider. Adesso mandiamo magari qualcuno dei nostri
5: prima
3: jingle.
5: Che mi sbocco sul computer tarà.
3: No! Che bel cingolino, dai. Chi è?
6: Comunque un fulmine ha appena beccato qualcosa di importante, ha fritto qualcosa di altrettanto importante, per cui

fulmine appena beccato qualcosa di importante, ha fritto qualcosa di altrettanto importante, per cui non so se ci sarà ancora un festival.

0: che Marx non è esente da colpe. Superiamo sto dogmatismo ottocentesco. Tesco.
1: Anche misogino.
2: Ale, per favore andiamocene, io sto male.

0: Comunque hanno ragione tutti. È uno stronzo.
1: È vero, è vero. Ciao, ciao.
2: Sono stato onesto. Andava detto. Andava detto a un certo punto.

0: po' di musica.
1: No, non mettiamo ancora un po' di musica perché dovevamo ancora dirvi che ne parleremo con Francesco.
0: Sì, ma mi hai fatto segno indicando il disco e io ho detto vabbè, si vede che volevo mettere un po' di musica. Vabbè, ne parleremo con Francesco.
1: Lo licenzio
0: Frigli
1: in diretta.
0: Obbedisco, sono...
1: Sei licenziato. Taci.
0: Evviva, è quasi ora, torno innanzi il martedì, dormo fino alle 11. Andiamo avanti. E dopo... Sì, il capitalismo degli anni 20.
2: Io vado al despar, io vado al despar.

0: mercato la spesa farò con i miei coupon. Sì signor, tum, tum. Ci sta l'offerta, ci sta il promoter, ci sta il macellaio, Paonazzo sorridente. E se col carrello in mezzo agli scaffali io poi alla standa penserò, tum, tum, tum. Io un po' piangerò. Sì signor, farò coi coupon, sì signor, farò la spesa coi coupon, viva la rivoluzione. Sì signor, faccio la spesa coi coupon, faccio la spesa coi coupon.
1: Una vita. Mariano, se la tua massima aspirazione è venire qua un giovedì notte e ti diverti perché sei qua a insultare,
2: Mariano, ma quando la smetti di insultare
1: massima aspirazione è venire qua un giovedì notte

0: con la estrella de nuevo.
1: Noi senza, abbiamo un credo senza remo contro la mafia, contro la mafia, senza remo, senza remo, senza
2: Non so se vogliamo mandare questo contributo su Gatto Bigio, poi magari è una cosa io non conosco bene.
3: Ma siccome Radio Blackout non è per la censura, andiamolo. Mandiamolo. Poi sappiate che comunque è una richiesta dal pubblico, quindi non ci assumiamo le responsabilità di
4: Dove finiscono i miei soldi?
5: A dónde va mi dinero?
4: Resoconto finanziario delle future espansioni di Radio Blackout.
5: Informe financiero de las futuras ampliaciones de Radio Blackout.
6: Allora, come dicevamo, Radio Blackout tecnologica, sperimentazione tecnologica, fibre ottiche, cyber e digitale, schermi e sensori, autobus, probabilmente un microonde a cielo aperto, 230 colonnine, tutto finisce in un cloud, in un centro di raccolta dati con un banco di prova digitale di 5 km quadrati. Ci saranno 16 km di collegamenti in fibra ottica, unità radio riconfigurabili pagate dalla rete 5G.

0: Dunque, questi sono i grandissimi progetti di Radio Blackout che si iniziano a sperimentare qui alle libere frequenze. Non ricordatevi, non scordatevi anche di cliccare su www.sostieniradioblackout.org, il sito di scambio dove potete recuperare questa raccolta dati in cui le persone si offrono regalando dati biometrici, dati medici, dati personali di qualsiasi tipo in uno scambio per sostenere le libere frequenze che purtroppo in assenza di eventi languiscono le casse.
1: Dove finiscono i miei soldi?
2: A donde va mi dinero?
3: Va bene, dai, adesso vengo al mani anch'io, buttiamo giusto furgone, poi... Poi ripartiamo.

0: posso dire che Walter è partito con tutto il palco carico, arriverà Menituana verso Menituana.
1: Ci vediamo là direttamente, dai.

0: E ore 11:28. Siamo tornati in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout, ennesima puntata in compagnia dei nostri carissimi avventurieri, ma qui chi ho alla mia sinistra, prego.
1: 207esima, il padre dice. Questo...
0: Tu lo sai che loro comunque hanno i segreti.
1: Piene di documenti, esatto. da 2000 anni,
0: esatto, cioè là quanto data mining fai?
1: Non c'entra un cazzo, probabilmente un altro attore si dovrebbe occupare di quello, di quello, di quello, di quello, di quello, di quello, di quello, di quello, di quello, dovrebbe occupare quello, di quello, dovrebbe occupare di quello.
2: Ci mancava che muoia. Bambini muoiono. Ragazzi, che dei bambini sentano male. In scaliere per la mezzo di strada, rifada, rifada, rifada, rifada, rifada, rifada, rifada, rifada, rifada.
3: È possibile che la speed costa 100 euro al grammo? Quindi
4: è

Yeah.

0: like tripe, like cow stomach.
1: Mm-hmm.
0: You know?
2: Yeah, dude, yeah.
0: And it's like, maybe you guys know that place, but, and it's just like in the window, there's just like guts in the window.
2: Do you like it? You eat it?
0: Yeah. I don't think we even ate it, but like another time on that tour that we did, all of us did, we were in some small town and He said, and he said,
3: album del 2011, gruppo di Power of Violence Hardcore Grind di Toronto. Ovviamente il titolo dell'album è tratto dal libro SPK Trasforma la tua malattia in arma, ed è dedicato, il pezzo era dedicato a tutti i contagiati che se la stanno vivendo male.
4: Allora, scusa, in diretta, ma no, delle birre no, però magari un paio di cannette se qualcuno le fa, noi le fumiamo sempre con piacere, sempre in diretta sui 105 e 250 di Blackout, come dicono sempre i miei reel del mattino. Un saluto alla Guardia di Finanza, un caro saluto, speriamo che tutti
2: sono Mario, no.
5: Drogati di merda.
4: No, ho capito, insieme a noi.
2: Prego, scusi, scusi.
4: Niente, va bene, dai, la comunicazione si è interrotta sui 413-500 di Baofeng. Allora, noi abbiamo ancora una mezz'oretta, Rock Solid, sempre qui dall'impianto numero 2 del Rave Stage del Blackout Fest, lo posso dire? Lo dico!
6: Nella sala rave, si sta bene, c'è il polverone, c'è tanta amicizia, quest'anno fa più fresco,
4: allora...
6: è bello, comunque bello, abbiamo montato i furgoni, il muro di casse, e la sala rave,
4: c'è, no, tutto, cioè, c'è tutto.
6: Che finta!
4: Non è ancora finita, però dai, alla fine ci mettiamo due robe sui muri, abbiamo fatto, c'è anche... la crew attiva per mappare la vostra psiche nei più reconditi meandri, andranno a cercare le coordinate del vostro conto bancario, ve le estirperanno mentre dormite, i tecnici del visual di Blackout, le tecniche delle operazioni mentali, quelle complicate. Abbiamo issato vari device, devo dire, nel corso della giornata alle pareti qui del Manituana o della Manituana. Oppure in sardo dell'umanituano, lingua sarda antichissima, noi torniamo dalla Sardegna, tra l'altro, dove la questione linguistica è molto sentita, siamo stati a vari convegni in questo weekend.
6: Abbiamo quasi digerito, sto ancora digerendo, sono in fase, sono al quinto giorno di digestivo.
4: Ma tu, ma come mai hai questa voce? Mi fa paura.
6: La digestione, lascia stare, non è
4: cerchiamo di fare qualcosa per questa digestione, perché è veramente un problema. Allora, questa sera non ci potete mandare messaggi al 346-6673-263, ma potete mandare i messaggi ad un numero a caso preso dalla mia rubrica, facciamo così, sceglierò.
2: Sono d'accordo.
4: No, non lo faremo, non lo faremo. Non bisogna approfittare anche di...
2: Porco Dio, ma che stai dicendo, Emi?
4: No! Mettimi un po' di effetto nella vita. Allora, sempre sul filo del feedback, l'Arsider, chiacchiere libere, conversazioni aperte, in un mondo alla fine sempre più chiuso al dialogo, alla parola, al logos, noi siamo rimasti lì impregnati del linguaggio che ci portiamo sempre dietro. Dicevo prima, così, tanto per fare due chiacchiere.
7: Fai la bucchinara della tintura. In quella bucchina di testa, le bucchinare delle asciugamani me le devi chiedere a me. No che ogni volta che viene il lato bucchino come te mi spruccate un asciugamani tinture, capisco la... tengo le bucchinare e asciugamani solo per le bucchinare delle tinture. Quindi, gente, quando ti devi fare la bucchinata della tinta, me lo devi dire a me, granda bu.
4: Queste sono le regole minime da rispettare quando c'è anche nell'ospitalità tanti artisti che verranno a farsi la tinta nella buchinara delle nostre case, ma noi lo facciamo volentieri per portare avanti la legacy di Radio Blackout, che da 34 anni spinge questo segnale libero nell'etere.
1: Cosa provi per Aniello?
5: Profonda amicizia.
4: Profonda amicizia.
8: Quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del CAF, la sorella, anche lei.
9: Un video, perché sembra che...
8: Ciao, mi stai sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, lì del CAF, sorella, anche lì.
10: Per ustare.
11: Alberto, mi giochi da 100 euro, over Lille, over Renzi, over Lione, la sta minchia picchi coglione.
12: Andrea, io quando vado a casinò vinco 30.000 a blackjack, a casa non dormo, penso alle giocate, vivo, ma quando perdo 30.000, Andrea, mi faccio di quelle dormite, che l'importante, caro Andrea, è che io domani mi sveglio e dico, cazzo, c'ho ancora da ballarmi 500 euro alle slot.
13: Sempre 3 alle 15:33.

0: sempre, che men, è sempre come sempre, con c'hai le storie, è sempre come sempre, che men, che men, chi più ne ha più ne metta. E se ce l'hai mentilo, ce l'hai mentilo, e se ce l'hai mentilo,
1: la droga, il ballone, l'abbandono collettivo non sono deviazioni o fughe, ma tecniche di fuoriuscita dal socchetto. Il party come dispositivo ontologico è l'unico spazio in cui il sé può finalmente interrompere la... Non si tratta di alienazione, ma di disidentificazione attiva. Diventare altro, attraversare il confine dell'umano con mezzi artigianali. A quel punto l'opzione migliore non è il dialogo, né l'interpretazione, ma l'affondo sensoriale. Mil volte lato, senza mediazione, senza gerarchia, senza distanza, un senza distanza sull'esserci ha bisogno di spiegarsi. Espressi molto, molto, molto, molto, molto deontologico. L'être ne si donne pas con signification, con intensità. Les humains ne cherchent pas du contenu, ils cherchent de l'impact. Le volume exprime, n'est-ce pas, un excès. C'est une condition d'accès. Il y a la barrière du langage. Revenir à l'expérience.
2: Allora, scusate, vorrei un attimo anche Lacan, che ci stava spiegando come superare le barriere del soggetto. Adesso, siccome sono le 23:40, faremo un esperimento, chiaramente da casa.
3: Un esperimento medianico questa sera, side roll. Ultimamente sì. Abbiamo predetto molta roba.
2: Perché l'uso del roll, quando lo fai di almeno 40 centimetri, poi vedi il futuro, e nel futuro c'è che adesso ci è stato chiesto di portare questo impianto al massimo della sua potenza. Ora, è chiaro che è stato fatto anche sotto forma un po' di provocazione, sempre sul filo del luogo comune con Arsider, il volume, la
4: musica. Sì, Bruno. Sì, buonasera. Io, Claudio Blackout, buonasera.
2: Buonasera. Buonasera, buonasera.
4: Dome.
2: Sì, sì.
3: Siamo arrivati al momento, ci dicono che dobbiamo fare del volume, quindi cazzi vostri.
2: Allora io apro tutto.
3: E quindi cazzi

0: Allora, l'esperimento è riuscito, facciamoci un bel applauso in acustico qua nel piccolo salottino dell'Arsider, grazie. È stato bello, ma non è finita, c'è ancora un quarto d'ora sui titoli di coda, una canzone strana. Ma non ci sono ancora i titoli di coda, è troppo presto. Vabbè, ma va bene, ma mandiamola lo stesso. Il bello della diretta.
1: È troppo presto.
0: Non si interrompe mai un'emozione così forte. Ma se si interrompe...
1: Non so.
0: No, mi è fatto bene, mi è fatto bene. Un po' di feedback non guasta mai.
1: Allora,
0: allora,
1: è già girata nei vostri stereo, ma mi sembra il caso di rimandarla. Se la permettiamo, questa
2: è rosso-blu. Rosso-blu.

0: Già, 23:46, questo è l'Outsider Live. Allora, mi si è rotto il controller sul fottuto aereo per Cagliari, quindi non posso parlarvi con la voce dubbata, ma l'emozione è tanta perché abbiamo superato i 10 ampere, abbiamo superato il test, la sfida. Ce lo chiedevano su Polymarket, ce l'avrebbe fatta l'Outsider a superare i 10 ampere, ce l'abbiamo fatta e come?
1: Ho detto prendete quello piccolo che altro, mi dia ok!

0: Le apparecchiature rispondono a sufficienza. C'è una bella dinamica, come si dice nell'Outsider, tono alto, tono basso, sostenuto, lieve, leggero.
1: La ragazza di periferia, come diciamo noi, è cane, sa fare le cose, sa buttarsi molto più avanti.
2: Microfoni di
1: Outsider Night,
2: che trasmette sui cerchi. Tutti dai microfoni di
1: Outsider Night.

0: E allora un buongiorno a tutti dai microfoni di
1: Arsider Night.
0: Mette sui 105.250 in modulazione di frequenza dai microfoni dello studio mobile. Oggi siamo a O0. La scorsa settimana è andato tutto malissimo e ce ne scusiamo con i nostri ascoltatori. Noi non capiamo come mai ci fossero questi tipi di problemi però insomma quest'oggi ci siamo messi di buzzo buono, da ieri sera che proviamo, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Ars Insider, che appunto rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, ma come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano in un qualche modo premiati.
2: C'è mani, c'è scopi, c'è bevi,

0: genere è incalcolabile.
1: Diventa anche tu bot, master robot, mistress Arsider.
0: Arsider ti offre la possibilità di controllare il tuo piccolo esercito privato di bot personalizzati.
1: Combatti in prima linea e comodamente da casa. Affronta il capitale e abbatti il sistema dall'interno.
0: Per iscriverti al programma, ottenere informazioni, prestiti e consulenze legali, contattaci al 3466673263. Oppure chiamalo 011 24 95 66 9.
1: Inizia subito la tua battaglia. Start your battle now. Entra nell'Arsider Bot Army.
2: Join the Arsider Bot Army.
3: Buongiorno, sono il cavalier dottor Silvio Berlusconi. Mi ascolti. Con urgenza ci sarebbe da inviare un'ingente somma di denaro, le dirò poi nella prossima chiamata quale, per salvare da un sequestro giornalisti Mediaset presi in ostaggio in territori occupati. La ringrazio in anticipo per la sua collaborazione. Richiami e faccia sapere la sua partecipazione. Azione.
4: Mais cette secousse du soir, opérée à travers l'amplification sonore, technique de sabotage, est capable de produire une désorientation sensorielle qui est à la base de la déconstruction de la subjectivité.
5: Construction de la subjective.
6: Vabbè, dai, è la destruzione della subjettività alle 23:53 di un giovedì qualunque. Domani Blackout Fest, energy drink a palla nel frigo, flessioni, abbiamo fatto tutto, siamo carichi. Io sto fumando una sigaretta aperta completamente, è un miracolo tra l'altro. Non è facile fumare una sigaretta aperta, solo in pochi nel mondo lo sanno fare. Allora, adesso noi chiudiamo a puntualissimi alla mezzanotte, non ce ne frega un cazzo che voi volete andare a sentire la musica fino alle 2, alle 3 di notte, fare il degrado nei locali, non ci interessa, noi a mezzanotte chiudiamo.
7: Capitano, abbiamo ancora 7 minuti.
6: 7 minuti possono essere un'eternità in questo mondo. In 7 minuti le storie d'amore finiscono. In 7 minuti noi mandiamo 500 tracce contemporaneamente una sopra l'altra, 4-5 giga di segnale MIDI, si possono fare tante cose in 7 minuti, ma noi questa sera non vorremmo fare sfoggio delle tantissime cose che possiamo fare in 7 minuti, ma vorremmo mandare un brano. Io lo so che noi abbiamo un brano bello per questa gente, ma sì, un brano, cerchiamolo nel nostro archivio, prendiamoci anche questo tempo, gli ascoltatori a casa, le ascoltatrici si stanno preparando facendo la cintura, quella lì dimagrante sul sedere, sul tapirulan per questo Blackout Fest. Si staranno facendo belle, splendidi. Vai così. La musica faceta dell'Arsider per chiudere questa notte con un po' di risate, un po' di speranza. Chiudiamo così. Che questo weekend ci porti tanta fortuna come

0: questa è la visione su cui siamo tutti impegnati. Grazie davvero a tutte e tutti coloro che ogni giorno sviluppano il loro impegno quotidiano in questa meravigliosa avventura che è renderci tutti anche più uniti.
1: Grazie sindaco, lo possiamo dire? E allora, buonanotte!
2: E buone botte!
1: Puntualissimo, puoi staccare.

Take it.

0: State per ascoltare un mixato delle band e dei live set che vedrete dal vivo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana, Torino.
1: 12 giugno.

Kuro pa.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Abs al Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari ti ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.